Cadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang 340 51 53 598 o skydivefly gang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: Ci sono gesti che migliorano il presente.
1: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
0: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
1: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
0: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
2: Hello, I'm Russell from Editors, and Editors always enjoy listening to Radio Cheetah for G-Cup.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
3: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
4: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante. Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: Fujiko Bio 26. Scopri di più su biografilm.it.
1: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
2: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Apriamo questa puntata con un servizio del nostro Lorenzo Guadagnucci, un servizio da Mantova, dove nel fine settimana del 16-17 maggio sono accaduti fatti molto gravi, ma anch'essi assai istruttivi per chi occupa le prime linee delle campagne contro la zootecnia per l'affermazione di un antispecismo etico radicale.
1: Chi ha paura dell'attivismo antispecista? A Mantova a quanto pare in molti. Ma quanto avvenuto all'edizione 2026 del Festival Food and Science non riguarda solo l'attivismo, è anzi un caso di pressione sulle persone e di repressione del dissenso che dovrebbe preoccupare chiunque. Sabato 16 maggio scorso, giornata centrale del festival e anche del controfestival organizzato dal collettivo No Food, No Science, la piazza principale della città era blindata da camionette, automobili di polizia, carabinieri, polizia locale, con decine di agenti a presidiare tutte le vie d'accesso. E poi controlli a tappeto di documenti, 340 secondo il comunicato della questura, e anche perquisizioni di zaini e borse, fino al punto estremo, il fermo preventivo di due attiviste, una delle quali prelevata di peso in un bar da sei agenti della Digos, spinta nell'auto della polizia e portata in tutta fretta in questura. Non poco per un festival organizzato da Confagricoltura apparentemente innocuo, non bisognoso di particolari dispiegamenti di forze dell'ordine a proteggerne lo svolgimento. Il fatto è che il festival, dal 2024 in poi, è contestato appunto da No Food No Science, con una serie di azioni dirette non violente e altre forme di espressione del dissenso, così poco gradite che la figura dell'antispecista, da misterioso irco cervo qual era, a Mantova è diventata uno spauracchio. Il collettivo da due anni chiede che il festival sia allontanato da Mantova, ma ha messo nel mirino anche i principali sponsor locali, il Salumificio Levoni, il Consorzio Grana Padano, Coldiretti, le Latterie Virgilio, che sostengono anche altre rassegne mantovane, compreso il famoso e frequentatissimo Festival Letteratura. L'attacco è dunque al cuore del sistema economico e ideologico della città, che è circondata da allevamenti e manifatture della filiera alimentare, oltre che gelosa delle proprie tradizioni. La liberazione animale ovviamente offre una prospettiva opposta e perciò attorno agli attivisti antispecisti, vissuti come insopportabili disturbatori, si è creato un cordone sanitario sempre più rigido. E le norme dell'ultimo decreto sicurezza devono aver convinto la questura ad aumentare la pressione. Alcuni attivisti sono stati raggiunti in passato dal foglio di via, altri hanno un lungo curriculum di denunce per azioni compiute negli anni scorsi. Nel 2024, per esempio, fu interrotto l'intervento del ministro Lollobrigida, l'anno dopo fu lanciato dell'etame contro sagome di cartone. E quest'anno si è arrivati a negare all'ultimo momento la piazza richiesta per un presidio di contestazione. La questura ha proposto agli attivisti un luogo periferico, pressoché invisibile, lontano dagli stand allestiti nella centrale piazza Sordello. Un luogo dove avrebbe poco senso manifestare, tanto che il collettivo ha rinunciato all'idea di organizzare lì il proprio presidio. È successo poi, intorno alle 14, che Eleonora Bocchi, la principale animatrice del collettivo, con due compagne, è entrata in un bar di piazza Sordello. E a quel punto un gruppo di agenti, che aveva seguito le sue mosse, ha interrotto la sua colazione, a base di cappuccino con latte di soia e cornetto vegano. Eleonora si è rifiutata di seguire gli agenti, i quali nel frattempo hanno aperto il suo zaino, trovando un megafono, e a quel punto l'hanno portata via di peso, applicando la nuova norma sul fermo preventivo. Stessa sorte è toccata a un'altra attivista, Silvia Molè, fermata e portata via all'ingresso del vicino Palazzo Ducale. Per la Digos le due donne si preparavano a tenere una manifestazione non autorizzata e così le hanno trattenute in questura dalle 14 alle 20:45. In aggiunta a fermi ormai avvenuti, il Circolo Arci Virgilio, sede scelta per le conferenze, gli incontri, i concerti del controfestival, si è tirato indietro, ha annullato tutto e costretto relatori e partecipanti a tenere gli incontri all'aperto, in un parco cittadino. La militarizzazione della piazza ha fatto il resto. A Mantova, insomma, è avvenuto un caso di applicazione del fermo preventivo che potrebbe fare scuola. Il rischio è che alcuni gruppi siano presi di mira, tenuti sotto osservazione fino al pedinamento e neutralizzati prima ancora che possano agire sulla piazza pubblica. Nel video che riprende il fermo, Eleonora riesce a gridare le sue ragioni poco prima di essere spinta dentro l'auto della polizia. Sono state negate tutte le piazze del centro storico per protestare contro questo evento di Confagricoltura, ha detto. Sono stata prelevata in un bar e portata via in questura solo perché ipotizzano che io possa manifestare. Questo è il diritto al dissenso, oggi in Italia. Queste frasi sono state l'unico momento in cui al Festival Food and Science, celebrazione della zootecnia e dell'alimentazione tradizionale, è stato opposto un controcanto. Solo nella notte di domenica, a festival ormai chiuso, il collettivo è riuscito a calare uno striscione sopra un'impalcatura di piazza Mantegna. Al mattino i passanti, ma solo loro, hanno potuto leggere il messaggio che tanto ha spaventato la città e le forze di polizia. Per scienza e agricoltura libere, Food and Science, via da Mantova. Eleonora ora assicura che non è finita qui. L'industria legata alla zootecnia dice a Mantova controlla tutto e noi non lo possiamo accettare. Fra i prossimi obiettivi c'è il Festival Letteratura. Food and Science, dice ancora Eleonora, non può cambiare visto che è organizzato da Confagricoltura e infatti chiediamo che non si faccia più nella città d'Italia che ha il più alto numero di animali di allevamento in rapporto alla popolazione. Ma perché un festival letterario progressista continua ad accettare certi sponsor? Alla fine la questione animale, lo hanno capito bene a Mantova grazie al collettivo antispecista, è ormai una questione politica. La repressione dell'attivismo, invece, è una questione di democrazia. E il caso degli antispecisti silenziati non deve essere sottovalutato.

Ogni volta in cui ci imbattiamo in una ricerca scientifica che grida al miracolo perché dalle evidenze risulta che gli animali non umani ci somigliano e sono senzienti e vogliono e desiderano e scelgono, a noi viene da sorridere. La scienza ha per noi una rispettabilità, ma come ogni attività umana è anch'essa vittima di certi valori, di certe credenze, di certe politiche, di certe epoche. Molto mondo scientifico ammette la sperimentazione sugli animali, la vivisezione. Molto mondo scientifico ha sottoscritto la superiorità della razza umana quando era conveniente farlo. Molto mondo scientifico sviluppa costantemente terribili armi letali. Insomma, non tutto quello che viene dalla scienza è necessariamente buono e sarebbe importante mantenere una certa equa distanza, un moderato ma serio spirito critico. Tra i falsi assiomi per noi c'è quello assurdo dell'inferiorità degli animali non umani. Per cui si grida al miracolo se uno scimpanzé sa contare, se un pesce risolve un enigma, se un corvo o un elefante mostrano comportamenti tipici del lutto e del cordoglio. Anche la questione del linguaggio è stata inutilmente dibattuta per decenni, per poi dover crollare quando si è scoperto che i cani della prateria comunicano il tipo, la taglia e la velocità di un predatore in avvicinamento, o che i canti delle balene hanno dialetti diversi in base alla regione. A noi sembra veramente intuitivo, perché chiunque condivide la vita con altri animali sa perfettamente che ciascuno ha una sua personalità, i suoi gusti, le sue scelte, le sue abitudini, e sa perfettamente come vivere al meglio i suoi giorni. Nonostante questa nostra posizione di partenza, la redazione, con un sorriso sulle labbra, continua imperterrita a darvi conto delle ultime scoperte del mondo scientifico, perché questa è la cultura nella quale siamo ancora immersi, una cultura antropocentrica in cui ci si meraviglia e ci si stupisce quando la scienza ci dice cose ovvie, come per esempio il fatto che gli animali fanno amicizia come noi e hanno simpatie e antipatie, esattamente come noi.

La notizia suggestiva e ben posta che prendiamo dal quotidiano online L'Indipendente ha per titolo «Anche gli animali stabiliscono legami di amicizia. Uno studio sugli squali lo dimostra». L'articolo dice così: «Lo squalo toro è uno degli animali più temuti al mondo, un predatore dall'occhio piatto, la mascella larga e la fama di macchina da guerra biologica. Eppure, se poteste immergervi nello Shark Reef Marine Reserve, nell'arcipelago delle isole Fiji, e poteste osservare l'esemplare che i ricercatori chiamano affettuosamente Chunky, lo vedreste nuotare fianco a fianco con Lady Lazarus, stessa andatura, stessa direzione, stessa ostinata vicinanza di due vecchi compagni che passeggiano insieme da anni. Non lo fanno a caso, ma perché sono legati da qualcosa che noi considereremo come un'amicizia. Uno studio pubblicato il 17 marzo sulla rivista Animal Behavior ha rovesciato uno dei luoghi comuni più duri a morire dell'etologia zoologica popolare, cioè che gli squali toro fossero predatori solitari. Non è così. Hanno preferenze sociali attive, scelgono i propri compagni, evitano certi individui e ne cercano altri, esattamente come facciamo noi umani. La ricerca è frutto di 6 anni di osservazione su 184 esemplari, osservazioni condotte in 473 immersioni per oltre 8.000 minuti totali. I ricercatori hanno analizzato due comportamenti specifici, il nuoto parallelo, cioè due squali che procedono affiancati, e il cosiddetto lead follow, in cui un esemplare segue deliberatamente un altro. Non si tratta di aggregazione attorno a una fonte di cibo, come fanno gli uccelli marini sopra un banco di pesci, o come fanno gli gnu intorno a un fiume. Qui c'è qualcosa di diverso, c'è una scelta. Come esseri umani coltiviamo una gamma di relazioni sociali, dai semplici conoscenti ai migliori amici, ma evitiamo certe persone, lo dice uno dei ricercatori. Questi squali, squali toro, fanno una cosa simile. La struttura sociale che emerge dai dati è sorprendentemente articolata. Gli adulti formano il nucleo della rete, stringendo legami preferenzialmente con individui di dimensioni simili alle proprie. I maschi, fisicamente più piccoli delle femmine in questa specie, tendono ad avere un numero maggiore di connessioni sociali, una strategia, secondo i ricercatori, per proteggersi da confronti fisici con individui più grandi, restando integrati nella comunità. E poi ci sono gli anziani, i cosiddetti advanced adult, gli squali post-riproduttivi. Loro si tengono ai margini, hanno già visto tutto, sanno come cacciare, come riprodursi, come sopravvivere. Non hanno più bisogno di nessuno. Questi individui anziani hanno anni di esperienza. La società non è più così essenziale alla loro sopravvivenza.

vale la pena fermarsi su quello che questa storia ci dice di noi e non solo degli squali. In un anno medio gli esseri umani uccidono decine di milioni di squali. Loro invece feriscono circa 70 persone in tutto il mondo e nella maggior parte dei casi si tratta di morsi confusi, errori di identificazione in acque torbide, non di attacchi predatori. La probabilità statistica di essere uccisi da uno squalo è di 1 su 4.332.000. Il terrore che ci ispirano è una storia che ci raccontiamo, alimentata da un film che risale al 1975 e da decenni di titoli a effetto. Nel frattempo loro nuotano in coppia nelle calde acque del Pacifico e imparano dai più anziani e scelgono i propri amici. Contrariamente alla percezione comune, conclude il professore che ha condotto la ricerca, il nostro studio mostra che gli squali toro hanno una vita sociale relativamente ricca e complessa. Probabilmente traggono benefici dall'essere sociali, trovare cibo, potenziali compagni, evitare confronti. Stiamo solo iniziando a capire davvero la loro vita. Chunky e Lady Lazarus non lo sanno, naturalmente. Loro nuotano e basta, fianco a fianco, nel blu profondo della riserva marina. Ma forse è proprio questa l'informazione più sorprendente che la scienza ci ha restituito. Che nell'animale che più abbiamo trasformato in simbolo di solitudine e brutalità, c'è qualcuno che sceglie di non nuotare da solo.

La notizia riportata dai media in modo scarno e deprimente è la seguente. In Germania, uccisa dalla polizia una tigre fuggita dal recinto di un'addestratrice. La polizia tedesca ha dichiarato il 18 maggio scorso di aver ucciso una tigre fuggita da un recinto privato nella periferia della città di Lipsia, dopo aver aggredito uno dei guardiani. Una persona è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale per ricevere cure mediche. La polizia era presente sul posto con un imponente dispiegamento di forze. Durante la ricerca dell'animale è stato utilizzato un elicottero dei servizi di emergenza. Secondo i media locali, l'animale è fuggito dalla proprietà di un'addestratrice di tigri di nome Carmen Zander, nota come la regina delle tigri. Zander è stata oggetto di critiche in passato per le condizioni in cui gli animali erano tenuti nel suo recinto. Chiamato Sandokan dall'addestratrice, il felino ucciso era un incrocio tra una tigre del Bengala e una tigre siberiana di 9 anni, del peso di 280 kg. L'Organizzazione per i diritti degli animali, PETA, ha accusato le autorità veterinarie locali di condividere la responsabilità di questo tragico incidente per non aver agito prima contro Zander. L'organizzazione ha chiesto che i restanti 9 animali presenti nel recinto vengano confiscati. La polizia ritiene che l'uomo ferito fosse una sorta di assistente e sta verificando come sia potuto accadere che la tigre sia fuggita. Questa è la notizia ANSA, un tipo di notizia che non ci soddisfa. Manca qualsiasi riflessione, mancano le domande basilari che ragionevolmente dovremmo porci di fronte a un episodio simile. È come se non volessimo vedere l'assurdità, il grottesco, che pure sono così grossolanamente evidenti. Cosa racconta della società umana una tigre a Lipsia? Una tigre che fugge da un recinto nella periferia di una città come Lipsia. La tigre, quel maestoso animale che collochiamo nel continente asiatico, tra foreste pluviali, mangrovie, praterie e taighe siberiane. Quell'animale solenne, super predatore, che non ha predatori, collocato all'apice della piramide alimentare. Cosa ci fa una tigre a Lipsia? È lì per essere ammaestrata. È lì per essere usata a pagamento e finisce per essere inseguita, cercata, cacciata e infine uccisa a Lipsia, nel nord della Germania, in una città di 600.000 abitanti. Uccisa così, per le strade, lontana dal suo habitat, spaventata, disperata, ma allo stesso tempo coraggiosa e invicta come ogni grande predatore. Cosa ci hanno fatto di male questi animali per subire un così sadico destino? Come possiamo ritenere ludico, divertente, fruibile lo spettacolo di una tigre ammaestrata? Come possiamo non soffrire per l'umiliazione di una creatura tanto nobile e maestosa, ridotta a pagliaccio? Cosa dice di noi come animali umani, ormai scissi, ormai staccati e lontani dalla nostra animalità, incapaci di prevedere un terremoto, incapaci di procacciarci il cibo in natura, incapaci di trovare fonti d'acqua dove bere, incapaci di vivere senza indumenti, senza riscaldamento, tecnologie e accessori di ogni genere, incapaci di costruirci un nido, una tana, un rifugio, capaci solo di provare una insana ossessione contro la inquercibile voglia di libertà di ogni individuo vivente. Quella ossessione, quell'odio verso la libertà che ci porta a progettare recinti, catene, lucchetti, gabbie, strutture di contenimento e isolamento. Noi vediamo domande, domande molto serie in questa notizia e prima che sia troppo tardi qualcuno dovrà cominciare a rispondere.

0: e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
0: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
3: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
4: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
5: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
6: .03 in questo momento, sottofondo è appena partita la Soulful Orchestra, mentre prima della pubblicità ci siamo ascoltati la consueta trasmissione vegano animalista domenica mattina, Restiamo Animali, che va in onda tutte le domeniche mattina alle 7.30, siete di nuovo alle prese con la diretta qui a Radio Città Fujiko anche per questa domenica 31 maggio. L'unica differenza rispetto alle altre domeniche è che oggi vi lascio un'oretta prima, quindi andrò via qualche minuto prima delle 10 anziché qualche minuto prima delle 11. Per il resto è tutto uguale, fra pochi secondi l'ultima notizia è arrivata all'alba e poi inizieremo con la musica pescata dal stessimo archivio informatico della nostra emittente. Tantissima musica, pochissime parole, come dico sempre, l'uncio dei brani, a volte nemmeno quelli, sempre travalato naturalmente dalle notizie che arrivano nel frattempo. Musica un po' quella di comune ascolto naturalmente presso il nostro emittente Radio Città Fujiko, una prima parte che arriverà fin verso le 8.24, poi con tutta calma spazio al notiziario popolare Network che andrà in onda alle 8.30, poi ci risentiremo di nuovo con musica e notizie intorno alle 8.45 circa, fino a qualche minuto prima delle 10. Naturalmente anticipo per forza di cose anche la consueta rubrica di concerti, quindi andrà in onda, vedo se nella fascia fra le 9 e le 9.30 o quella successiva. Comunque, diciamo, va in onda comunque regolarmente. Ecco, vediamolo, l'ultima notizia è arrivata all'albo, giù di lì, Trump che dice al Papa, l'Iran non può avere l'atomica.

abbiamo lasciato passare un attimo l'aereo perché naturalmente è estate, è caldo e quindi le finestre sono aperte. Dicevo Trump al Papa, l'Iran non può avere l'atomica, gli spieghino che l'Iran non può avere l'atomica, Trump torna a prendere di mira Leone XIV. Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile, che l'Iran non può avere un'arma nucleare, presidente Donald J. Trump. Lo ha scritto il presidente USA sul suo social thread postando le foto dell'incontro in Vaticano con il pontefice della delegazione della città di Chicago guidata dal sindaco Brandon Johnson. Papa Prevost, il primo pontefice americano, è nato a Chicago nel 1955. Ecco, nel frattempo un po' di brani meravigliosi preparati, direi che partiamo con qualcuno di questi. Direi Caparezza sensato, quindi partiamo dall'Italia con Fatto Sphere, seguire SDC in Riff Raff, Tribe the Calquist in Excursion, e se c'è tempo prima della pausa pubblicitaria anche The Drones in Shark Fin Blues. Ma partiamo subito con Caparezza.

0: Cyborg!
1: Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
2: Sa. Prova. Sa.

Israele ha allargato ancora la sua operazione di terra in Libano. I vertici militari hanno ufficializzato di aver superato il fiume Litani, che segnava la zona occupata nel sud del paese. Intanto Trump avrebbe chiesto modifiche alla bozza di accordo con l'Iran. Gli Stati Uniti avrebbero mandato un nuovo testo a Teheran. Il nodo resta il nucleare. In 24 ore, 3 donne vittime di violenza da parte di mariti e compagni. A Ferrara una 50enne uccisa dal partner, altre 2 violentemente aggredite tra Catania e Viterbo. Le misure a tutela devono funzionare davvero, dice l'associazione Differenza Donna. In Francia più di 400 arresti nella notte dopo gli scontri tra i tifosi e la polizia, in seguito alla vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, più di 200 nella sola regione di Parigi. Oggi si vota in Colombia in un clima di profonda polarizzazione. Il presidente uscente Petro non è tra i candidati, ma le elezioni sono un referendum sulle sue politiche.

0: 8:32 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore Israele ha intensificato ancora gli attacchi sul Libano. L'esercito israeliano ha ormai superato il fiume Litani, che segnava la zona cuscinetto occupata nel sud del paese. E questa mattina i vertici militari di Tel Aviv hanno annunciato ufficialmente di aver allargato le operazioni di terra ad altre aree. Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha accusato ancora Israele di distruggere il suo paese, ma ha difeso anche i colloqui tra i due governi, che dovrebbero riprendere proprio nei prossimi giorni. Sul fronte iraniano invece ancora nessun accordo tra Teheran e Washington. Secondo i media americani la Casa Bianca avrebbe fatto altre richieste. Il servizio.
1: L'accordo con l'Iran non è saltato, ma Donald Trump lo avrebbe mandato al mittente con una richiesta semplice: aggiungere nuove condizioni più rigide. Secondo fonti dell'amministrazione Trump citate dal New York Times ieri, infatti, il presidente avrebbe modificato la bozza dell'intesa che potrebbe porre fine alla guerra e l'avrebbe rispedita al mittente a Teheran per una nuova valutazione. Nessuno sa ancora quali siano esattamente i cambiamenti richiesti, ma un punto sembra emergere in queste ore. Oltre al nodo del nucleare e dell'uranio arricchito, Trump sembra particolarmente attento alle clausole che sbloccherebbero per vie dirette o traverse miliardi di dollari di cui il regime iraniano godrebbe a seguito della fine delle sanzioni. Dietro le quinte, infatti, la Casa Bianca sarebbe particolarmente preoccupata delle clausole che prevedono il rilascio dei fondi iraniani congelati all'estero, un tema politicamente delicato per Trump, che per anni ha attaccato Barack Obama proprio per aver accettato una soluzione simile, seppur molto minoritaria, nell'accordo del nucleare del 2015. La strada per la pace, insomma, è ancora tortuosa, anche perché le risposte di Teheran, nella cui leadership rimane frammentata dopo l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei di febbraio per mano delle forze israelo-statunitensi, stanno giungendo con una lentezza che Washington starebbe faticando a digerire. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: L'Ucraina avrebbe colpito un'altra importante raffineria di petrolio russo. Si tratterebbe del sito petrolifero di Saratov, a sud di Mosca. Questa notizia non è stata confermata ufficialmente, al momento sono solo circolate in rete delle immagini postate in rete da cittadini russi. Intanto Kiev ha negato di aver colpito con un drone, come sostengono invece i russi, la zona della centrale nucleare di Zaporizhia, in territorio ucraino ma controllata dalle zone di Mosca. In questi anni le due parti si sono accusate a vicenda di attacchi simili. In Francia nella notte 416 persone sono state fermate dopo gli scontri tra i tifosi e la polizia durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions. 283 sono nella sola regione di Parigi. 7 gli agenti feriti. Gli scontri si sono verificati soprattutto nei pressi del parco, dello stadio Parco dei Principi. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con gas lacrimogeni. Nelle ultime 24 ore tre donne sono state vittime di violenza da parte dei mariti e dei compagni in Italia. A Ferrara un 52enne Vladimiro Lombardi avrebbe ucciso la moglie Samantha Zironi di 50 anni, l'uomo è ora in stato di arresto. In provincia di Catania un 53enne ha aggredito la moglie di 49 picchiandola con violenza e ferendola gravemente, la donna è al momento in prognosi riservata. Infine nel Viterbese un uomo ha tentato di strangolare la compagna, che è stata salvata dai carabinieri. Le leggi ci sono, ma le sanzioni e le misure di tutela devono essere effettive, dice Michela Cacciapuoti del direttivo di Differenza Donna, associazione contro la violenza maschile sulle donne.
2: Negli ultimi anni sono stati anche compiuti importanti passi avanti sul piano normativo e recentemente il legislatore è intervenuto ulteriormente rafforzando il riconoscimento del femminicidio all'interno del quadro penale. Tuttavia l'approvazione di queste norme rappresenta soltanto il primo passo, la vera sfida è la loro applicazione concreta, tempestiva ed efficace. Le leggi devono essere conosciute, applicate e accompagnate anche da delle procedure che garantiscano protezione reale alle donne e ai bambini e le bambine esposte a ogni forma di violenza. Le sanzioni devono essere effettive, il rischio deve essere valutato correttamente, la valutazione del rischio, e anche le misure di tutela devono essere attivate senza alcuna forma di ritardo. Al tempo stesso non possiamo dimenticare che il contrasto alla violenza non si esaurisce nella risposta penale. Infatti la Convenzione di Istanbul indica chiaramente che qual è la strada da dover percorrere, ovvero prevenzione, protezione, perseguimento dei responsabili e politiche integrate. Questo significa investire nell'educazione sessuaffettiva, rispetto, nella sensibilizzazione, nella formazione degli operatori, nel sostegno ai centri antiviolenza.
0: Il milanese, un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica, è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su due bambini. Ad intervenire, dopo un'ora di lezione, sono stati i carabinieri titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Al momento si sospetta che il docente, che ha circa 30 anni, avrebbe molestato altri 4 bambini, oltre i 2, per cui è finito in carcere. A Roma c'è stato un incidente che ha causato la fuga di 30 cavalli nel centro città. Erano nella capitale per la parata del 2 giugno. Le immagini del galoppo nel traffico urbano sono diventate subito virali. A terrorizzare i cavalli sarebbe stato un vigile urbano dopo aver acceso alcuni fuochi d'artificio. Il servizio della nostra collaboratrice da Roma, Maria D'Amico.
3: 30 cavalli al galoppo per alcuni chilometri tra auto e moto in transito su via Cristoforo Colombo, una delle arterie più trafficate di Roma che punta verso il litorale. Una scena da film che ha però lasciato esterrefatti tantissimi testimoni presenti che hanno visto gli animali terrorizzati correre travolgendo tutto, cose e persone. 4 i feriti, tra cui una giovane poliziotta, e 15 cavalli rimasti coinvolti, per uno dei quali è stato necessario l'abbattimento a causa delle lesioni riportate. Tutto è successo nella notte tra venerdì e sabato. I cavalli, in preparazione della sfilata del 2 giugno, erano stati portati e rinchiusi in un'area di Caracalla. A farli terrorizzare e imbizzarrire, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati dei fuochi d'artificio accesi a 200 metri da loro da un vigile urbano. Non è chiaro il perché del gesto che ha gettato nel panico un pezzo di città, come confermano i tantissimi video divenuti virali che mostrano automobilisti impauriti, sicuramente più avvezzi a fronteggiare serpentoni di auto in coda piuttosto che cavalli bellissimi in fuga sull'asfalto della Colombo.
0: L'Italia non è ancora tra i paesi che hanno firmato un contratto con la Commissione per progetti di difesa finanziati dall'Unione Europea. Ascoltiamo il servizio da Bruxelles.
4: È passata la scadenza per firmare i contratti per realizzare progetti nazionali finanziati nell'ambito del programma europeo di difesa SAFE, ma né da Bruxelles né da Roma arrivano notizie di un passo in avanti dell'Italia nei confronti della Commissione europea. I potenziali 14,9 miliardi di euro stanziati da Bruxelles per l'Italia rimangono in ogni caso dove sono. L'unica differenza è che secondo il regolamento SAFE, dopo il 30 maggio 2026 non è più possibile finanziare progetti realizzati da un solo Stato membro e quindi bisogna accordarsi con altre capitali per presentare progetti congiunti ed accedere ai prestiti europei. Il governo Meloni spinge sulla carta della trattativa con la Commissione per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia, non sul piano finanziario, perché non c'è alcuno scenario in cui i fondi della difesa passino ad altri settori, quanto sul piano politico, perché si attende ancora la risposta alla lettera di Meloni, che aveva chiesto di estendere la clausola di salvaguardia nazionale del patto di stabilità, attualmente prevista solo per le spese della difesa, alle misure straordinarie per contrastare la crisi energetica. In altre parole, fare in modo che le spese per l'energia gravino meno sullo stato dei conti pubblici. La Commissione precisa che una tempistica per la risposta non c'è, ma si può segnare

8:58 in questo momento, ci siamo appena ascoltati gli Helicopters nella loro versione della Beatlesiana Hell No Rigby, in sottofondo gli Face, scusate, i Face, ci sentiamo subito dopo la pubblicità ancora per altra musica.

0: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Ci sono gesti che migliorano il presente.
7: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
6: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
7: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
6: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
8: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
0: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Agiop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
9: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
10: .905 in questo momento, sottofondo sono appena partiti Jesus and Mary Chain, aggiornamento di notizie. Trump invia all'Iran una proposta inasprita. Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche a Teheran per una valutazione, lo scrive il New York Times. Trump era frustrato dalla lentezza con cui l'Iran ha risposto alle proposte USA. Un funzionario ha affermato che le modifiche portate da Trump, una nuova proposta più rigida, erano probabilmente volte ad accelerare il processo, esercitando pressione sull'Iran finché accentasse il quadro già inviato alla guida suprema iraniana. Siete alle prese con la programmazione musicale completamente rotolibile domenica mattina. Ci spostiamo in Nigeria con Fela Nicolapo Kuti, da cui ci andiamo a sentire la seconda parte di Best of No Nation.

9:28 in questo momento, ci siamo ascoltati Joe in sottofondo Dubstar e ci risentiamo subito dopo la pubblicità con la rubrica di concerti.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
5: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
6: Per tutti gli appassionati di fumetto, arte e creatività, torna uno dei più importanti eventi nazionali dedicati al fumetto d'autore, con ospiti da tutto il mondo. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, dal 30 maggio al 2 giugno torna il Coconino Fest 2026 Rebels. 4 giorni di incontri, musica, talk, performance e live painting con ospiti come Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Mazen Kerbai e tanti protagonisti del fumetto contemporaneo. In mostra le opere di Yamamoto Miki, David Prudhomme, Oliver Schrauben, Luce Miguel Villa.
7: La mostra Rebels prosegue fino al 5 luglio. www.mar.ra.it.
8: .32 in questo momento, in sottofondo è appena partito Caspian, ma veniamo alla rubrica di concerti. Partiamo dalla cantina Bentivoglio di via Mascarella. Questa sera Bovi, Cassanelli, Smidel e Trio. Domani, lunedì 1 giugno, un trio per due terzi uguali, cioè Celmenci, Cassanelli, Smidel e Trio, e poi martedì 2 Manuel Cagliumi Quartet. Passiamo al Locomotive in via Selo, dove si entra con la tessera Rex, via Selo, dopo lavoro ferroviario, lunedì 1 giugno per Express Festival, Sametu Sakwan, il secondo disco in uscita per i libanesi Sannam, uno dei progetti di musica globale più interessanti di questi ultimi anni. Lo presentano appunto domani sera alle 21.30 al Locomotive Club di via Sebastiano Servio. E martedì 2 giugno c'è l'Official Metallica Pre-Show Party, con un tributo ai Metallica da parte dei Sed, ingresso 12 euro. Girl, he is sleeping. It's frozen. E Metallica per l'appunto. I Metallica ci saranno mercoledì 3 giugno allo stadio Dall'Arge, tutto esaurito, superstar del rock decisamente longevi, gli americani Metallica, che con le loro chitarre elettriche distorte e il volume altissimo di una potente amplificazione riempiranno appunto lo stadio Dall'Arge il 3 giugno. Torniamo invece un attimo in via Mascarella con il Bravo Caffè, dove mercoledì 3 giugno per il salotto estivo abbiamo Eleonora Massari in The Wild Band in Rewind About 80-90. Giovedì 4 giugno invece nella quadreria di via Marsala per cortili sonori abbiamo dalle 18:30 una chitarra jazz, quella di Gianni Landroni.

in via Mascarella parte il salotto del jazz, naturalmente ingresso libero. Si parte giovedì 4 giugno con le Wrong Sister, Beatrice Lenzini, piano voce, Francesca Linovi, contrabbasso voce, che intrecciano strumenti e armonizzazioni vocali in un repertorio che guarda il jazz acustico con una scrittura contemporanea. Venerdì 5, Moris Pradella, voce e chitarra. Ex Quinto Rigo porta con Luca Bonucci piano un set più intimo tra soul e improvvisazione. E, sì, direi che è tutto, almeno per ciò che riguarda le prime due date del Salotto del Jazz. Ma poi sempre in via Mascarella, Salotto Jazz e anche Salotto Estivo, il 6 di giugno, cioè sabato, abbiamo Valentina Mattarozzi Quartet in viaggio con me tra blues e pop, naturalmente in grasso libero. Veniamo al resto della provincia. Oggi al parco Villa Maria Medicina per la festa della cultura, rock con Outline. E poi c'è la rassegna Solo Jazz and Wine, anche questo ingresso libero, che prevede sabato 6 giugno una data in realtà a Casalecchio di Reno, la cantina Tizzano, con la rassegna Solo Jazz and Wine, si chiama anche Jazz in Jazz. E ci sarà il Doris Cefav Cici Sextet, musica dei Balcani, musica d'autore, ingresso libero.

0: Poi veniamo al resto della regione. Oggi in piazza Boiardo, Scandiano, provincia di Reggio Emilia, a partire dalle 19 per il Festival Love abbiamo Giulio Starmieri Trio.
1: 103.1 FM.
0: Intanto in sottofondo stiamo per passare Super Heavy. Ancora oggi in piazza Menotti, Fiorano, Modenese, provincia di Modena, per il maggio fioranese, Charlie Brown in tributo ai Coldplay.

continuiamo con i concerti, naturalmente. Veniamo a dunque vediamo a Spilamberto, al Circolo Paradosso di Spilamberto, provincia di Modena, con Luca Barbieri Quintet nell'arte dell'incontro, un quartetto assai intrigante formato dal pianista Luca Barbieri, dal contrabbassista Pablo De Carlo, dal batterista Max Dall'Omo, mentre i brani saranno interpretati dalla voce inconfondibile di Lucia Dall'Oglio, nel cui repertorio la bossa nova ha un posto di primo piano. I quattro artisti hanno preparato arrangiamenti originali e divertiranno il pubblico con la loro improvvisazione. La serata promette ottima musica. Poi al Mar Museo d'Arte Città di Ravenna c'è appunto il Cocconino Rebels, l'avrete già sentito anche dalla pubblicità. Abbiamo oggi 31 maggio Paolo Fresi nel suono di Miles Davis, e lunedì 1 giugno Vinicio Capasella in repeticola musica ribelle. A proposito poi di Paolo Fresu, sarà il 6 di giugno, sabato 6 giugno, alla Rocca Brancaleone di Ravenna per Ravenna Festival, insieme a Stefano Bolani, Enrico Ravo, Roberto Gatto in All Stars, naturalmente un concerto di jazz. E chiudiamo con Vasco Rossi, perché naturalmente in giro nella nostra regione leggiamo da Andrea Spinelli: un sorrisetto consapevole accompagna i pensieri di Vasco quando gli chiedi, nel ventre impaziente dello stadio Romeo Neri di Rimini, se visti gli imbarazzi di Francesco De Gregori verso gli artisti che prendono posizione sui temi d'attualità non l'abbia sfiorato il dubbio di aver sbagliato tutto ad aprire 31 anni fa i suoi concerti a San Siro contro la guerra nell'ex Jugoslavia, cantando Generale, quelli di Rock sotto l'assedio. Quando Vasco affiora al centro della cattedrale di acciaio a LED, da dietro la batteria di Donald Rand, anima ritmica di una formazione di 10 elementi impreziosita nel sottofinale di Siamo solo noi, da ritorno a sorpresa del gallo Claudio Golinelli, il popolo dei 25.000 spettatori in un unico coro, quello di un vado al massimo da riconnettere ideologicamente col finale dei tempi regolamentari, l'auspicio del mondo che vorrei. Quello della prima parte un vero e proprio Vasco Unbound, perché in scaletta ci sono le canzoni nascoste che i fan gli hanno sempre chiesto, per lo più senza esito. Basta pensare a Marea, Nessun pericolo per te, che debutta dal vivo alla tenera età di 30 anni, poi Bolle di sapone, una nuova canzone per lei non eseguita da 41 anni. Per quello che ho da fare faccio il militare, sono ancora in coma da 16, la noia da 11, mentre Alibi dal Modena Park, un jukebox generazionale anni 80, 18 pezzi su 26, quindi il 70% del repertorio appartengono alla produzione del decennio. In arrivo dopo il tour un docufan, documentario sul popolo di Vasco ideato dal regista Pepsi Romanoff. Magari in autunno con probabile album dal vivo. Il fulcro dello spettacolo sta proprio in quella, per quello che ho da fare faccio il militare, che racconta la noia e le giornate interminabili trascorsi in caserma alla Davossa di Salerno, sede del 19° gruppo artiglieria da campagna a Rialto, prima di essere riformato, che scatena la torcida del popolo sotto palco, trascinando i ragnani, i popoli del golfo, nelle grandi pianure come fossero il Sioux. Il dito puntate anche quella, gli spari sopra. E Vasco Rossi ancora della nostra regione, perché il 5-6, cioè venerdì e sabato, sarà il Parco Urbano di Ferrara, appunto in Vasco Live. 9:40 in questo momento, direi che per i concerti è tutto. Un aggiornamento di notizie: che Ivano bombe Molotov contro un cronista, attentato Enego Vicenza contro il giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione a Caivano Napoli e l'attività di Don Maurizio Patriciello, il prete della Terra dei Fuochi, che lotta per l'ambiente contro i clan. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa del cronista, lasciando anche bombolette di gas. I vigili del fuoco hanno disinnescato alcuni inesplose. Cappellari, mesi fa, aveva ricevuto pesanti minacce e inviti a smettere di scrivere. Ma siete alle prese con la programmazione musicale completamente l'Orta Libera domenica mattina. Per oggi si avvia quasi al termine, perché chiudo un'ora prima, poi l'appuntamento sarà per domenica prossima a partire dalle 8, presumo, fin verso l'orario normale, quindi fino a qualche minuto prima delle 11. Ancora spazio per due brani, Prodigy's Make My Beach Up e Transglobal Underground Left My Sweet Homeland. Ma partiamo con i Prodigy.

Secondo le autorità, il denaro sottratto sarebbe stato impiegato a scopi personali per viaggi, soggiorni e accessori di lusso. I controlli eseguiti nei centri del consorzio hanno fatto emergere

0: manicomio.
1: Me ne sto lì seduta assente, con un cappello sulla fronte, le cose strane.
0: Di Virginia Gregori e Roberto Benatti. Musiche di Adriano Guarnieri. Quinta puntata. Gli anni 50. Dentro il manicomio, psicofarmaci ed elettroshock. Fuori, nelle campagne, Ernesto De Martino studia il tarantismo.

Riassunto delle puntate precedenti. Dalla leggenda di Lilith, prima moglie di Adamo, alla cacciata dal paradiso terrestre di Eva, entrambe donne peccatrici, bollate nei secoli successivi come streghe, adulatrici del demonio, le abbiamo ritrovate successivamente come isteriche. Nell'Ottocento, con Lombroso, queste donne divengono criminali nate, pericolose per la società e quindi da internare. Sono gli anni della moderna psichiatria. Abbiamo ascoltato alcune testimonianze raccolte e ritrovate dalle cartelle cliniche del manicomio provinciale di Bologna, sotto la direzione di Francesco Roncati. In seguito, abbiamo esposto la condizione giuridica della donna attraverso il codice civile del nascente Regno d'Italia, per arrivare agli anni del fascismo, dove la femmina doveva essere brava casalinga, madre e moglie fedele, sia all'uomo che alla patria. Nel panorama medico nel dopoguerra sono due le eccezioni che contraddistinguono la ricerca e la risposta clinica italiana. La scoperta dell'elettroshock nel 1938 da parte di Ugo Ceretti e, alla pari di altri paesi europei, la diffusione degli psicofarmaci a cominciare dal 1952.

La shock terapia in psichiatria era un metodo terapeutico basato sull'impiego di stimoli chimici, per esempio l'inoculazione endovenosa di insulina, insulino shock terapia, o tramite cardiazol, ovvero quella cardiasolica, o fisici, elettroshock terapia, in grado di provocare nei pazienti reazioni acute consistenti in modificazioni somatiche e psichiche complesse, intense e transitorie.

Con la scoperta degli psicofarmaci nel 1952 cambia completamente la cura. I neurolettici, somministrati sempre in dosi massicce, hanno la proprietà di abbassare il tono mentale ed emotivo e differiscono dai sedativi classici perché non provocano obnubilamento della coscienza. Una violenza di cui la donna porta un peso di gran lunga più gravoso che non il maschio. Oltre tutti gli inconvenienti generali, tossicologia, apatia, irrigidimento muscolare, limitazione di attività. Gli psicofarmaci nella donna sformano completamente la figura e determinano gravi turbe endocrine con distruzione degli attributi di femminilità.

Le cartelle cliniche dal 1950 in poi sono piene di questa cura violenta associata alla piretoterapia, un procedimento curativo consistente nella provocazione artificiale della febbre a scopo terapeutico. Vi ricordiamo fra le più note sostanze ad azione piretogena il latte, il peptone, il nucleinato di sodio, lo zolfo. Nel nostro caso la sostanza più comunemente inoculata era il sulfor, in grado di far aumentare la febbre a giorni alterni fino a 40 gradi.

Mantovani Livia, di anni 40, professione operaia, pensionata di guerra, coniugata con Galletti Giuseppe, disperso in Russia. Una figlia, Fernanda, di anni 13. Entra per la prima volta su richiesta personale, sentendosi disturbata di nervi, il 28 marzo 1950 ed uscirà l'11 maggio 1950. Rientrerà il 26 dicembre 1950 e ne uscirà guarita un anno dopo. Diagnosi: psicosi periodica. Dal diario medico del primo ingresso. Il 31 marzo 1950, tre giorni dopo l'entrata in manicomio, la madre, Bicocchi Aldina, autorizza il trattamento dell'elettroshock, ovvero quello a cardiasolica. 9 aprile. Ha fatto 4 applicazioni elettroshock. Torna al numero 8. Fa le iniezioni di ferro. 23 aprile. Fa la cura dell'elettroshock. Più serena si alza.

0: 30 aprile. Fatto 24 applicazioni di elettroshock. È sempre stata bene e tranquilla. 11 maggio. È stata dimessa. Dal diario medico del secondo ingresso. 1 gennaio 1951. Il fratello, Mantovani Guido, dà l'autorizzazione affinché la sorella venga curata con la terapia dell'elettroshock. 3 gennaio. Inizia l'elettroshock con associata piretoterapia. 29 gennaio. Da qualche giorno non ha più crisi di pianto. Seguita le applicazioni dell'elettroshock e sulfor 2 volte a settimana. 4 marzo. Da qualche giorno ha crisi di pianto. La cura dell'elettroshock e sulfor sono stati sospesi 15 giorni fa. 10 aprile. In questo periodo è stata cominciata di nuovo la cura dell'elettroshock e sulfor perché aveva forti crisi di pianto. 27 luglio. Sensibilmente migliorata. 19 settembre. Ha iniziato la cura dell'insulina.
1: All'ingresso di queste donne, dall'Ottocento in poi, si dice che sono clamorose, eccitate, irrequiete, euforiche, scomposte, fatue, sucide, stuporose. Si precisa che cantano, si strappano le vesti, le lenzuola, gridano, saltano, corrono, si azzuffano con le altre, sputano fuori dalla sputacchiera, parlano con troppa libertà. Spesso si annota la resistenza all'ambiente, reticenti, sitofobe, o si stigmatizza l'ostinazione, recidiva. Quanto ai medici, subito si preoccupano di individuare nel comportamento imbarazzante i segni di malattia, fatue, incoerenti, ninfomani, sconnesse, allucinate, deliranti, psicotiche. Scorrendo le cartelle cliniche e lo stratificarsi delle annotazioni dei giorni, mesi, anni di internamento, via via che il tempo trascorre, compaiono aggettivi che annunciano un miglioramento. Le pazienti risultano così quiete, tranquille, serene, cordiali, corrette, remissive, lavoratrici, docili, servizievoli, attive, socievoli. Anche se questi comportamenti esemplari si abbinano a stati psichici non ottimali e le stesse pazienti risultano stuporose, scucite, difettuali. Non è difficile cogliere attraverso la trasparenza del linguaggio le effettive motivazioni di una pratica che si preoccupa non tanto della cura quanto dell'adattamento all'ordine dell'ospedale e all'ideologia di potere che quest'ordine incarna.
0: E le regole dell'ospedale, oltre a cercare di guarire uniformando, prevedevano che i pazienti di sesso opposto fossero rigidamente separati tra di loro. Gli incontri non erano consentiti. Tuttavia, una lettera scritta col cuore e ritrovata nella cartella clinica di una giovane donna testimonia il contrario.

0: Cara Elena, mentre ascolto la radio mi dedico a te nel sentire il valzer delle candele. Non so se Ernesto ti ha dato quella roba quando ti è venuto a trovare. Ieri sera, quando sono arrivato a casa, ho trovato una grande accoglienza da parte dei miei parenti e amici e mi hanno voluto fare una festa che è durata fino alle 2 dopo mezzanotte. Mi ha fatto molto piacere. Non puoi immaginare, quando sono uscito mi è venuto da piangere. Mi sembrava di tornare a nascere, pensando a quei giorni di agonia, di tormento che avevo giorno e notte. Spero che anche tu finisca presto quei giorni di sofferenza, che è più di 2 anni che sei internata in quella catacomba, che non puoi vedere nessuno e non parlare, che è una cosa troppo assurda secondo il mio punto di vista. Spero che non ti sei messa a piangere come facevi ogni tanto, che mi facevi soffrire. Stamattina ho avuto un dono recato dalla tua amica Milla. L'ho trovata a casa e mi ha detto che ti verrà a trovare il più presto che può e ha detto che stai calma. Io gli ho detto che sei sempre calma. Vi ringrazio degli auguri che mi avete fatto voi tutte al momento dell'uscita e mi dovete scusare se vi ho salutato così in fretta, ma c'era la macchina che mi aspetta con i parenti, i sposi novelli. Sabato vado a fare una gita alla Repubblica di San Marino. Ti prego di salutare il mio amico Clinio e digli che stia su di morale e saluta tutti gli altri compagni di sventura in via eccezionale. Saluta le signorine Capponi, Bignami, Cesari e Lena, la Maria Luci. Digli che la ringrazio anche lei dei cari auguri che mi hanno accompagnato all'uscita e che mi accompagneranno in seguito. Vorrei incontrarvi tutte fuori per passarci una serata in allegra compagnia, dimenticando dei giorni passati che tanto ci ha fatto passare dei giorni malinconici. Per ora non ho altro da dirti. Non posso che augurarvi pure voi tutte un'uscita immediata. Baci a tutte voi, in certo qual modo a te.
1: All'alba se ne parte il marinaro, coi sogni in cuore.
0: Termino mentre trasmette la canzone del marinaro e canta Luciano Taglioli. Un forte abbraccio ed esaurirci da chi

0: Lasciamo ora l'ospedale psichiatrico per parlare di un fenomeno che verso la fine degli anni 50 ebbe una grande risonanza. Si tratta delle ricerche antropologiche condotte da Ernesto De Martino sul tarantismo.
1: Questa è la terra di Puglia e del Salento, spaccata dal sole e dalla solitudine, dove l'uomo cammina sui lentischi e sulla creta. Scricchiola e si corrode ogni pietra da secoli. Avara è l'acqua a scendere anche dal cielo. Gli animali battono con gli zoccoli un tempo che ha invisibili mutamenti. I colori sono bianchi, neri, ruggine. È terra di veleni, animali e vegetali. Qui esce nella calura il ragno della follia e dell'assenza. Si insinua nel sangue di corpi delicati che conoscono soltanto il lavoro arido della terra, distruttore della minima pace del giorno. Qui cresce tra le spighe del grano e le foglie del tabacco la superstizione, il terrore, l'ansia di una stregoneria possibile, domestica. I geni pagani della casa sembrano resistere ad una profonda metamorfosi tentata da una civiltà durante millenni.
2: 24 giugno 1959. Un'equipe guidata dall'antropologo Ernesto De Martino e composta, tra l'altro, da uno psicanalista, un medico e un fotografo, è appena giunta a Nardò, nel Salento, per cercare testimonianze del rituale coreutico che da secoli è legato al tarantismo. Il morso della tarantola viene curato con la musica e la danza. Giunti in città, guidati dagli echi degli strumenti musicali, trovano tra i vicoli l'abitazione della tarantata, davanti alla quale si è radunato un gruppetto di persone. Nella casa l'equipe vede un ampio lenzuolo bianco disteso a terra, sopra delle coperte, dove al momento giace la tarantata. Tutto intorno vi sono i suonatori. Non appena sente la musica, la donna si produce i movimenti della testa che seguono in maniera apparentemente automatica il ritmo del tamburello. Progressivamente il movimento si estende al corpo e, sempre al ritmo, prima supina e poi carponi, la tarantata esegue una sorta di danza a terra, come identificandosi con il ragno che l'ha morsa. Poi si alza e si produce in un ballo vero e proprio.

0: Ma chi è questa donna? Maria ha 29 anni. A 13 è rimasta orfana di padre, al quale era particolarmente legata, e ha passato gli anni dell'adolescenza con la madre, da lei non particolarmente amata, sopportata più che ospitata in casa di parenti, dove ha in sostanza sofferto la fame. A 18 anni si è innamorata di un coetaneo, ma l'amore, pur corrisposto, è stato ostacolato dai genitori di lui ed alla fine il ragazzo l'ha lasciata. Ancora nelle angustie per l'amore perduto, una certa domenica a mezzogiorno Maria è stata, a suo dire, morsa da una tarantola. Già allora era stata curata con il complesso rituale che abbiamo descritto in precedenza, ma la cura, si sa, è provvisoria. Secondo quanto si narra, infatti, finché la tarantola è viva, o è viva la sua progenie, Maria è destinata ad ammalarsi ogni anno e non potrebbe allontanarsi dal letto senza l'intervento dell'orchestra e della grazia concessa da San Paolo.
1: Così, attraverso il simbolismo della musica e della danza, il passato di dolore, le sconfitte dell'anima, i traumi delle tarantate sono stati evocati, fatti traboccare e risolti in un equilibrio che durerà sino al nuovo tempo del rimorso, sino alla stagione del nuovo raccolto.
2: Del tarantismo abbiamo testimonianze che risalgono al Medioevo e da queste sappiamo per certo si manifestasse nei mesi estivi. Il periodo coincideva in Puglia con la mietitura del grano. La patologia era costituita da sintomi di malessere generale, quali stati di prostrazione, depressione, malinconia, quadri neuropsicologici come catatonia o deliri, dolori addominali, muscolari o affaticamento. La maggior parte dei soggetti che ne denunciavano i sintomi erano donne. Il quadro poteva includere sintomatologie psichiatriche come turbe emotive e offuscamenti dello stato di coscienza. La malattia includeva anche elementi che in passato si associavano alle nozioni di epilessia e isteria.
0: De Martino ipotizza che il tarantismo si sviluppi in un contesto sociale peculiare, in cui la vita delle persone, in particolare delle donne, si svolgeva tra gli stenti e le rinunce. Il tarantismo offriva una volta l'anno la possibilità di riscattarsi sul piano sociale, di essere qualcuno, di dimenticare le preoccupazioni, di sfogare la rabbia repressa, di superare i traumi subiti. Proprio la donna, infatti, era sottomessa a rigide restrizioni in campo affettivo e sessuale. Essere tarantata permetteva una sorta di catarsi all'eros precluso, ai conflitti e ai dolori. La crisi, ritenuta causata dal morso, insorgeva in momenti critici dell'esistenza, quali la fatica del raccolto, la crisi della pubertà, la morte di qualche persona cara, un amore infelice o un matrimonio sfortunato.

Sassetti Zeffira, nata il 27 dicembre 1916, nubile, operaia. Due ingressi, il primo nel luglio 1950, il secondo per schizofrenia un anno dopo. Anamnesi. Da tempo allucinata con idee deliranti persecutorie. Da molto tempo non usciva di casa per timore di ipotetiche aggressioni, violenta e pericolosa coi familiari. Contegno del malato dal primo ingresso. 6 luglio 1950. Si presenta agitata, violenta, pare disturbata con idee deliranti, persecutorie e allucinazioni. Di notte riposa poco, occorre farle ipnotici. 12 luglio, allucinata e scontrosa. 15 luglio, trasferita in casa di cura. Contegno del malato, dal secondo ingresso. 28 luglio 1951. Rientra oggi clamorosa.

venne affidata all'ospedale psichiatrico perché si occupasse di lei e ne avesse cura. Ma conosciamo bene quali cure il manicomio avesse in serbo per i suoi ospiti. Vi rimase per gran parte della sua

0: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
2: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Agiop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
4: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
5: Chiedo scusa anche a nome di Radio Città Fujiko, ma Massimo e Berto sono qui anche per rovinarvi la domenica.
6: Giù delle brande, dopo la messa!

0: Il peggio della settimana. Forse non tutti sanno che.
1: Forse tutti sanno che la pulce della Caledonia non è più inserita fra le specie in via di estinzione. Ce l'ha fatta, poverina, ce l'ha fatta.
0: Sono grandi buone notizie.
1: Ce l'ha fatta.
0: Questa è una buona notizia più che un approfondimento.
1: No, ma poi dice anche perché. Ah. L'approfondimento arriva adesso. In quanto si è adattata a vivere anche fra le pede dei piccioni. Hai capito? Dimostrando così, se mai ce ne fosse ancora bisogno, l'indispensabile utilità di questi volatili, no? Dei piccioni.
0: Per la pulce.
1: Che qualcuno vorrebbe sterminare. Sta povera pulce dove andrebbe a vivere dopo l'ennesimo sfratto? Non è mica lei, dottore.
0: No, ma io la lascio lì.
2: Berto, la fame, la sentono anche i sordi.

0: Di nuovo in diretta e parliamo di cinema in tutte le sale italiane, quindi anche in Lombardia, anche in Veneto, in Emilia Romagna, ovunque sta arrivando un nuovo film che Mirko Genovese, il nostro critico di riferimento, ci propone, perché noi vi proponiamo sempre dei film nuovi, diversi, interessanti.
1: Buongiorno.
0: Andate al cinema, vi mettete lì col popcorn.
1: E basta.
0: Il pannerino sulle ginocchia, se volete, perché
1: questi,
0: è freddo.
1: Questi fantomatici cinema che danno anche la copertina. Vabbè. Li conosci solo tu.
0: Una volta
1: cinema.
0: C'erano gli alberghi che davano la coperta, adesso anche i cinema danno la copertina, che è più piccolo.
1: Sì, ma no, quelle luce rosse, se sì, ce n'è ancora qualcuno. Vabbè, comunque andiamo avanti.
0: Che film proponiamo?
1: E parliamo appunto nelle sale italiane in arrivo il film, nuovo film, diretto da Neri Parenti.
0: Neri Parenti, maestro della commedia, Villaggio, faceva un sacco di fantossi, erano suoi.
1: Tratto da una sceneggiatura inedita appunto di Paolo Villaggio.
0: Ah, vedi?
1: Che è stata ritrovata sotto una damigiana nella cantina del regista.
0: Ma pensa.
1: Il film è intitolato La dolce vita di Filini. Si gioca un po',
0: no,
1: con il regista famoso.
0: Certo.
1: Ed è un remake del capolavoro di Federico Fellini.
0: Ah, quindi Neri Parenti si cimenta in un remake di Fellini.
1: Citando però Filini, che è un personaggio più vicino a,
0: certo, alle sue opere.
1: Con Fabio Insigne nel ruolo di Marcello Mastroianni.
0: Beh, insomma, diciamo, fatte le dovute proporzioni, c'è qualcosa che lo ricorda.
1: E Sabrina Ferrilli nel ruolo di Anita Ekberg.
0: Ecco, qua siamo un po' lontani.
1: Come dimensioni, no? Come forme.
0: Sì, però se siamo dal biondo al... vabbè.
1: Ah, ma si può fare un po' diventare
0: bionda.
1: Sì, è vero,
0: si fa un miracolo adesso.
1: Mentre il ragionier Filini, in assenza giustificata di Gigi Redder,
0: poveretto,
1: che non c'è più, è ricostruito con un'intelligenza artificiale.
0: Ah, quindi l'hanno rifatto.
1: Probabilmente low cost, visto il risultato finale, che Filini assomiglia molto a Follini, il politico.
0: Ah,
1: sono un po' sbagliato, Filini, Follini, l'intelligenza si è un po' confusa. E in più ha la gobba, inoltre.
0: Ok, vabbè
1: comunque
0: è importante.
1: Il film è stato accolto, bisogna dire la verità, tiepidamente a Berlino.
0: Ah, e è andato anche a Berlino.
1: Preso a male parole a Venezia ed è stato oggetto del lancio di oggetti vari al festival in cui ha partecipato in seguito. I vari festival, no, in cui ha partecipato in seguito, e in una de-escalation difficilmente eguagliabile.
0: Ah, peccato, perché La dolce vita di Filini a me intrippava.
1: Comunque in questa de-escalation l'opera diverte. Diverte. È un'opera incompresa. La scena in cui abbiamo Zorro che interpreta, c'è un cameo che con l'amichevole partecipazione di Zorro,
0: sì, che fa se stesso, cosa fa?
1: Nel ruolo del geometra Calboni.
0: che
1: inciampa in una carrozzina e precipita da una scalinata come la carrozzata Potionkin, come Calboni. Bella anche la fotografia in un bianco e nero evocativo, anche se non sempre a fuoco.
0: Vabbè, ma sono dettagli.
1: E belle le musiche di Pippo Barzizza.
0: Pippo Barzizza, ma non deve essere deciso tra molti anni.
1: Riarrangiate da Antonello Venditti, che è difficile non canticchiare.
0: Ah, sì.
1: Pier Cesare Mereghetti, su Chuck, ha riaperto Chuck, ha scritto: unire Fellini e Fantozzi è come chiedere a Capitan Uncino di dipingere il diluvio universale.
0: Ma se è Mancino, Capitan Uncino ce la può fare.
1: Più favorevole invece il parere di Lino Cariolà.
0: Sul Carido Cinema stavolta sono loro più buoni.
1: Sì, che ha affermato: mi rimane solo una domanda. Perché?
0: Vabbè, dubbioso.
2: La Chiodi Calvario, nel ricordarvi che con Chiodi Calvario non c'è Cristo che tenga, vi invita all'ascolto di Giuda le Brande.
0: Diretta un nuovo ospite, il colonnello Panzavolta del RIS di Parma. Credo che stavolta non faremo presentazioni, perché ormai la gente mi ferma per strada per chiedere notizie dei casi che avete risolto, perché devo dire avete sfondato l'immaginario.
3: Buongiorno, addirittura, dottore.
0: Sì. Ormai siete paradigma.
3: Dottore, a proposito di sfondare, mo che iniziano le Olimpiadi,
0: sì?
3: Lo sci club a Rigosa Sex and Snow, di cui siete presidente.
0: Non sono presidente.
3: Che ha deciso? Vi spostate a Milano o a Cortina?
0: Allora, non so, mi informerò, poi vi saprò dire cosa fa questo circolo che io non conosco e non frequento. Io non so sciare.
3: Va buono.
0: Io so fare solo sci di fondo.
3: Ma a fondo quanto?
0: Andiamo avanti con i casi che avete risolto, non andiamo in questa pericolosa china.
3: E rimaniamo nell'ambito sportivo.
0: Certo.
3: Il caso del maratoneta.
0: Ah, un maratoneta.
3: Durante la maratona di Vigevano, il maratoneta Lello Morisi, mentre stava a centro gruppo, scompare e viene ritrovato il giorno successivo cadavere in un fosso lungo il percorso.
0: Accidenti.
3: Il clamore è enorme.
0: Immagino. Cioè...
3: La vittima era molto nota nell'ambiente, nella maratona intendo, e non nei fossi. Avendo vinto per 3 anni consecutivi la Nutriatona.
0: La Nutriatona era...
3: Gara che si svolgeva lungo le valli ferrarese a ridosso del Po.
0: Ok, ok.
3: E quindi patria.
0: Certo.
3: Del roditore Nutria. E lo scorso anno anche la Maratogna, che si tiene nei cunicoli fognari di Milano.
0: Queste gare un po' particolari.
3: Maratone okay. Fogna.
0: Quindi era molto conosciuto nell'ambiente.
3: E dopo essere arrivato secondo per 9 anni consecutivi, quindi la stampa ci sta alle calcagna e pretende risultati.
0: Certo, ma ci sta. Ma poi i risultati glieli date.
3: E allora convochiamo in conferenza stampa, una bella conferenza stampa, no? Con dati di fatto oggettivi e non ipotetici, e cerchiamo di calmarli dicendo: uè, voglio, sto Morisi è deceduto.
0: Andiamo sulle parti, fatti, sulle certezze, fatti, ma non più niente.
3: Ma loro chiedono di più. Quello non mica si accontentano.
0: E
3: che andate cercando? Che andate cercando di più? Una certezza. Dottore, questi vogliono il movente, l'arma del delitto, il colpevole.
0: Vogliono un sacco di cose, non si basta sapere che è morto.
3: Basta così o vi portiamo pure un caffè?
0: Forse anche un caffè.
3: Mamma indagà. La sezione scientifica entra in azione, guanto di paraffina, impronte digitali e analogiche, colesterolo e trigliceridi.
0: E cosa risulta? Se posso, perché non ha sparato lui sicuramente.
3: Eppure la prova del palloncino che su di un cadavere, dottore, credete a me, non è cosa facile.
0: No, infatti, fatica a farlo soffiare, però sono curioso di sapere come la sezione scientifica sia riuscita.
3: Comunque tutto negativo.
0: Tutto negativo.
3: Tutto negativo.
0: Anche il colesterolo?
3: Tutto negativo. Interrogati i maratoneti si mostrano reticenti. Nessuno avrebbe visto nulla. Che a me sta cosa fa pure ingazzare. Ma che siete cavalli col paraocchi che correte e non vedete nulla? Ma fortunatamente l'ha puntato Piccirillo, il responsabile statistiche della sezione, segnala che sulla Gazzetta dello Sport di 6 anni fa Abebe Caruba,
0: chi è Abebe Caruba?
3: Rivale che ha corso 9 Maraplona, cioè la maratona che tengono in Spagna, o con i tori che corrono appresso agli atleti, ha corso a sta Maraplona 1 centesimo più lento.
0: Quindi c'è una rivalità fra questi due atleti. Mi pare di capire che questo potrebbe essere già un movente.
3: Do
0: un suggerimento. Non sarà che c'è un po' di rivalità fra i due?
3: E ha alluso pure al fatto che il Morisi è dopato, era dopato.
0: 6 anni fa.
3: Lo convochiamo in commissariato e lui arriva con Eskimo e manifesto in tasca e con addosso una felpa rossa.
0: Mamma mia, una provocazione.
3: Bestemmia in chiesa questa.
0: Una provocazione.
3: Dice di tenere un alibi, ma si mostra ben poco collaborativo. Persino un po' strafottente, raccontando la barzelletta del carabiniere che correva coprendo con la mano la fiamma sul cappello temendo che si spegnesse. Questo faceva pure lo spiritoso. Pigliava pure per culo. Disse che si stava allenando con un certo Ernesto Fonsi, un famoso maratoneta, e poi attacca le forze dell'ordine definendoci servi del potere e criminali. Uè, a mo m'hai scassato cazzo, atleta e chi la cantere mamma te, arrestato e caso risolto.
0: Ho capito, ma avete qualche prova?
3: E gli abbiamo affibbiato la responsabilità del delitto.
0: Ok, va bene, perché faccio domande. Anche questo qua andare con la felpa rossa, voglio dire.
4: Giorgio, ci siamo scordati di accendere il lumino nel tombino del povero nonno.
5: Hai ragione, Rosetta, non abbiamo neanche spolverato la sua statua vestita da alpino.
4: Siamo proprio un disastro.
6: E tu ti ricordi del tuo povero nonno morto? Servizio di manutenzione Bare è al tuo servizio per tutte le incombenze funerarie.
7: Servizio di manutenzione Bare. Voi ci mettete la salma e all'umino e a tutto il resto ci pensiamo noi.

0: di nuovo in diretta e il nuovo ospite Gianni Morisi. Buongiorno Gianni.
1: Buongiorno.
0: Ecco, Gianni Morisi è un autore che ha scritto un libro che si chiama I misteri dell'igiene personale, della Procter & Gamble Editori. Ecco, il suo è un saggio che esplora tematiche di grande interesse come la pulizia della ascella e delle sue pieghette, la mappa della sacca scrotale e dove inserire il cotton fioc per pulirla, questa è una cosa che non sapevo, il corretto uso del sapone fra le dita dei piedi, tanto altro. Ecco, alla base del libro ovviamente c'è tanta esperienza personale, perché ecco, già questa cosa della mappa della sacca scrotale, sono sempre tutte uguali le mappe?
1: Allora, guarda, nella letteratura saggistica e nella manualistica italiana, c'era un vuoto,
0: sì, no, questo sicuramente...
1: una lacuna, perché andava colmata.
0: Certo.
1: Come ci si lava?
0: Sì, adesso, tutti più o meno sanno lavarsi, prendono il sapone, si sciacquano.
1: Come si detergono le parti più recondite e nascoste del nostro corpo?
0: Ecco, lì è la mappa che mi incuriosisce.
1: Insomma, è una clafaccenda. Okay. Ma non creda, non credo di trovarsi davanti a una semplice serie di istruzioni per l'uso.
0: No, forse qualcosa di più.
1: Nemmeno un lavoro così, no. Sta senta sta faccenda che i temi sono trattati, oltre che dal punto di vista pratico, anche da quello filosofico.
0: Cioè la filosofia della pulizia della sacca scrotale?
1: Ma certo, guidando il lettore ad una profonda, accurata introspezione.
0: Sì, ci sta,
1: ad esempio,
0: mi pulisco,
1: ad esempio, lei ha citato prima con un certo interesse, mi sembrava di capire.
0: Ma sì, non ho mai
1: la
0: pensato
1: sacca scrotale,
0: usare il fioc.
1: Come si comporta lei in questa detersione? Ci dica come si muove, a cosa pensa, che sentimenti le suscita questa operazione?
0: Allora, faccio outing, non ho mai usato il cotton fioc. Quello devo dire, sembra che sia lo strumento migliore, io non l'ho mai usato. Per il resto io mi comporto come se fosse un'altra parte del corpo, uso il sapone, poi uso l'acqua per sciacquare, detergo con una certa delicatezza, perché...
1: Amico mio, non ci siamo, sai? No, Ne deve fare di strada l'igiene della sua sacca con l'igiene della sua anima.
0: Vanno, sono abbinate, ho capito.
1: Dal punto di vista pratico, lei deve considerare questo involucro di pelle rugosa. Come uno scrigno che custodisce due gemme preziose, dovrebbero essere anche nel suo caso, no? Due.
0: Sì, due.
1: Sono due. Mi conferma.
0: Non credo sia di interesse pubblico, ma sono due.
1: Allora, ascolta un po' sta cosa qui. Con la mappa della sacca scrotale aperta,
0: sì. Che non si vede, se no, quindi ho la mappa mi oriento.
1: Ti orienti, c'è la mappa.
0: E poi vado di scovolino, di cotton fioc.
1: Che nel libro è presente, ripiegata, in ultima pagina.
0: Ma domanda, quindi tutte le mappe scrotali sono uguali? C'è una mappa universale?
1: C'è una mappa universale.
0: Questo è una grande acquisizione. Io pensavo che ognuno avesse la sua mappa scrotale, invece no, ce n'è una che vale per
1: c'è
0: tutti.
1: C'è un passepartout, anzi un boxpartout. Ecco.
0: Interessante questo è un'acquisizione che penso che molti a casa non sanno, forse non tutti sanno che.
1: Allora, mappa aperta, uno specchio di sufficiente dimensione, così adesso per lei, così ad occhio, occhio e croce, potrebbe essere sufficiente uno specchietto da borsetta. Ormai.
0: Molto simpatico, sì, non serve tanto.
1: Si deve posizionare sul bidet e grazie all'aiuto della mappa individuare le zone nascoste, difficili da raggiungere.
0: E vai di cotton fioc dopo.
1: All'inizio lasci perdere il cotton fioc, che userà una volta... essersi appropriato di una maggior pratica. In questo momento utilizzi una paglietta o uno spazzolino per il lavaggio dei piatti.
0: È grande.
1: Entrambi li potrà poi comunque riutilizzare anche in cucina.
0: Certo, ma infatti
1: un doppio uso che ottimizza la risorsa e mentre deterge la sacca si concentri su qualche pensiero filosofico e lo faccia suo.
0: Lo faccio mio.
1: Che so, nella vita non c'è nulla da temere, solo da capire. che è una frase di Madame Curie, o una di Seneca, l'importante non è quanto vivi, ma come vivi il tempo che hai, o ancora,
0: accidenti,
1: chi ha la borsa vuota ha la testa piena di pensieri, di un anonimo filosofo turco, ed intanto sfreghi energicamente.
0: Bene, con questa bella immagine la saluto.
2: Stai ascoltando Giù dalle Brande.
3: Qua potrebbe andare peggio, potrebbe piovere. Tropical
0: Island. Siamo in chiusura, caro Berto, cosa facciamo stasera di economico e divertente?
1: Alle 20:45, sì. Circolo Arditi del Bitone.
0: Già mi girano le scatole, andiamo anche il circolo gli Arditi del Bitone. No, penso che stasera andrò a sparare delle tame. Però se qualcuno vuole andarci, diciamo cosa fanno.
1: Ex Casa del Popolo, amici di Vaffone. Sì. Comunque sentite che ha preso una bella pettinata prima dall'avvocato.
0: Lasciamo perdere.
1: Gli ha fatto
0: perdere.
1: Righe in mezzo.
0: Lasciamo perdere.
1: Il camerata Duccio Bertin,
0: sì,
1: presidente della Ollus Mitraglie per la Pace.
0: C'è anche... È uno simor mitraglia per la pace, non può chiamarsi così una Ollus.
1: Non se la prenda con me, sono mica io. Spiegherà il suo nuovo progetto per esportare la civiltà italica del Tagikistan. Attività definita meritoria come opera civilizzatrice.
0: Ma figuriamoci, siccome non lo voglio neanche sapere del Tagikistan.
1: Seguirà la musica dei picchiatori del folk. Con degustazione di prelibatezze della cucina tradizionale italica fatte dalle donne patriottiche del circolo.
0: Una sera torna. Peccato che devono sparare delle tame. Che...
1: Aspetti, al termine
0: sì,
1: raccolta di fedi e altri oggetti d'oro per finanziare le attività della Ollus.
0: Certo.
1: Perché insomma, qui.
0: Ma vogliamo andare a portare
1: sono delle
0: qualcosa?
1: Sono delle spese, dottore.
0: Vogliamo portare qualcosa?
1: Lei, so, dei denti d'oro anche, no, magari. So che lei teneva le dentiere, no? Dei defunti, quelli che avevano.
0: Ma no, ma chi te l'ha detto?
1: Avevano i denti d'oro.
0: Ma figuriamo. Va bene, non
1: si è fatto la mezza fortuna.
0: Non ti seguo neanche su questo discorso, ci fermiamo.
1: Mi sembra
0: subito
1: che una delle sue fidanzate gli abbia fatto anche degli orecchini con gli ha messo direttamente il dentino d'oro.
0: Ma no.
1: Mi sembra di sì.
0: Mentisco. Va bene.
1: Allora, dottore, anche per questa domenica è andata, dai.
0: Sì, ce la siamo scavata.
4: Giù dalle Brande è finita. Andate in pace.

0: www.radiotre.com.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.

quale che ha da sempre conquistato il favore, la simpatia, l'ammirazione e la tenerezza di tutti, che è il panda. Il panda è il nome comune di due specie, l'Ailuropoda melanoleuca, che è il panda gigante, e l'Ailurus fulgens, che è il panda minore, detto anche panda rosso, quello che assomiglia di più a un incrocio tra un gattino e una volpina. Ok. L'etimologia del nome invece comune, panda, è un probabile prestito dal nepalese Nigalia Ponia, che letteralmente significa mangiatore di bambù. Il panda gigante, quello bianco e nero, quindi come

camminare equivale ad aprire le gambe, è una nota di colore, peraltro abbastanza colta, che probabilmente nessuno si sarebbe mai aspettato, specialmente dai signori della casa costruttrice torinese. Questa tuttavia non è la rivelazione più sconcertante che i panda tengono in serbo. Il vero panda, infatti, non è quel panda bianco e nero. All'inizio il nome, che appunto pare di origine nepalese, quello che vi ho detto all'inizio, Nigalia Ponia, inizialmente indicava il panda rosso, molto meno celebre, anche se ha avuto i suoi momenti di gloria. Ad esempio il browser Firefox è ispirato al suo nome cinese, che letteralmente è volpe di fuoco, benché il logo raffiguri una volpe, non un panda. E poi pensiamo anche a quel film della Disney Pixar che è uscito ormai 5-6 anni fa, Red, che parla della ragazzina cinese che alle porte della sua adolescenza e del suo sviluppo, ogni tot giorni, quando si arrabbia, diventa un gigantesco panda rosso. E sì che all'apparenza i due panda non sembrano parenti, non c'entrano proprio niente. Studi recenti suggeriscono che l'uno si è imparentato con gli orsi, l'altro con i procioni, e direi che si capisce anche qual è quello della famiglia degli orsi e quale quello dei procioni. Però hanno una somiglianza fondamentale che giustifica lo slittamento onomastico e non fa ancora escludere l'ipotesi di una parentela diretta, e cioè che entrambi si mangiano un sacco di bambù. Per quanto il panda minore, quello rosso piccolino, non disdegni insetti e frutta e radici. La cosa assurda è che nessuno dei due è equipaggiato per digerire il bambù, cioè discendono da antenati carnivori e tuttora il loro sistema digerente è più adatto a processare la carne che i vegetali. Oltretutto il bambù non ha apporto energetico, è praticamente corteccia e sarebbe ostico da digerire anche per gli erbivori incalliti. Quindi il panda gigante passa tipo 14 ore al giorno a mangiare, consuma fino a una quarantina di chili di bambù e poi è tutto espulso, cioè non trattiene niente, non ha neanche energia. Però dormono tantissimo e la riproduzione avviene con parsimonia, specie se si trovano in cattività, poveroni. Perché questo suicidio evolutivo, ci viene da credere, da chiedere? In realtà il bambù, proprio perché è disegnato da tutti, è una riserva di cibo senza concorrenti e poi accessibile con poca fatica, cioè nessuno se lo mangia, sta lì, sta fermo, non si muove, guarda quanto ne abbiamo, tutto per noi. Perciò specializzarsi in questo campo aveva un suo senso, per quanto per noi alla lunga potesse risultare controproducente. Beh, insomma, amici e amiche ascoltatori, io spero di avervi fatto sorridere con la storia del panda che spesso decide di autosabotarsi da solo nella vita e della panda macchinina che ancora circola per le nostre strade. Io vi saluto e non resta che ritrovarci domenica prossima.

0: Maggiori info su casadonne.it.
1: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

Crisi Medio Oriente, Israele ha allargato ancora la sua operazione di terra in Libano. L'ultimo ordine di evacuazione copre ormai una fascia di 40 km dal confine. L'esercito israeliano non era arrivato così in profondità dal 2000. Trump avrebbe rimandato all'Iran una nuova proposta di primo accordo. Teheran dice: non ci fidiamo e non firmeremo documenti che non garantiscano i nostri interessi. Scontri in Francia dopo la finale di Champions League. Quasi 800 gli arresti, oltre 200 i feriti. C'è anche un morto. I principali disordini sono stati a Parigi. Fondi per i centri per l'accoglienza usati per viaggi e beni di lusso. Era la prassi degli amministratori del consorzio Maleventum a Benevento, secondo un'indagine della Guardia di Finanza. Nelle strutture gravi carenze igienico-sanitarie, sovraffollamento dei migranti e servizi essenziali insufficienti.

0: 13 un minuto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. E partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore si sono intensificati ancora i raid aerei israeliani sul Libano e si sta allargando in maniera importante anche l'operazione di terra. Sul fronte iraniano invece sembra esserci in campo un nuovo documento, una nuova ipotesi di primo accordo. Partiamo dal Libano, in studio c'è con noi Emanuele Valenti. Buongiorno Emanuele.
1: Questa mattina l'esercito israeliano ha emesso un altro ordine di evacuazione, questa volta per tutta la zona sotto il fiume Zarani, che si trova a circa 40 chilometri dal confine tra i due paesi. Siamo sopra il fiume Litani, che segnava la precedente zona cuscinetto o zona sostanzialmente occupata da Israele. Le truppe israeliane hanno anche preso il controllo del castello di Beaufort, che si trova in una posizione strategica per tagliare le linee di rifornimento di Hezbollah verso sud e per monitorare non solo il sud del paese appunto, ma anche una parte della valle della Bekaa che si trova a est. Insomma, la presa di questo sito, che gli israeliani avevano controllato fino al 2000, la fine di un'altra occupazione, ha un impatto immediato sul conflitto ma anche un significato simbolico. Questa mattina ci sono stati anche attacchi di Hezbollah su

0: Laura Silvia Battaglia, esperta di Medio Oriente.
1: Sicuro che questa operazione dell'IDF vada ancora avanti, è un discorso molto chiaro che è stato fatto dai generali, è stato fatto anche Netanyahu, cioè l'obiettivo è prendersi tutta la fetta sud del Libano, fino addirittura, se ci si riesce, ad arrivare al sud della città di Beirut. E questo non poteva non essere fatto con la compiacenza della nuova dirigenza libanese. Siamo di fronte semplicemente alla possibilità da parte di Israele di realizzare quello che era un progetto antico. Quello che credo non è che non si è capito in modo esplicito, ma si ritiene che non ci riguardi, cioè la manifestazione piena dell'imperialismo israeliano. Cioè il tema è l'allargamento su tutti i territori dove Israele ritiene di avere un debito storico di presenza. Chiaramente questa è una visione che l'Israele delle origini non aveva per sé, che è stata portata avanti, estremizzata, resa concreta, operativa dalla destra messianica israeliana, ma che ovviamente dopo l'attentato terroristico del 7 di ottobre la maggior parte della popolazione sposa e lo fa con coscienza.
0: Sul fronte iraniano ancora nessun accordo tra Teheran e Washington per la riapertura dello stretto di Hormuz. Le due parti continuano a minacciarsi. Il capo del Pentagono Hexet ha ribadito la possibilità della ripresa degli attacchi, mentre uno dei negoziatori iraniani, Ghalibaf, ha detto di non fidarsi degli Stati Uniti e che Teheran non firmerà mai un'intesa che non protegga i suoi interessi. Il servizio da New York.
2: L'accordo con l'Iran non è saltato, ma Donald Trump lo avrebbe mandato al mittente con una richiesta semplice: aggiungere nuove condizioni più rigide. Secondo fonti dell'amministrazione Trump citate dal New York Times ieri, infatti, il presidente avrebbe modificato la bozza dell'intesa che potrebbe porre fine alla guerra e l'avrebbe rispedita al mittente a Teheran per una nuova valutazione. Nessuno sa ancora quali siano esattamente i cambiamenti richiesti, ma un punto sembra emergere in queste ore. Oltre al nodo del nucleare e dell'uranio arricchito, Trump sembra particolarmente attento alle clausole che sbloccherebbero per vie dirette o traverse miliardi di dollari di cui il regime iraniano godrebbe a seguito della fine delle sanzioni. Dietro le quinte, infatti, la Casa Bianca sarebbe particolarmente preoccupata delle clausole che prevedono il rilascio dei fondi iraniani congelati all'estero, un tema politicamente delicato per Trump, che per anni ha attaccato Barack Obama proprio per aver accettato una soluzione simile, seppur molto minoritaria, nell'accordo del nucleare del 2015. La strada per la pace, insomma, è ancora tortuosa, anche perché le risposte di Teheran, nella cui leadership rimane frammentata dopo l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei di febbraio per mano delle forze israelo-statunitensi, stanno giungendo con una lentezza che Washington starebbe faticando a digerire. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: L'Ucraina avrebbe bombardato nelle ultime ore altre infrastrutture energetiche russe. Sarebbero stati colpiti, tra gli altri, un deposito di carburante nella regione di Rostov e una raffineria di petrolio nella zona di Saratov. Lo dicono i militari ucraini e in rete ci sono diverse immagini postate da alcuni account russi. Non c'è ancora la conferma ufficiale, però, da parte di Mosca. In diversi casi le autorità locali hanno parlato di incendi e il Ministero della Difesa ha confermato l'attivazione dei sistemi di difesa aerea. In Ucraina invece gli attacchi russi hanno fatto nelle ultime 24 ore 5 morti e quasi 40 feriti. La maggior parte delle vittime è stata nella regione di Dnipro, nel sud-est. Ora i disordini in Francia dopo la partita di ieri sera di Champions League. L'ultimo bilancio è di quasi 800 arresti e 200 feriti. E c'è anche un morto per un incidente stradale causato da un blocco. Il servizio da Parigi.
3: Parigi in festa, ma Parigi brucia. I focolai si propagano in tutte o quasi le grandi città e i capoluoghi di provincia, da Bordeaux a Grenoble, da Nizza a Clermont-Ferrand, da Lille a Montpellier. Gruppi di giovani, spesso a volto coperto, a migliaia nella capitale, a centinaia nelle altre città, che col pretesto di festeggiare la vittoria in Champions League del Paris Saint-Germain, scorazzano per i boulevard, incendiando auto e cassonetti della spazzatura, spaccando vetrine e mobilio urbano, depredando negozi e soprattutto affrontando poliziotti e gendarmi, dispiegati a migliaia su tutto il territorio, a cominciare ovviamente da Parigi, nella quale il ministro dell'interno aveva schierato oltre 8.000 agenti. Ragazzi tra i 15 e i 25 anni che per far festa i fuochi d'artificio non li sparano in verticale verso il cielo, ma in orizzontale come lanciarazzi verso i poliziotti in tenuta antisommossa, che rispondono a colpi di cariche, lacrimogeni e cannoni ad acqua, e avanti così fino a notte tarda ai quattro angoli di Parigi e del paese, dagli Champs-Élysées alle piazze di provincia. 780 arresti, oltre 400 450 trasformati in fermi, di cui più dei due terzi nella capitale, oltre 50 contusi tra gendarmi e poliziotti. Non è la prima volta, non è un'eccezione, ma ormai una costante, un sintomo e un segnale sociale e politico che sia a causa del precariato uberizzato, diventato strutturale, del rancore generazionale di fronte all'urgenza climatica o alla pandemia, che sia la risposta o l'adattamento alla nuova fase autoritaria e predatoria del capitalismo, tornato là sulla legge che conta, quella del più forte, tocca constatare che esiste in Francia e magari altrove, venuta dalle periferie popolari e meticce, ma anche dalla piccola borghesia sempre più declassata, una gioventù diventata sempre più refrattaria e, diciamo così, facinorosa, che in modo tanto sporadico ed effimero quanto clamoroso e ridondante mette periodicamente in scena il caos, se non proprio l'insurrezione. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Risparmiavano sui servizi essenziali nei centri per l'accoglienza dei migranti per comprare viaggi, alberghi e articoli di lusso. E quanto la Guardia di Finanza di Benevento ha riscontrato per gli amministratori del consorzio Male Ventum, a cui ha notificato un danno erariale di 1.300.000 euro. I controlli eseguiti hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, sovraffollamento, assenza di adeguati standard di sicurezza. Il servizio del nostro collaboratore Massimo Congiu.
4: 8 persone, 3 ex dipendenti della prefettura di Benevento, finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria, devono rispondere di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro. Questo è quanto viene loro contestato dalla Guardia di Finanza di Benevento e dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti. L'inchiesta parte dalla trasmissione nel dicembre del 2018 del procedimento penale che ha portato il 21 aprile scorso una sentenza di condanna emessa dal Tribunale del Comune Campano. 3 destinatari dell'invito a dedurre anche Felice Panzone, ex funzionario della prefettura di Benevento e addetto alla gestione dei centri di accoglienza, sulla cui amministrazione si concentra l'indagine. Secondo accertamenti condotti fra il 2014 e il 2018, il consorzio Maleventum, gestore di numerosi centri per l'accoglienza, avrebbe ricevuto attraverso la prefettura di Benevento oltre 20 milioni di euro versati dal Ministero dell'Interno per accogliere richiedenti protezione internazionale. Di fatto, consistenti somme di denaro sarebbero finite nelle mani degli amministratori del consorzio e dei loro familiari. I controlli effettuati dagli inquirenti nei centri avrebbero messo in luce gravi carenze igienico-sanitarie, sovraffollamento, insufficienza di servizi essenziali e mancanza di standard di sicurezza nelle strutture esaminate. Le somme dirottate sarebbero servite per acquisti in negozi esclusivi, per viaggi, soggiorni e in parte anche trasferite familiari del gestore per scopi che nulla avevano a che fare con i motivi per cui erano stati concessi finanziamenti pubblici. Da Napoli per Popolare Network, Massimo Congiu.
0: Il Vicentino, nella notte c'è stato un attentato contro Adriano Cappellari, giornalista freelance che da qualche mese riceveva minacce. Le lettere contro Cappellari, 20 anni, anonime, facevano riferimento ai suoi articoli su Caivano e sull'attività di Don Maurizio Patriciello, con minaccia anche a quest'ultima alla presidente del Consiglio Meloni. Ad agire è stato un uomo solo, visibile dalle telecamere di sorveglianza, che ha lanciato una serie di bombe incendiarie, di bottiglie, scusate, incendiarie contro l'abitazione, lasciando anche delle bombole di gas rimaste inesplose e poi disinnescate. Sul fatto Meloni ha parlato di un attacco irricevibile alla libertà di stampa e di informazione. Il Foggiano è morto un sedicenne alla guida di un'auto sulla quale viaggiavano altri 4 minorenni. La vettura è uscita di strada e si è schiantata contro un guardrail intorno alle ore 2 dopo aver evitato un posto di blocco, in seguito al quale è partito un inseguimento. Feriti lievi gli altri 4 passeggeri, sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica. Oggi in Colombia si vota per il nuovo presidente, si tratta del primo turno, il ballottaggio ci sarà il 21 giugno. Il presidente uscente Gustavo Petro non è tra i candidati, ma le elezioni sono sostanzialmente un referendum sulle sue politiche. Per gli ultimi sondaggi in testa ci sarebbe il candidato della sinistra, Cepeda, leader del Patto Storico. Il paese arriva alle elezioni in un clima fortemente polarizzato. Paolo Vignolo è docente all'Università di Bogotà.
5: Qui in Colombia si respira un'aria piuttosto tesa. C'è molta aspettativa su come saranno queste elezioni, perché

penalista implicato in vari casi mediatici con personaggi più o meno scuri, che promette essere il candidato

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Tabula, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricane.com.

0: Un album veramente straordinario, quello di Fabrizio Tavernelli, di Giganti, l'estratto da Resa incondizionata, dove lui dichiara: la mia resa incondizionata alla narrazione, alla retorica, alla resilienza, alle 300.000 ipocrisie che mi circondano. È come dargli torto, in effetti, un album meditato e molto interessante, che va così ascoltato, direi, rima per rima e insomma frase per frase, perché insomma ce n'è veramente per tutti e ci sono delle denunce ben precise e interessantissime. Speriamo di averlo qui, no, nei nostri studi, per così per approfondire questa tematica. Un saluto a lui e ovviamente
1: un
0: a Correggio,
1: saluto a Fabrizio Tavernelli.
0: Esatto, a tutta Correggio, visto che insomma ci siamo. E a questo punto velocemente andiamo con la prossima selezione musicale. Abbiamo La Scelta, un gruppo interessantissimo che ritorna con L'uomo che fotografava le nuvole.

0: La scelta, l'uomo che fotografava le nuvole in questa domenica 19 maggio, che sembra estate, Paoletti?
1: Oggi sì, veramente abbiamo una bella giornata di sole e spero comunque siate in tanti a seguirci, soprattutto via streaming, se nel caso foste usciti. Allora, parliamo invece della scelta, che è quando si dice un gruppo indie, indipendente, zero, mi cade l'occhio sulla scelta. Sì, perché a parte che essa è composta da quattro artisti grandiosi più insomma altri personaggi che ruotano intorno a questo gruppo, nel febbraio 2008 erano ragazzini, si classificarono al secondo posto al Festival di Sanremo 2008 con il brano, se non sbaglio, Il Nostro Tempo, categoria giovani, e poi da lì vinsero il premio AFI e poi da lì iniziò insomma il loro debutto con il primo album e via via insomma per le strade così europee, un po' qui un po' là, finché non li ha voluti addirittura Ron per aprire i propri concerti in più di 100 date. Poi insomma sono andati all'estero, sono stati acclamati, hanno fatto un album veramente incredibile con 24 artisti appunto indie, in cui appunto duettavano con tantissime canzoni anche famose. Che dire, non si sono mai fermati, però vanno e vengono, come si suol dire, e attenzione, il loro marchio di fabbrica sono i loro video, perché ogni loro video è curatissimo ed è
0: ha fatto
1: bellissimo.
0: Bene a dirmelo, perché andrò a vederlo.
1: Ecco, detto ciò, questo è il loro nuovo singolo, L'uomo che fotografava le nuvole. Passiamo invece a un artista, lei si chiama Martina Miranda e ci presenta Taxi.

0: questo brano di Miranda, Martina Miranda, Taxi, è un brano dance che potrebbe anche confluire nella famigerata compilation dance, chissà.
1: Chissà.
0: Devono sgomitare ormai questi brani.
1: No, io
0: sono tanti.
1: Per il sì, invece. Incuriosa questa cantautrice italo-argentina che si chiama Martina Miranda. Non confondersi con Miranda Martino, che ora ho visto, insomma, che è ancora viva. Pensavo fosse morta.
0: Povera.
1: Poveretta, però
0: oh,
1: così. Tra l'altro ho scoperto che lei è nata a Mogiudinese, quindi ecco casa mia. Quindi un saluto a Udine.
0: Saluto al Friuli, al Friuli Venezia Giulia.
1: Esatto, visto che arriviamo anche là. E quindi dicevo, questa cantautrice italo-argentina, infatti si è capito perché canta con due lingue, vero? Un po' in spagnolo, un po' in argentino, così in italiano. Sì, e vuole evocare un po' un amore così in cui lui e lei vogliono essere vicini per, insomma...
0: Non diciamo altro.
1: 24
0: avanti.
1: Anni, pensi un po', è un progetto musicale.
0: Una ragazzina
1: che praticamente è un paio di 45 giri che sta girando, e quindi chissà.
0: Non dica niente.
1: No, va bene, non lo dico, fioriranno le
0: rose. I rosetti, va bene.
1: Allora, la prossima scelta musicale trattasi di Amaranto, Darwin, il titolo del pezzo.

0: Amaranto, oppure Amaranto, che ci propongono Darwin. Adesso Paoletti ce lo spiegherà.
1: Amaranto è una cantautrice, inizia il suo percorso artistico nel 2022 con la pubblicazione di Sirena. Poi partecipa addirittura a Casa Sanremo Live Box. Nel 2023 inizia a scrivere proprio lei stessa le sue canzoni, perché non si sentiva rappresentata molto, e inizia con un primo singolo dal titolo Senza di te, che è uscito a ottobre scorso, e questo è il suo nuovo singolo. Da non confondersi con Darwin, era un album degli anni 70 famosimo, non dico altro.
0: Ah, io non so niente, sono una capra. Sono l'ora 15:15, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko sui 103.10 in FM di Bologna. La trasmissione che state ascoltando è Easy Pop, vero Paoletti?
1: Certo, è proprio così. Quindi la prossima è ad appannaggio di Samuele Riccobene, ci presenta questa Al di fuori di me.

0: sarà giusto per me.
1: Samuele Ricco Bene, Al di fuori di me.
2: Eh sì, Samuele cresce con la passione per il canto già a 5 anni e poi alle 3, quando aveva 13 anni, comincia a promuoversi e a fare i primi passi, prima in teatro e poi formandosi piano piano, insomma, dalle sue parti, fino ad arrivare al Festival di Castrocaro, dove ha partecipato, così, insomma, come esperienza gli ha dato tanto. Nel 2021 poi partecipa a X Factor, arrivando alle audition, e poi via via, insomma, inizia proprio la sua carriera musicale, ad aprire anche i concerti di Clementino, di Tony Esposito e di Chiara Gagliazzo, che non è poco. Marzo 2023, insomma, ha firmato il suo contratto con l'etichetta Up Music, che è un'etichetta, insomma, prestigiosa. Un in bocca al lupo, perché io ci tengo questa Up Music, perché, insomma, è molto molto lavora molto molto bene, a mio avviso. Detto ciò, regia,
1: piatto numero uno.
2: Sì.
1: Zise ci propone Paoletti
2: Occhi Nuovi.

0: Interessante anche questo brano che ci propone Zize, Occhi Nuovi. Adesso Paoletti ci parlerà.
1: Beh, lui è giovanissimo, esordisce proprio qualche anno fa e da praticamente pochissimo al suo contratto con una piccola etichetta molto molto prestigiosa, Occhi Nuovi, quindi il disco diciamo ufficiale d'esordio con questa etichetta. Che dire, che lui è giovanissimo, è nato nel 2003, quindi fate i conti, 21 anni, è già così lanciato. Chissà che cosa ci servirà per il futuro. Lui è anche un autodidatta, inizia praticamente fin da piccolo ad avvicinarsi però alla batteria, stranamente, e poi via via insomma alla musica, finché a dargli la molla definitiva a cantare è stato il Covid, perché non sapeva giustamente cosa fare a casa e si è dato insomma alla scrittura e al componimento. Bravo, ha fatto bene, perché insomma è arrivato questo Occhi Nuovi, devo dire, beh, per queste è stato un bel brano che rimane in testa. Bene.
0: Adesso invece regia. Sophisticated Music con sì. Johnny Burgos featuring Lisa Colby ci sì. presentano Old Man.

0: delicatissimo questo brano da sottofondo lounge, direi.
1: Ma diciamo che più che lounge è un sound un po' retro, no? Un po' di soul,
0: anche un po' soul funky.
1: Soul funky,
0: però molto delicato come soul funky.
1: Assolutamente. Johnny Burgos è nato a Brooklyn, è un cantante, un compositore e anche un produttore, un ingegnere del suono. Il suo brand, appunto, è proprio questa commissione di musica un po' retro, come dicevo e come parlavo con il bolognese, molto di classe, effettivamente.
0: Molto sophisticated music.
1: Molto sophisticated music, e devo dire che ci sta tutto. È uscito, insomma, questo nuovo singolo a cui seguirà proprio un album a breve. Bellissimo, devo dire, soprattutto brava anche la vocalist che con lui dava
0: Lisa brio, Colby.
1: Esatto, dava brio e verve a questo pezzo, Lisa Colby. E che dire, che adesso noi passiamo ad altro, regia, vero?
0: Adesso facciamo un bel salto qua, perché partiamo quantico. Già a brano avviato, perché il brano è un po' lunghetto,
1: sì.
0: E vogliamo sentire anche la voce di Cecchetto che fa rima involontaria, quindi
1: sì.
0: Partiamo.
1: Cecchetto.
2: Bravissimi, sì. Bambini, e adesso rifacciamola tutti insieme.
0: Sorpresa, Paoletti?
1: Sì,

0: adesso arriva anche Cecchetto e Paoletti.
1: Ok bambini, sono Claudio Cecchetto. Adesso il gioca giocajouet diventa più veloce perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo sarete dei veri campioni di giocajouet. Vai Lucilla!
2: Dormire!
0: Ma dica pure Paoletti quello che deve dire a questo
3: è
0: punto.
3: È un evergreen, che dire, questa sarà, non so, la quarta, la quinta versione che sento, poi rivista e corretta negli anni, la canzone italiana più ballata di tutti i tempi con Lucilla e Claudio Cecchetto. Allora, siccome Claudio Cecchetto ci vede ben lungo, ha rispolverato questo pezzo e l'ha fatto ricantare per i bambini da Lucilla. Lucilla chi è? È praticamente una web star che è praticamente una sorta di Fatina che ha su YouTube veramente tantissimi adepti,
0: sì,
3: e quindi
0: tantissimo seguaci, esatto, followers, come va di moda dire adesso,
3: ed è una vera e propria star che appunto è stata contattata poi da Cecchetto e
0: gli
3: ha chiesto ma perché non facciamo questa cosa per divertimento, e c'è il video addirittura, quindi bambini anche grandi, pensionati, potete
0: trovare nella puntata quando verrà pubblicata la prossima settimana di Easy Pop.
3: Esattamente.
0: Sul sito della radio.
3: E mi piace anche questo non prendersi troppo sul serio. Ogni volta che sento questo gioco a giù, io mi metto di nuovo a ballarlo perché
0: è ora di chiudere per la prima parte.
3: Ah, esatto. Salutiamo.
0: Sì.
3: Salutiamo.
0: Saluti. Pubblicità.
3: Rientriamo fra pochissimo.
4: State ascoltando Easy Pop.
5: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
6: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
7: Tranquillo. Prenota la Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
6: Davvero?
7: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
8: Ci sono gesti che migliorano il presente.
9: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
8: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
9: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
8: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
10: Torna anche quest'anno il Medicina Life Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Life Festival.
11: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
12: Per tutti gli appassionati di fumetto, arte e creatività, torna uno dei più importanti eventi nazionali dedicati al fumetto d'autore, con ospiti da tutto il mondo. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, dal 30 maggio al 2 giugno torna il Coconino Fest 2026 Rebels. 4 giorni di incontri, musica, talk, performance e live painting con ospiti come Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Mazen Gerbai e tanti protagonisti del fumetto contemporaneo. In mostra le opere di Yamamoto Miki, David Prudhomme, Oliver Schrauben, Luce Miguel Villa.
13: Rebels.
14: La mostra Rebels prosegue fino al 5 luglio. www.mar.ra.it.

0: E rientriamo velocemente in studio con la seconda parte di Easy Pop insieme al bolognese volante e al sottoscritto che vi sta parlando, Franco Paoletti. 333 180 94 94 per entrare in contatto con noi. Ringrazio tutti coloro che l'hanno fatto fino adesso, cerchiamo di rispondere anche abbastanza velocemente. E se avete dei messaggi o qualcosa, siamo sempre qua in diretta. Che dire, regia, che siamo pronti per la seconda parte, vero?
1: Tacabanda!
0: Tacabanda, come si suol dire. Allora, l'estate sta arrivando e quindi che dire che tanti personaggi scaldano i motori e cominciano insomma a licenziare
1: spuntano
0: i loro
1: come funghi.
0: Spuntano come funghi, sono tantissimi, ma qui si trattasi di un ritorno di una voce a cui personalmente sono molto affezionato e voi altrettanto. Chissà se riconoscerete il personaggio che ci presenta Per te.
1: Quindi lo facciamo partire.
0: Partiamo.

0: L'abbiamo lasciato con il 2022, quando è uscito appunto il suo album doppio che racchiudeva i suoi 25 anni, se non sbaglio, di carriera, dove hanno partecipato veramente fior fior di praticamente artisti, tra cui Enrico Ruggeri, Gigi D'Alessio, e poi Masini, e poi Dolcenera, Danti, e poi Legno, Amara, insomma, e altri. Che dire, che praticamente ritorna con un nuovo singolo finalmente in occasione appunto del suo compleanno, che era ieri, è uscito proprio ieri questo.
1: Auguri a Paolo Valesi. A proposito di auguri, auguri certo. A Mary, che ha compiuto gli anni,
0: è vero,
1: la settimana scorsa,
0: 14 se non sbaglio, quindi sono veramente tantissimi gli artisti e quant'altro.
1: Beh, la Mary non
0: Scialpi
1: è un artista,
0: no,
1: ma
0: va bene, però Scialpi per esempio sì. Quindi
1: Scialpi,
0: anche
1: sì.
0: Lui è un saluto,
1: quindi auguri
0: nostro
1: a Mary
0: speaker.
1: Scialpi
0: e c'è lo speaker per esempio della nostra sigla,
1: Gabriele
0: Bonini, Gabriele
1: Davide.
0: Sì.
1: No, Davide o Gabriele?
0: Davide Bonini, Gabriele, più nomi, quindi un saluto e grazie sempre, come sempre,
1: auguri anche a lui.
0: Gli spot e quant'altro. E che dire, che a questo punto velocemente andiamo con regia
1: Sargassi, che ci presenta non 21 grammi, ma 21 drammi.
0: Drammi con la D, drammi. Cosa?

0: Ecco qua, Sargassi e i suoi 21 drammi adesso ci verranno illustrati.
1: Ma certo,
0: non tutti
1: certo.
0: i 21, faccio una sintesi dei 21 drammi.
1: Sì, no,
0: drammi,
1: ma
0: eh.
1: certo, ma diciamo che 21 drammi è l'ottavo singolo di Sargassi estratto dall'album Circolo Polare Catarchico, di cui ne parlammo tempo addietro. È l'ottavo singolo da un album compset molto interessanti, e da guardare il video perché è fatto a mo' di cartoni animati, un po' come quello degli Ha-Ha, Stay, no, cos'era?
0: Sì.
1: Insomma, Stay of Me, no?
0: Sì.
1: Era un'altra cosa. E beh, insomma, in attesa del nuovo album a cui Sargassi sta praticamente lavorando, questo è l'ultimo singolo da questo compset album, e devo dire molto molto bello, raffinato l'album, molto molto interessante, e quindi un nome da tenere sicuramente sotto controllo. Tra l'altro lui già vi era approdato alla finale del Sanremo Rock 2022 e poi ha presentato questo album, che ha girato insomma in lungo e in largo, tra l'altro girava insieme a Comete. Detto ciò, regia, cosa abbiamo?
0: Abbiamo sul piatto numero 2 Miriam, Almeno di notte. Sentiamo un po'.

0: bello ritmato questo brano di Miriam, Paoletti.
1: Sì, da così anche sottolineare questo, questa voce un po' sincopata, no? Che rimane, poi va, va a tagliare appunto le varie frasi, no? Un po' come ha fatto, insomma, a scuola la stessa figlia di Mango, vero? No? Che
0: Angelina.
1: Canta così, Angelina. Allora, novembre 2023 esce il suo primo EP a squarciagola, anticipato dal singolo Cinema. Cosa succede? Che questa artista veramente giovanissima, anche lei è del 99, se non sbaglio, un po' come, come le coetanee appunto di Angelina, e lei è potente, si fa per dire, no? È fortissima nei social, e grazie ai social ha chiesto il crowdfunding per i suoi singoli, e devo dire che è andato molto molto bene, perché è seguita. Ha rilasciato il suo EP accompagnato appunto da un primo singolo dal titolo Cinema, e adesso esce il suo singolo per l'estate, accompagnata da un team abbastanza importante, e è andata anche a Sanremo, non in fase big, ma insomma è andata lì a proporre le sue canzoni, anche perché a Sanremo solitamente non ci sono solo i cantanti, diciamo, quelli ufficiali, ci sono anche quelli, insomma, a mo' di contorno, comunque insomma c'è il settore musicale che conta, anche vanno anche chi non partecipa, in sostanza, e quindi è andata lì per così, per ritagliarsi anche lei il suo posto, in attesa appunto dei nuovi sviluppi. Questa è la sua canzone per l'estate, quindi brava, si sente, no, un po' anche questa cadenza un po' romana, no, questo modo di
0: leggermente,
1: però insomma ci piace almeno di notte. Questo è il suo singolo, e a questo punto deve aiutarmi lei qui, perché è
0: adesso abbiamo Umas che ci propone Everything. È molto semplice.
1: Umas.

0: Allora, Umas Everything.
1: Che sound. Io devo dire che i nostri amici cantanti hanno sempre delle grandi responsabilità. Per esempio, per Ames o Umas, non saprei come pronunciarlo.
0: È scritto Umas con due dieresi sulla U e sulla A.
1: Sulla pronuncia qui c'è Ames, non so, vabbè.
0: Ma lo pronuncio, io pronuncio come scritto.
1: Lui si chiama Samuele Campochiaro, nato a Torino il 2 novembre 2002, subito dopo la nascita però si trasferisce in Polonia. La passione per la musica dell'elettronica gli arriva dal 2016 dopo aver visto su YouTube Martin Garrix al Tomorrowland. Ispirato dal suo idolo inizia a suonare con console e DJ e dopo soli 2 anni capisce di aver di voler raggiungere praticamente il top, appunto facendo il DJ. Nel 2022 cambia rotta e si dà alla musica house, diventando un DJ insomma non da poco. Complimenti, e a questo punto, come vedete, licenziano anche singoli di grande, come dire, trascinamento, di grande fattura, ecco, diciamo così. A questo punto, dopo Umas, abbiamo, e questa era la sua Everything, abbiamo Fabrizio Festa con La vita di notte.

0: praticamente il 16 febbraio 2024 è uscito Cinema Metà, il suo primo singolo estratto dal nuovo lavoro, e oggi l'abbiamo qui con Razza di Ragazza, il suo secondo estratto dal suo album.
1: Ma guardi che è La Vita di Notte.
0: La Vita di Notte, sì, volevo invece dire che c'è questo, era confuso con il
1: lei
0: titolo dell'album,
1: avanti,
0: esatto,
1: avanti.
0: Razza di Ragazza è l'album
1: anche la
0: estratto, giustamente. Allora, riepiloghiamo e facciamo finta che appunto il suo album si intitola Razza di Ragazza, questo invece è il singolo appunto che è estratto da questo album Cinema Metà.
1: Che Fabrizio Festa, che canta La Vita di Notte, l'album si chiama come singolo dopo?
0: No, allora Razza di Ragazza è il singolo estratto da, ha capito? Si titola così l'album.
1: E il pezzo dopo come si chiama? Okay.
0: Non lo so, ce ne sono altri, insomma, questo è il secondo estratto da questo album, e quindi insomma.
1: Ma questo non è La Vita di Notte?
0: Non lo so, che
1: questa
0: cosa
1: è la vita
0: di notte. Lei mi ha fatto sbagliare.
1: Ma no,
0: pagina.
1: Ha fatto tutto lei.
0: Ecco, ho fatto tutto io.
1: Ha fatto
0: vabbè,
1: tutto
0: allora,
1: lei.
0: Ho già detto l'allora, il tutto, ricapitoliamo, regia. Oh.
1: Questo è Fabrizio Festa con La Vita di notte. Glielo
0: perfetto.
1: Giuro, sto guardando.
0: Allora ho fatto, ho preso, è mia colpa, lucciole per.
1: Ha scambiato,
0: i due singoli, esattamente. Ma non è che c'è stato un refuso dal mio, quindi io ho uno al posto dell'altro.
1: È il brano numero 5?
0: È il numero 5, giustamente, Fabrizio Festa. Allora, vabbè, io di lui non ho nulla al momento.
1: Andiamo avanti
0: e continuiamo con Boccuto, Razza di Ragazza.
1: Di cui dopo ci parlerà abbondantemente.
0: Esatto, parlerò dell'altro, giustamente. No, allora, bando agli scherzi, perché noi qui siamo seri, ovviamente. Allora, Razza di Ragazza è una ballata che celebra la bellezza interiore, presentato da Boccuto, che è appunto ha fatto uscire un album, questo è il suo secondo estratto, quindi ce l'ascoltiamo.

0: così di Bailam, esatto, siamo riusciti a dipanare la matassa
1: e abbiamo parlato di Boccuto, esatto. Mentre Fabrizio Festa invece è un cantautore, anzi un curatore così dei testi di altri personaggi, tra cui Federico Zampaglione, di Tiro Mancino, e poi ha lavorato con Gazebo per esempio, e poi tanti
0: il mitico
1: tanti
0: Gazebo
1: altri. Sì, quello di I Like Chopin,
0: sì.
1: Ecco, data giustizia anche a Fabrizio Festa e adesso a Boccuto, che abbiamo ancora in sottofondo. Devo dire, per quanto riguarda Boccuto, sta avendo dei numeri molto interessanti, quindi comincia a avere il suo seguito, e quindi in bocca al lupo a lui. Regia, cosa abbiamo adesso?
0: Allora, ultimo brano della scaletta, lo facciamo partire e lei poi dopo mi dirà chi è.
1: Certo.

0: Paoletti se vuole parlarci non di Mina ma di
1: Adolfo Durante, perché sembrava
0: c'è la voce uguale a Mina,
1: pazzesco. In realtà leggevo che è un personaggio molto interessante, conosciuto soprattutto negli ambienti jazz, e quindi che dire, che ha estratto questo singolo dall'album che ha licenziato da pochissimo dal titolo Suprema, è dedicato, manco a dirlo, a Mina, e ha ripreso questa Acqua e Sale, che è veramente
0: che
1: impressionante.
0: Flick e Flock, sì, potremmo fare lo show di sessualità corte, esatto. Ma non mi sembra il caso.
1: Flick. Comunque, il brano è suonato insieme alle chitarre di Alberto Lombardi, una rivisitazione di questo duo celeberrimo, e che dire, che fa tutto da solo con la sua voce.
0: No, è bravissimo.
1: Complimenti, veramente.
0: Sì. Chapeau,
1: bravissimo.
0: Come direbbe Loretta Goggi, chapeau.
1: Esattamente, io sono rimasto veramente
0: basito,
1: e anche la redazione ha detto no, assolutamente bisogna, se non altro, promuoverla.
0: Ah,
1: sì. Sarà in giro a promuovere questo album e questa canzone, perché insomma è bravissimo. Io direi, cosa può essere un oltre che essere un cantautore, un jazzista,
0: non so, ma una gran voce,
1: e devo dire un gran voce, un quasi imitatore, direi.
0: Sì, abbiamo una manciata di minuti per un veloce disco vintage.
1: Ah, allora ascoltiamolo.

0: 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati alla presentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
1: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti, ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
7: Corrispondenze. Lettere, biglietti e telegrammi per celebrare scambi indimenticabili. A cura di Dani Coraucci.

Io mi sento interiormente molto più a casa in un angoletto del giardino che in un congresso di partito. Eppure, sa, spero di morire sulla breccia, in una battaglia di strada o nel penitenziario, ma il mio io più intimo appartiene più alle cince allegre che ai compagni. Buon pomeriggio a tutti, bentornati all'ascolto di Corrispondenze. Queste parole le ha pronunciate Rosa Luxemburg. È lei la protagonista della puntata di oggi. Con le sue lettere, naturalmente.

Il 15 gennaio 1919 Rosa Luxemburg fu barbaramente assassinata dai soldati inviati dal governo socialdemocratico in Germania a chiusura della repressione della rivolta spartachista. Rosa è il simbolo riconosciuto dell'internazionalismo operaio e dell'antimilitarismo. È una rivoluzionaria, filosofa, che è stata per lungo tempo scomoda, non solo al suo partito di allora, ma anche in parte al movimento comunista del Novecento, che le ha assegnato un ruolo secondario nella storia del socialismo. Ed è solamente a partire dal 1968 che è diventata, invece, un punto di riferimento della sinistra libertaria, ma soprattutto un simbolo di pacifismo e antiburocrazia. Le lettere che vi presento oggi sono quelle che ha scritto al suo compagno Leo Jokiges. Sono lettere d'amore, ma anche di lotta, di ideali, e quindi lei viaggia, lavora per il partito, rischia, ma vuole anche vivere con agio il rapporto d'amore, desidera attenzione, soprattutto sogna una casa, pensa a un figlio. Quindi sembra esprimere il desiderio di superare la tensione fra universi assoluti e provare a vivere al crocevia di questi universi, nell'abitare la dimensione dell'impegno politico, ma senza dimenticare l'altra dimensione più intima, fatta di cose molto dolci, fatta di natura, fiori, nuvole, amicizia, quella che lei considera la vita vera.

0: La prima lettera che vi leggo è stata scritta da Parigi un giovedì, il 5 aprile 1894. E scrive Rosa Luxemburg: mi trovo a casa, cioè in albergo, davanti al tavolo, e cerco di buttare giù il volantino. Gigius mio, non ne ho voglia. Ho mal di testa, tutto mi duole, fuori c'è un terribile frastuono e la camera fa schifo. Voglio essere con te, non ne posso più. Pensa, ancora almeno 2 settimane, perché domenica prossima non potrò preparare la conferenza per via del volantino, perciò bisognerà aspettare fino all'altra domenica, dopo la relazione sulla Russia e la visita a Lavrov. Gigius, quando avrà fine tutto questo? Sto perdendo la pazienza, non si tratta del lavoro ma di te. Perché non sei venuto? Se ti avessi avuto qui con me, non avrei avuto paura di nessun lavoro. Oggi in casa di Adolf, quando discutevamo del volantino, ho sentito dentro di me una stanchezza così profonda e una così grande nostalgia di te che per poco non mi sono messa a gridare. Temo che il diavoletto che cova nel mio cuore possa saltar fuori e portarmi un bel giorno alla Gare de l'Est. Per consolarmi, immagino già la locomotiva che fischia, il commiato da Adolf, il treno che si mette in moto quando partirò per raggiungerti. Oh Dio, mi pare che fra me e questo momento ci sia una catena di monti alti come le Alpi. Gigius, il treno si avvicina a Zurigo. Tu mi aspetti? Io scendo e corro verso l'uscita e tu sei lì alla porta, fra la folla, e non ti sarà possibile correre verso di me. No, sarò io ad affrettarmi. Ma non ci abbracceremo subito, no. Questo guasterebbe tutto, non avrebbe nessun significato. Andremo a casa in fretta e camminando ci guarderemo in un certo modo e ci sorrideremo. E a casa ci siederemo sul sofà e ci abbracceremo. E io scoppierò in lacrime, come adesso. Gigius, ne ho abbastanza. Voglio essere già con te. Tesoro, non ne posso più. Purtroppo ho strappato le tue lettere nel timore di una perquisizione e adesso non ho niente per consolarmi. Se tu sapessi come scrivi in polacco, vedrai come ti sgriderà tua moglie. Probabilmente te la prenderai con me. In tutta la lettera neanche una parola di affari. Allora, per rasserenarti, il tuo volantino mi piace molto, tranne alcune formulazioni di poca importanza. Se la spia è davvero a Zurigo, cerca di trovarla e di sottrarle questo maledetto numero. Sarà facilissimo. Venerdì ho ricevuto i soldi, i libri e le lettere. Sto scrivendo il volantino. Stammi bene e scrivi. Firmato Rosa Luxemburg.
1: Rispettabile assemblea, non è passato molto tempo da quando qualcuno ci ha fatto notare che abbiamo alle nostre spalle un periodo di pace durato 40 anni. Pertanto si è tratta la conclusione che stiamo andando verso un'epoca in cui sarà possibile uno sviluppo nella pace. Ma la illusione di un progresso nella pace si è oggi diffusa. Chi sottolineava i 40 anni di pace in Europa dimenticava le guerre che si combattevano fuori dei suoi confini, ma in cui l'Europa aveva un ruolo predominante. Della minaccia di guerra che incombe sul mondo civile devono rispondere le classi che perseguono la follia della corsa al riarmo per mare e per terra con il pretesto della difesa della pace e della sicurezza. Ma devono risponderne anche i partiti liberali che hanno rinunciato ad ogni opposizione a questo militarismo repressivo e autoritario. Si sostiene anche che la volontà di lotta è intrinseca alla natura dell'uomo e che chi non si arma corre il rischio di diventare la preda potenziale del vicino. Noi siamo di un'altra opinione. I popoli devono e possono convivere in pace tra di loro. in una questione di così vitale importanza di decidere a nome di tutto il popolo. Ma io vi chiedo solo, dobbiamo accettare una guerra che noi non abbiamo voluto e sopportare impunemente le conseguenze?
0: Avete sentito come suonano attuali le parole di Rosa Luxemburg nel film che ci accompagna oggi? Rosa Luxemburg, esattamente, di Margaret von Trotta. Il film è del 1986. La regista praticamente ricostruisce un film lineare con pochi flashback, e diciamo parlato sì, ma quel tanto da poter restituire le posizioni politiche fondamentali della pensatrice tedesca. Rosa poi è stata naturalizzata tedesca, è nata in Polonia nel 1871, militò subito nella sinistra del Partito Socialdemocratico tedesco e quando si manifestarono i primi segnali di una guerra imminente, Rosa prese subito una ferma e radicale posizione contro il conflitto e per la pace, presagendo la tragedia non solo per le comunità europee, ma per lo stesso movimento operaio, e si schierò contro i compagni del suo partito, cosa che le costò l'arresto da parte del governo e il carcere fino al 1918.

0: Il 16 luglio 1897, dalla Svizzera, questa volta, Rosa scrive a Leo: «No, non posso più lavorare. Penso continuamente a te e questo mi distrae. Devo scriverti. Carissimo, amore mio, tu non sei vicino, ma la mia anima è colma di te e ti abbraccia. Ti sembrerà stravagante e forse anche ridicolo che ti scriva quando abitiamo a 10 passi di distanza. Ci vediamo 3 volte al giorno e del resto sono tua moglie. Perché dunque tutto questo romanticismo, queste lettere scritte la notte al proprio marito? Oh, amore mio, che il mondo intero rida pure di me, ma tu no, tu, ti prego, leggila con attenzione, con amore, con lo stesso affetto con cui leggevi le mie lettere allora a Ginevra, quando non ero ancora tua moglie. Perché io la sto scrivendo con lo stesso sentimento di allora. Come allora, la mia anima tutta tende verso di te e come allora mi viene da piangere. Probabilmente a questo punto sorriderai, perché adesso io piango anche per un non nulla. Gigius, mio caro, sai perché scrivo questa lettera invece di parlarti? Ma perché non so, non posso più parlare con te apertamente di queste cose. Sono diventata sensibile e diffidente come un coniglio. Il tuo più piccolo gesto, la parola più indifferente, mi fanno male al cuore e mi tappano la bocca. Posso parlare apertamente con te soltanto quando c'è fra noi un'atmosfera affettuosa, di reciproca fiducia, ma adesso si crea così raramente. Vedi, oggi ero colma di uno strano sentimento provocato in me da questi ultimi giorni di solitudine e di meditazione. Avevo tante cose da dirti, ma tu eri allegro, distratto e hai ritenuto di non aver bisogno del rapporto fisico, cioè proprio di ciò di cui ero tutta presa in quel momento. Questo mi ha fatto tanto male. Ma tu hai creduto che fossi triste perché te ne andavi così presto. Forse non avrei neanche avuto il coraggio di scriverti questa lettera se non mi avessi incoraggiato un po' di tenerezza che mi hai dimostrato salutandomi. Sentivo il soffio del passato, di quel passato il cui ricordo ogni sera prima di addormentarmi mi fa soffocare il pianto nel cuscino. Mio caro, amore mio, probabilmente ti stai domandando con impazienza cosa vuole, insomma. Chissà cosa voglio. Voglio amarti. Voglio che fra di noi ci sia il clima dolce, fiducioso, ideale di allora. Tu, caro, mi capisci spesso in modo semplicistico. Credi che io abbia sempre il muso lungo perché te ne vai o qualcosa di simile e non capisci che mi fa male soprattutto il fatto che per te la nostra relazione sia solo una cosa superficiale. No, non dire cuore mio, che non capisco, che non è superficiale nel senso come l'intendo io. Lo so, capisco cosa significa tutto ciò. Capisco perché sento. Mio caro, ti domanderai una volta di più che cosa voglio, infine. Nulla, nulla, caro. Voglio solo che tu sappia che non sono cieca e insensibile quando ti tormento con la mia presenza. Voglio che tu sappia che spesso piango disperatamente per questo. E d'altra parte non riesco, non so come fare, come comportarmi. Che dramma, vero? Che barba, sempre la stessa musica. E io ho la sensazione di non aver detto neanche la 10ª parte di quello che volevo dirti.
1: Come mai l'hanno soprannominata la rosa di sangue? Se posso essere franco con lei, le confesso che ero molto stupito della sua pazienza.
2: Io temo che voi scambiate la pazienza con la passività.
3: Guarda, dovremmo darci un contegno.
2: Abbiamo tanto di quel tempo. Ah, Louise, tu sei veramente l'unica tedesca con cui posso lasciarmi andare. Alla tua soluzione, Barbie. Alla vita.
0: Ancora il film Rosa Luxemburg. La regista praticamente ha ripreso un progetto che era stato sviluppato da Fassbinder e lo ereditò perché il regista morì prima di realizzarlo. Però la sceneggiatura già pronta di Fassbinder non le piaceva e decise allora di ripartire da zero, di ripartire proprio dalle migliaia di lettere che erano depositate presso l'Istituto di Marxismo di Berlino Est e per le quali era costretta a passare la frontiera. Così ha potuto leggere 2500 lettere scritte da Rosa ad amici, familiari, compagni, soprattutto al suo compagno Leo. Magari ha letto proprio una di quelle che ho scelto oggi. E su queste parole ha costruito l'impianto filmico.

0: Prossima lettera, scritta da Berlino il 6 marzo 1899. Mio caro, mio amore, Gigius, ti abbraccio mille mille volte per la dolcissima lettera, per il regalo che non ho ancora ricevuto, perché il 29 era stato il compleanno di Rosa. Cos'è successo quest'anno? Sembra quasi che si versi su di me il corno dell'abbondanza. Mio caro, come mi hai resa lieta con la tua lettera. L'ho letta già almeno 6 volte dal principio alla fine. Allora sei veramente contento di me. Tu scrivi che forse in fondo al mio cuore c'è solo una certezza. Che là, in qualche posto, c'è un uomo di nome Gigius che mi appartiene. E tu non senti che tutto quello che faccio lo faccio sempre col pensiero rivolto a te. Quando scrivo un articolo, il mio primo pensiero è per te. Questo ti farà piacere, e nei giorni in cui dubito delle mie forze e che non posso lavorare, l'unico pensiero che mi tormenta è cosa ne dirai tu, che non posso deluderti. Gigius, Gigius, vieni subito. Ci nascondiamo tutti e due da tutto il mondo in 2 stanzette e lavoreremo da soli, faremo da mangiare da soli e staremo così bene. Gigius caro, ti metto le braccia intorno al collo e ti bacio 1000 volte. Vorrei che tu mi sollevassi fra le braccia come piace a me, ma tu trovi sempre la scusa che peso troppo. Firmato, tua Rosa.
1: La maggioranza non si è spinta così avanti come voi. Il movimento o coinvolge tutta la Germania o niente.
2: Sai, Lulu, io ho la sensazione che tutto questo manicomio, tutta questa melma moraleggiante in cui noi sguazziamo, si trasformerà dall'oggi al domani, quasi per miracolo, in qualcosa di particolarmente grandioso.
0: L'ultimo stralcio dal film Rosa Luxemburg è proprio Margaret von Trotta che dice: ci sono 2 tipi di film per me, quelli che vengono dall'interno e sono un viaggio nell'inconscio e quelli che guardano al mondo, come il caso di Rosa Luxemburg, che era una rivoluzionaria radicale, non sopportava di vedere sangue e ha lottato per tutta una vita contro la guerra, con il sogno di poter creare una società migliore. L'ultima lettera per oggi è scritta da Berlino, sempre, il 28 marzo del 1899. Gigius, sono così presa dal lavoro che non posso scrivere più di qualche parola. Il lavoro va bene, ma a costo di un terribile sforzo fisico e mentale. In questi giorni sono diventata magra come un bastone, ma non importa, purché si tocchi la riva, purché si possa uscire dalla battaglia con onore. Le tue lettere mi sono di grande aiuto. Scrivimi ora in generale del ruolo della coscienza nella storia e ai nostri giorni. Finisco oggi la parte sulla politica e sulla violenza. Così avrò pronte altre parti delle 5 e mi rimane da scrivere sull'economia. Scrivi e non aspettare le mie lettere. Ti bacio. Tua Rosa Luxemburg.

concludiamo la puntata di oggi con un'altra frase che ha scritto Margaret Fontrotta proprio su Rosa. Sono convinta, dice, che facesse paura, la fa ancora. La sua sfrenatezza di passione, il rimescolamento di amicizie, amori, pensieri, fughe, discorsi, comizi, il suo completo disprezzo per ogni forma di moralismo, ne fanno una donna che non sta mai nei ruoli, in fila al suo posto, ma che sorprende anche per la capacità di modificare con estrema fedeltà a se stessa, ma senza alcun puntiglio, le opinioni, le forme di intervento e la mediazione politica. Con queste parole si conclude la puntata di oggi. Vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre domenica 16:30. Vi ricordo che ci sono tutti i podcast che potete riascoltare della trasmissione sulla piattaforma di Spreaker, nella pagina di corrispondenze di Facebook e sulla pagina web della nostra radio. Vi lascio con una rosa, anzi, una nuova rosa, New Rose. Loro sono i Damned. Vi auguro una splendida domenica. Rimanete con noi. Ciao a tutti da Dani Coraucci. Is she really going out with him?

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti, ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
4: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
3: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati alla presentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
5: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

ispirato e vi introduco a una puntata dedicata a un evento formativo dal titolo L'indagine Passi Carcere 2026 in Emilia Romagna, le modalità operative. Questo evento si è tenuto il 4 maggio presso la regione e la puntata di oggi vede una serie di interviste a cura di Francesca Dore, educatrice, che durante l'evento ha avuto modo di parlare con alcuni dei relatori della giornata che hanno illustrato cos'è il sistema di sorveglianza PASSI, ovvero rilevazione di dati sulla percezione dei propri stati di salute e come nei prossimi mesi verrà realizzata l'indagine all'interno degli istituti penitenziari della nostra regione. A intervenire come relatori sono stati Giuliano Carozzi, medico del Dipartimento Sanità Pubblica AUSL Modena e coordinatore regionale del sistema sorveglianza Passi e Passi d'Argento, poi Alessio Saponaro, responsabile salute mentale, dipendenze patologiche e salute nelle carceri della regione Emilia-Romagna, Francesca Righi, medico collaboratore del servizio di prevenzione collettiva della regione Emilia-Romagna, Giuseppe Di Stefano, che lavora per il Dipartimento Sanità Pubblica AUSL Modena e fa parte del gruppo Passi Carcere 2026 in Emilia-Romagna, e infine Anna Ghil, promotrice della salute dell'Istituto Penitenziario di Reggio Emilia. Ma ora passiamo la parola a Francesca Dore e ai relatori e alle relatrici che ha intervistato.

0: Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Francesca Dore, sono educatrice professionale, lavoro all'interno dell'equipe sanitaria della Casa Circondariale Rocco D'Amato di Bologna. Oggi proseguiamo insieme la nostra rubrica dedicata ai temi di promozione della salute e del benessere e ci troviamo proprio qui a Bologna, presso i locali della Regione, dove si è tenuto un evento dal titolo L'indagine Passi Carcere 2026 in Emilia Romagna, organizzato proprio dalla Regione in collaborazione con l'OSL di Modena. Di che cosa si tratta? Si tratta proprio di un progetto, capiremo meglio intervistando i relatori della giornata, un progetto che intende portare all'interno degli istituti penitenziari della nostra regione proprio il sistema di sorveglianza PASSI, che è un sistema di sorveglianza che permette di rilevare dati sullo stato di salute della popolazione adulta in Italia. E capiremo appunto insieme con i relatori della giornata come questo progetto verrà attuato all'interno delle carceri della nostra regione. La giornata di oggi ha avuto come obiettivo proprio di presentare e promuovere l'iniziativa e formare anche i professionisti sia dell'area sanitaria all'interno delle carceri, ma anche coloro che lavorano sul territorio che si occuperanno proprio di realizzare questa iniziativa. Il dottor Giuliano Carrozzi, che è un medico del Dipartimento di Sanità Pubblica della USL di Modena ed è anche il coordinatore regionale del sistema sorveglianza Passi e Passi d'Argento, fa anche parte del gruppo tecnico scientifico a livello nazionale. Le chiederei di spiegarci cosa sono i sistemi di sorveglianza di cui stiamo parlando.
1: Sì, i sistemi di sorveglianza di popolazione sono una famiglia di indagini che vengono svolte in continuo o periodicamente per monitorare lo stato di salute e i comportamenti delle popolazioni. Quindi un sistema di sorveglianza rispetto a un'indagine ha la caratteristica di essere continuativa nel tempo, quindi di fare un filmato piuttosto che una fotografia, di acquisire delle informazioni che servono a fini programmatori, valutativi, che vengono restituite a chi li ha rivolte, ma soprattutto

0: la sicurezza domestica, stradale, sul lavoro. E poi è un sistema federale, è un sistema in dove le regioni, in questo caso federali, possono proporre degli item, quindi delle domande. Ed essendo anche un sistema molto veloce e flessibile, ad esempio ha permesso molto rapidamente di, quando ci fu l'influenza aviaria piuttosto che la pandemia da Covid, di nel giro di pochi mesi adeguarsi per poter rilevare delle informazioni rispetto a questi contesti. Poi Passi ha generato dei figli, due in particolare, uno siamo qui, Passi in carcere, ma in occasione del terremoto dell'Aquila e del terremoto in Emilia ci fu un Passi sisma che ha acquisito delle informazioni specifiche. Parlavo di una famiglia perché poi ci sono un'altra serie di rilevazioni che sono venute dopo. Beh, il fratello, diciamo, vicino a Passi è Passi d'Argento, che si occupa della popolazione con più di 65 anni, e rispetto a tutti gli item sanitari che dicevo prima aggiunge delle parti del sociale, quindi il bisogno di aiuto, la non autonomia e via dicendo. E poi la popolazione è più giovane, quindi si parte con 0-2 che viene fatto dai consultori per i bambini da 0-2 anni, poi si passa ai bambini nella scuola primaria, generalmente 8-9 anni in terza elementare, ed è essenzialmente un questionario che si occupa di tante cose, ma il punto cruciale è la manutenzione del movimento. Poi si passa con HBSC, che questa è un'indagine che viene fatta in tutta Europa, è europeo, che aggiunge tante altre cose, perché l'adolescenza, sapete, ha tantissime specificità, quindi all'alimentazione e al movimento aggiunge l'uso delle sostanze, gli aspetti relazionali e via dicendo, quindi è molto ricca. Quindi abbiamo una famiglia che ci permette di avere tante informazioni, quindi fotografa come siamo in tutte le età e con alcuni elementi di preoccupazione. Adesso è lunga in pochi minuti, ma ne cito alcune. L'aumento preoccupante del consumo dell'alcol, che interessa i giovani, interessa anche le ragazze. L'aumento del fumo con nuove modalità. Magari se noi guardiamo solo la sigaretta classica, il dato è in diminuzione perché è stato integrato, aggiunto da nuove modalità, no? Le cosiddette sigarette elettroniche, di cui ci sono tante modalità. E anche qui abbiamo una novità che stiamo fotografando. Le ragazze iniziano a fumare abbastanza presto e con valori che sono simili, se non superiori a quelli dei ragazzi. Speriamo che poi crescendo smettano, perché altrimenti perdono il vantaggio di salute che avevano fino adesso.
1: Mi trovo con Alessio Saponaro, che è responsabile per la salute mentale, dipendenze patologiche e salute nelle carceri proprio della nostra regione Emilia-Romagna. E grazie innanzitutto.
2: Grazie a voi.
1: E parto con una domanda. E come nasce l'idea di portare l'indagine PASSA all'interno degli istituti penitenziari della nostra regione?
2: Nasce da una collaborazione tra i diversi settori della nostra regione. La salute nelle carceri è un tema fondamentale, rilevante, che fa la differenza tra la corretta modalità di intervenire, di curare le persone, o la non corretta. Ecco, per cui possediamo oggi molte informazioni sulle diagnosi croniche delle nostre persone detenute. Sappiamo che la metà ha una diagnosi cronica rilevante, una diagnosi così come viene definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma la salute va anche oltre la mera situazione della diagnosi cronica, perché ha a che fare anche con l'interpretazione personale della salute, relativa agli stili di vita: cosa mangi, cosa fai, come ti curi, come interpreti, come ti muovi, cosa agisci. Ecco, questo è il senso dell'indagine PASSI che con l'amministrazione penitenziaria, col coordinamento della sanità pubblica, stiamo cercando di realizzare. Una indagine che ci dà la possibilità di capire ancora meglio come le persone detenute interpretano la salute, quali loro sono i loro stili di vita, e da questo naturalmente agire con degli interventi, perché sappiamo, ad esempio, una delle cose che sappiamo, che c'è un comportamento alimentare non adeguato. Mm-hmm. Al nostro stile è la tua salute dipenderà tantissimo da come mangi, e oggi questo non è assolutamente regolato. Le persone detenute vengono lasciate molto spesso a una richiesta dei beni alimentari, che è un loro diritto, bene, giustamente un loro diritto, non può essere però di nocumento alla tutela della salute.
1: Certo, quindi l'obiettivo è proprio di andare a rilevare come le persone percepiscono il proprio stato di salute e che cosa ci si aspetta che emerga da questi questionari, da questa indagine.
2: Siamo curiosi anche noi, naturalmente, è questo che potrei fare un'interpretazione un po' dei risultati. Mi aspetto di poca non conoscenza, pochi comportamenti adeguati nel campo del fumo, dell'alimentazione, del movimento, dell'esercizio fisico, delle condizioni igieniche e sanitarie della propria cella. Anche le persone possono essere attori protagonisti della propria salute. Quindi mi aspetto che un'alta parte della popolazione, soprattutto le persone non italiane e straniere, più che le persone di provenienza comunitaria, soprattutto nel Nord Africa, un'interpretazione della salute che porta a capire meglio perché alcune persone stanno male, perché non agiscono positivamente sul lato della salute. E queste saranno informazioni preziosissime per dire: bene, abbiamo questo panorama, programmiamo, facciamo degli interventi, dei programmi che ci consentono di dire movimento, cibo, questo in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria, perché è insieme che dobbiamo trovare le soluzioni, le modalità per migliorare le condizioni. E posso dire che brutalmente conviene anche a noi che tutti stiano bene, perché le condizioni di salute precarie o non gestite hanno un impatto sul servizio sanitario regionale non accettabile. Cioè, prevenire è mille volte meglio di curare. La campagna del nostro presidente, sono andate tutte in quel campo, prima di tutto la prevenzione. Ecco la logica e il senso del passi.
1: Ok, quindi andare a fare un po' una fotografia in questo momento: le persone in carcere come stanno, come percepiscono la propria salute, andare a rilevare, immagino, anche i bisogni di salute delle persone per poi intervenire effettivamente andando a implementare programmi di promozione della salute che già ci sono, ma sicuramente è importante capire come ampliare anche questi aspetti. Francesca Righi, medico collaboratore del Servizio di Prevenzione Collettiva della Regione. Con lei ci addentriamo all'interno di quello che appunto il sistema passi all'interno delle carceri della Regione. Partirei chiedendoti quale è stata l'esperienza che già c'è stata 10 anni fa rispetto al portare all'interno di un istituto una indagine come questa.
3: Sì, l'esperienza che ci ha mosso in questo progetto è stata l'esperienza Passi in Carcere a Trento nel 2016, in cui alcuni colleghi appunto hanno progettato questo questionario e questa intervista ai detenuti. È stata un'esperienza significativa perché ci ha permesso di capire quali sono le domande importanti da rivolgere alle persone in regime di detenzione e per capire anche la loro rappresentazione in merito alla salute e alle loro condizioni in carcere. Quindi siamo partiti proprio da lì, da questa esperienza, col nostro nuovo questionario appunto, che si chiamerà Passi in Carcere e che è coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, che viene svolto nella regione Emilia-Romagna in tutti gli istituti carcerari e che faremo nel 2026.
1: Ti chiedo a chi è rivolto questo questionario e come verranno anche selezionate le persone che parteciperanno o meno a questa indagine.
3: Allora, si tratterà di un questionario somministrato ad un campione delle persone che in questo momento si trovano negli istituti carcerari della nostra regione, quindi a un campione che deve essere rappresentativo. Sarà rappresentativo per alcune variabili importanti, quindi la cittadinanza, ad esempio, l'età, il genere, maschile, femminile, e l'istituto di appartenenza. Ovviamente non potranno, essendo un campione, essere intervistati tutti i detenuti, però ci sarà un elenco comunque di sostituti, quindi titolari che verranno intervistati. Se non sono presenti o se non possono, verranno intervistati i sostituti. A tutti però i detenuti verrà data l'informativa di questa iniziativa di indagine, e un'informativa che troveranno presso le carceri, dove viene spiegato proprio il motivo dell'indagine.
4: Quindi alcune persone verranno selezionate per partecipare all'indagine, altre no, ovviamente per noi è molto importante, e siamo qua a promuoverlo anche oggi, che le persone che vengono selezionate aderiscano all'iniziativa, perché tutti i dati rilevati saranno per noi, sia che lavoriamo all'interno delle carceri ma anche appunto alla regione e sul territorio, è molto importante capire quali sono i bisogni delle persone per poter intervenire e agire efficacemente rispetto a quello che emerge, perché per noi la salute e il benessere delle persone che sono all'interno delle carceri di cui ci occupiamo davvero sono al primo posto. E mi viene da chiederti operativamente come vengono realizzate queste rilevazioni di dati.
3: Sì, questa rilevazione di dati verrà effettuata a partire dai prossimi mesi per tutto l'anno 2026 e prevede l'ingresso nel carcere di un piccolo gruppo di operatori, due o tre operatori, che insieme a un altrettanto piccolo gruppo di detenuti, che massimo saranno 10 persone, si troveranno in un contesto adeguato e verrà loro consegnato un questionario completamente anonimo e loro saranno liberi di rispondere alle domande o di rispondere solo ad alcune domande, ma sicuramente le loro risposte, come ci diceva la collega, sono estremamente importanti, quindi più domande trovano una risposta, più informazioni noi avremo per poter dare voce a quelli che sono i bisogni e anche i progetti eventuali per promuovere il benessere delle persone detenute. Quindi le domande sono tante, però sono tutte molto importanti per avere una visione complessiva della situazione delle persone. Quindi al questionario assolutamente anonimo, e questo va ribadito, ma informazioni molto molto importanti per progetti futuri.
4: Giuseppe Di Stefano lavora per il Dipartimento di Sanità Pubblica della USL di Modena e fa parte proprio del gruppo che si occupa di questo progetto Passi 2026 nelle carceri dell'Emilia Romagna. Proviamo con lui a entrare proprio nell'operatività del questionario e partirei chiedendoti come è stato realizzato.
5: Allora, il questionario è stato realizzato partendo dal questionario che viene utilizzato per l'indagine nazionale Passi. È stato adattato per gli scopi dell'indagine nell'ambiente penitenziario, cercando di indagare appunto le dimensioni di salute, abitudini, stili di vita maggiormente rilevanti e descrittive appunto della popolazione detenuta.
4: Quali sono questi ambiti quindi di indagine?
5: Gli ambiti sono molto generali, riguardano per esempio l'abitudine al fumo, l'attività fisica svolta in carcere, la quantità di frutta e verdura assunta, ma accanto anche alla dimensione più relativa alla salute fisica viene indagata anche la salute psicologica e la quantità per esempio di relazioni sociali appunto avute dai detenuti.
4: Sono domande scritte, quindi non so se ci puoi descrivere un pochino meglio, così ci proviamo a immaginare effettivamente questo questionario come è costituito.
5: Il questionario prevede 9 sezioni in cui sono presenti appunto delle domande seguite da opzioni di risposta nella forma interlocutoria direttamente al detenuto, quindi viene effettivamente chiesto quante porzioni di frutta e verdura mangia al giorno. E appunto il detenuto può barrare con una crocetta la risposta che desidera dare, 1, 2, 3, 5 o più, e così via dicendo per tutte le domande delle varie sezioni.
4: Ricordiamo che sono domande anonime, quindi perché è così importante, lo sottolineiamo, il fatto che siano effettivamente anonime, e che cosa significa?
5: L'anonimità è una priorità per questa indagine, innanzitutto nel rispetto appunto dei dati vulnerabili del detenuto o della detenuta, ma anche perché l'anonimità in realtà è garantita poi dall'elaborazione di questi dati, che non è mai a livello personale sul detenuto, quindi i dati non vengono mai analizzati relativamente alle risposte che singolarmente il detenuto dà, ma solo in forma aggregata, globale e collettiva. Non c'è la firma del detenuto, non si deve firmare, non è presente alcun riferimento alla sezione o alla cella del detenuto e chiediamo semplicemente il consenso a partecipare a questa indagine su base volontaria e garantiamo la totale anonimità nelle risposte che vengono date al questionario.
4: Questo ovviamente è molto importante perché è proprio anche un invito e una richiesta di sincerità il più possibile, nel senso che magari vengono fatte delle domande che possono risultare in qualche modo scomode, però nel momento in cui sappiamo che la risposta è al sicuro, possiamo anche capire il fatto che sia molto importante darla, non perché verrà dato un giudizio, un voto, un valore alla persona, ma perché raccogliere questi dati ci permette in realtà effettivamente di andare a rilevare quelle che sono i bisogni di salute e la salute percepita delle persone che sono all'interno dei nostri istituti. E mi viene da chiederti se ci sono dei limiti rispetto al questionario.
5: Beh, sì. Partendo innanzitutto dal fatto che, come giustamente si diceva, non c'è un voto al questionario, e ragion per cui bisogna essere sinceri. L'anonimato appunto chiede la maggiore sincerità possibile, così che poi le risposte che vengono effettivamente date possono essere utilizzate per progettare, per proporre delle azioni migliorative sulla base appunto delle risposte vere che vengono date. Per quanto riguarda i limiti dell'indagine, sicuramente quello che andiamo a indagare è appunto perché ci interfacciamo direttamente al detenuto, ma secondo me questo è un valore aggiunto alla nostra indagine, chiediamo la salute percepita, quindi di fatto c'è un filtro di soggettività, di interpretazione, di percezione a livello personale. Però io credo che anche questo sia un valore aggiunto e che un po' renda la cifra della nostra indagine.
4: All'interno degli istituti ci sono persone di nazionalità diverse, come è stata gestita questa questione?
5: Allora, abbiamo innanzitutto cercato di semplificare per quanto ci è possibile la formulazione degli item, quindi delle domande. Gli item rimangono comunque, per motivi tecnici, molto simili a quelli dell'indagine nazionale, proprio per permetterci di compararli in maniera puntuale. E questo ci dice anche della qualità dell'indagine che andiamo a effettuare. Per quanto riguarda appunto la semplificazione, abbiamo aggiunto non solo dei pittogrammi, quindi delle piccole iconcine esemplificative, come nel caso per esempio nelle domande, nella sezione relativa alla dieta, quindi alle abitudini alimentari del detenuto, abbiamo inserito un emoji, l'immagine piccola della mela, giusto per dare un'idea intuitiva anche a chi non ha piena padronanza dell'italiano di capire di che cosa stiamo parlando. E sempre per chi non ha piena padronanza dell'italiano, è in atto la traduzione del questionario nelle principali lingue veicolari e nelle lingue delle nazionalità maggiormente presenti negli istituti penitenziari dell'Emilia-Romagna: arabo e urdu, oltre a inglese, francese e spagnolo, se non erro. E appunto per permettere una compilazione quanto più accurata, quanto più vicina alla comprensione vera del

proprio per poter rileggere in modo costruttivo effettivamente le criticità che sono emerse e sono state sicuramente in due momenti molto importanti a Reggio e a Modena. Abbiamo visto quindi oggi quanto sia importante effettivamente aderire a questa iniziativa.

Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Let's Talk More Rock. È arrivato il caldo, ma le playlist non si fermano. A quasi due mesi, dalla pausa di agosto ancora, musica. Via la prima parte. Buon ascolto.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Seconda parte di Let's Talk More Rock. Dopo la musica. Della prima parte, ancora musica. Io, come sempre, vi saluto qui, con il solito buon punk rock a tutti.

0: Magnano, giornalista freelance, esperto di Medio Oriente.
1: Il castello di Beaufort rappresenta prima di tutto un simbolo, perché è stato un luogo al centro di praticamente tutto l'ultimo millennio in questa regione. Ha riguardato prima di tutto l'epoca delle crociate e ha riguardato naturalmente anche la guerra civile. Il castello di Beaufort nella guerra civile tra gli anni 70 e gli anni 90 era stato uno dei luoghi, se vogliamo, contesi, occupato, ceduto a milizie collaborazioniste di Israele, e poi diventato appunto uno dei simboli del Libano che si era, tra virgolette, liberato di Israele. Nel 2006 Israele non riuscì mai a conquistare quel castello, nonostante avanzò con le truppe e bloccò gran parte del Libano meridionale. Stessa cosa nel 2024. Oggi invece si è arrivati a questo punto, e la differenza fondamentale sta tutta in un punto specifico, ovvero l'indebolimento di Hezbollah. Il punto di domanda che può rimanere è: ma che cosa se ne fa Israele da un punto di vista strategico? Beh, la posizione del castello di Beaufort è abbastanza centrale nel Libano meridionale per far sì che possa avere anche una rilevanza proprio come punto, se non altro, d'osservazione, e comunque pressoché impossibile da riconquistare con un'azione unicamente via terra.
0: Netanyahu ha rivendicato l'avanzata israeliana in Libano, che si è spinta ormai oltre la cosiddetta zona cuscinetto, più a nord del fiume Litani. Prenderemo i territori sotto il controllo di Hezbollah, ha detto il premier israeliano. Lo scopo è occupare quanto più territorio possibile nel sud del Libano, prima che un accordo tra Stati Uniti e Iran possa fermare le operazioni israeliane. La Francia ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU. L'avanzata israeliana viola il cessate il fuoco del 17 aprile ed è contraria al diritto internazionale, ha detto il Ministero degli Esteri francese. L'escalation però di questi ultimi giorni è anche figlia della mancata azione della classe dirigente libanese nei confronti di Israele. Sentiamo la nostra collaboratrice Laura Silvia Battaglia.
2: C'è un punto che non viene mai considerato, cioè le dirigenze libanesi sono quelle che in fasi diverse hanno venduto sempre il paese al miglior offerente. Non parliamo solo di migliori offerenti europei, non solo la Francia o appunto occidentali vagamente, gli Stati Uniti, parliamo anche, penso al periodo degli Hariri, che di fatto vendettero il paese all'Arabia Saudita, quindi agli interessi dei paesi del Golfo. Adesso è il turno di tornare ad un accordo potenziale, diciamo, con gli Stati Uniti, e il risultato è che nessuno fa un passo per limitare la presenza israeliana sul campo, e di certo non lo fa l'esercito libanese, che di fatto non è mai esistito. Fuori dalle mire israeliane deve rimanere il nord di Beirut, cioè tutto quello che rappresenta e coagula gli interessi della high class libanese, che è spalmata, diciamo, su vari livelli. Questi non devono essere toccati. Se appunto Israele arriverà in qualche modo a dettar legge, anche in modo, diciamo, non diretto, sulla politica libanese, cosa che sta già facendo, e anche sulla finanza, tutto questo si concretizzerà con delle azioni anche finanziarie sulla città di Beirut, diciamo sul hub potenziale. Ma il punto è che tutto il resto del paese viene venduto e viene svenduto. E l'obiettivo è Hezbollah, ma chi non è Beirut high class è 100% Hezbollah, quindi si merita di essere sfollato, di essere ucciso, di essere eliminato.
0: E dicevamo, Netanyahu sta ampliando le operazioni in Libano nell'attesa che arrivi un accordo tra Stati Uniti e Iran, un'intesa che sembra ancora molto lontana. Nelle scorse ore Donald Trump avrebbe rimandato a Teheran la bozza dell'accordo, aggiungendo delle modifiche che ne inaspriscono i termini. Non ci fidiamo delle promesse del nemico, il commento arrivato dai negoziatori iraniani. Il servizio di Emanuele Valenti.
3: Nella crisi in Medio Oriente la dimensione della comunicazione è molto importante. C'è la propaganda iraniana e c'è quella americana, accentuata dal continuo flusso di messaggi di Donald Trump, che come in altre situazioni creano più confusione che altro. Nei giorni scorsi l'intensità delle dichiarazioni e delle notizie, oltretutto non sempre vere, aveva fatto pensare che un primo accordo fosse imminente, questione di ore. Così non è stato. La comunicazione influenza certo il corso degli eventi, la realtà, ma quest'ultima continua ad andare a un'altra velocità, in sostanza più lentamente. Anche questa dimensione, quella del tempo, è molto importante. Trump ha fretta, lo abbiamo detto più volte, viste le tante pressioni interne ed esterne, il presidente americano vuole chiudere questo primo accordo il prima possibile, soprattutto per riaprire Hormuz. Anche la Repubblica Islamica ha bisogno di riaprire i suoi porti. Per la sua economia, in ginocchio già prima della guerra, è una questione vitale. Ma essendo più resilienti, gli iraniani accettano di aspettare e oltretutto sono convinti che allungare i tempi sia un'ottima strategia negoziale per creare problemi al nemico. Ma il quadro non può essere sempre lineare, il grado di complessità è elevato. La dilatazione dei tempi sta permettendo a Netanyahu di fare letteralmente tutto quello che vuole nel sud del Libano, che l'Iran chiede essere parte di un accordo complessivo. Nonostante i proclami e l'alleanza con Hezbollah, Teheran non riesce quindi a proteggere i suoi interessi in Libano e tantomeno la comunità sciita libanese, in buona parte la base sociale di Hezbollah.
0: Ora le notizie dall'Italia: è stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo mentre tentava la fuga il caposquadra turco Ulas Demir, indagato per caporalato nel caso di sfruttamento di centinaia di operai indiani impiegati nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. L'uomo stava per imbarcarsi per Istanbul con la moglie dopo essere stato avvertito dalla telefonata, probabilmente di un superiore, che gli consigliava di tornare in Turchia. La conversazione è stata intercettata dai carabinieri, i PM ora non hanno chiesto la convalida del fermo per pericolo di fuga. Luca Parena.
4: Aveva un biglietto aereo in tasca e un volo pronto a partire da Orio al Serio per Istanbul. Ulas Demir, il caposquadra incaricato di gestire il cantiere del consolato statunitense di Milano, oggi ha tentato di scappare insieme alla sua famiglia dopo aver saputo dell'inchiesta che lo vede indagato per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Non sapeva di essere intercettato quando due giorni fa ha ricevuto dalla Turchia la telefonata, forse di un superiore dell'azienda, che gli consigliava di andarsene. Se vieni per ferie sarebbe meglio, diceva l'interlocutore al telefono. Ora Ulas Demir è stato portato in carcere a Bergamo. Il pubblico ministero Paolo Storari, titolare dell'indagine insieme a Mauro Clerici, aspetta la convalida del fermo per pericolo di fuga concreto, reale e imminente. Da capire ancora come mai la Caddel Construction, la società edile che costruisce ambasciate e consolati statunitensi in mezzo mondo, avesse affidato a lui la gestione di un cantiere da 200 milioni di euro a due passi dal centro di Milano. Da capire come nel cuore della città più ricca d'Italia potesse nascondersi in piena vista un cantiere con centinaia di operai ridotti in semischiavitù, vittime di un sistema che dall'India è arrivato fino a Milano. Una vicenda nel cantiere di una sede diplomatica che chiama indirettamente in causa le istituzioni italiane. Nei prossimi giorni il caso arriverà in Parlamento con un'interrogazione della senatrice del PD Cristina Tajani ai ministri dell'Interno e del Lavoro.
0: Una serie di bottiglie incendiarie contro la sua abitazione nel Vicentino. La notte scorsa il giovane giornalista freelance Adriano Cappellari, 20 anni, ha subito un grave atto intimidatorio. Nei mesi scorsi era già stato vittima di minacce con lettere anonime che facevano riferimento ai suoi articoli su Caivano e sull'attività di Don Maurizio Patriciello. Solidarietà al giornalista è arrivata dai sindacati di categoria e anche dalla politica. Giorgia Meloni ha definito l'accaduto un attacco irricevibile alla libertà di stampa e di informazione. Parole che la Presidente del Consiglio non ha sempre speso per i giornalisti minacciati. Questo è il commento sull'accaduto di Diego Neri, vice segretario del Sindacato Giornalisti del Veneto.
5: È un episodio gravissimo perché fa seguito alle minacce ricevute per lettera nei mesi scorsi da Adriano, che è un giovane valente cronista che collabora con il giornale di Vicenza e con il quindicinale L'Altopiano. Erano minacce riferite, quelle dei mesi scorsi, alla sua attività collegata a quella di Don Maurizio Praticello di Caivano, noto prete anticamorra, e anche nel grave episodio avvenuto stanotte, cioè l'intimidazione attraverso una sorta di ordigno esplosivo che ha danneggiato l'ingresso della sua abitazione, visto che è seguita questa esplosione anche la consegna di una lettera di minacce nella buca delle lettere, fa ipotizzare che il tipo, diciamo così, di ambiente sia lo stesso, cioè sono minacce riferite alla sua attività di giornalista che si impegna anche sul fronte della legalità contro la camorra. La politica dovrebbe capire che la solidarietà non è solo quella dei comunicati dopo gli episodi gravi che avvengono a carico di giornalisti, la solidarietà è anche quella di impegnarsi per far sì che l'attività del giornalista sia un'attività tutelata e protetta in tutte le sedi. L'Italia non brilla da questo punto di vista.
0: La politica a destra, avanti tutta sulla legge elettorale, si punta a chiudere prima della pausa estiva. Per le opposizioni l'obiettivo della maggioranza è andare alle urne in autunno con le nuove regole, scavalcando anche un eventuale parere della Corte Costituzionale che allungherebbe i tempi. Da Roma, Anna Bredice.
6: Che nella bozza della legge elettorale ci siano aspetti di dubbia costituzionalità ormai lo dicono da giorni anche parecchi costituzionalisti, e quindi per molti esponenti dell'opposizione è più di un sospetto che ci sia una precisa strategia nella velocità con la quale la destra vuole approvare la nuova legge elettorale: avere un sì definitivo del Senato entro fine agosto per votare prima della manovra economica ed evitare due grandi ostacoli che bloccherebbero la strada ad un nuovo governo Meloni: doversi intestare una finanziaria a lacrime e sangue, l'ultima che dovrebbe essere invece di grandi mance elettorali, e soprattutto anticipare la pronuncia della Consulta, votare prima che la Corte Costituzionale bocci la legge. Lo dicono in molti nell'opposizione, giudicando la tempistica che la maggioranza vuole imporre non solo all'opposizione in Parlamento ma anche ai propri deputati e senatori, ordinando di non presentare emendamenti come avvenne con la riforma della giustizia, che si sa che fine ha fatto. La settimana che si apre domani vedrà due diversi appuntamenti. L'opposizione deve decidere se presentare congiuntamente emendamenti in commissione, facendo quindi una battaglia unitaria, e poi l'avvio di audizioni, solo due giorni concessi. Saranno sentiti alcuni costituzionalisti, esperti che da giorni indicano diversi punti dubbi nella legge: la soglia che rimane alta del 42% per un premio raggiunto solo con listini bloccati, l'esclusione dal conteggio del premio per i voti in Trentino e Valle d'Aosta, e poi l'obbligo di indicare il candidato premier che secondo la maggioranza è autovincolante in un'indicazione solo politica, ma che per alcuni costituzionalisti rappresenta un vulnus delle prerogative del capo dello Stato. Linea allo studio.
0: In Colombia, seggi aperti per il primo turno delle elezioni presidenziali. I colombiani vanno al voto alla fine di una delle campagne elettorali più polarizzate degli ultimi anni, in un clima di ripresa della violenza politica. Il presidente uscente, Gustavo Petro, non è tra i candidati, ma le elezioni sono di fatto un referendum sulle sue politiche di dialogo con i gruppi armati dissidenti. Tra i vari candidati sono tre le figure che si giocano le elezioni: Ivan Cepeda, rappresentante dell'attuale governo di sinistra, in testa nei sondaggi; Paloma Valencia, esponente del centrodestra tradizionale; e Abelardo de la Espreglia, candidato indipendente di estrema destra che cerca il voto di protesta. In Myanmar c'è stata un'esplosione in un edificio che conteneva esplosivi per l'estrazione mineraria. 46 persone sono morte, almeno 47 i feriti. L'edificio si trova in un villaggio nel nord-est del paese, un'area sotto il controllo dell'Esercito di Liberazione Nazionale, gruppo armato che ha ingaggiato sporadici scontri con il governo centrale del Myanmar. Un giovane migrante è stato aggredito e colpito a bastonate mentre in bicicletta stava andando al lavoro. È accaduto ieri mattina vicino a Marsala, in Sicilia, lungo una strada provinciale. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo avrebbe incrociato quattro giovani su due scooter provenienti dalla direzione opposta che, senza alcun apparente motivo, si sarebbero fermati e lo avrebbero colpito al volto con dei bastoni. La vittima, sanguinante, ha raggiunto l'azienda agricola in cui lavora, è stato soccorso e accompagnato in ospedale. Nella sua denuncia ha riferito che gli aggressori erano quattro giovani italiani. Infine lo sport. Col Giro d'Italia, il ciclista danese Jonas Vingegaard ha vinto l'edizione numero 109 del Giro. Oggi la passerella finale a Roma con l'arrivo al Circo Massimo. Guido Foddis, giornalista inviato di Radio Popolare, ha seguito fin dall'inizio il Giro d'Italia di quest'anno.
7: È stato sicuramente un Giro d'Italia, questo del 2026, splendido dal punto di vista paesaggistico, della opportunità di conoscere attraverso il ciclismo il paese Italia; dal punto di vista agonistico abbastanza deludente, non per sminuire la vittoria di Jonas Vingegaard, campione vincitore di due Tour de France, ma reduce da due anni parecchio sfortunati e complicati per infortuni, in cerca di riscatto in una corsa che lo vedeva contrapposto a pochi avversari, giovani promesse oppure anziani campioni. Si è rivelato una vera e propria passerella per il campione danese, che non ha mai visto in discussione la leadership e nelle varie tappe di salita ha praticamente sempre trionfato o ha fatto vincere chi voleva lui, e quindi una classifica abbastanza, diciamo così, scontata, che però non ha impedito agli appassionati di ciclismo di godere quello che ormai è un appuntamento di tradizione del mese di maggio. Il Giro d'Italia è quel trade union che collega tutte le regioni italiane o quasi, crea un appuntamento stagionale anche quest'anno seguitissimo, soprattutto in televisione.
0: Ed è tutto per questa edizione del giornale radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione Luca Parena. Le notizie tornano alle 22:30. A tutti una buona serata.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGIOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGIOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.

0: こんばんは皆さん。さあラジオの音量上げて。Please Kill Me が始まるよ。パンク、そしてその他の世界、パーソナリティはもちろんデラウリス、いつも、そしてオッシディアーナと時々ニコがやってくるよ。みんな、じゃあ楽しんでね。イエーイ。
1: ダシエラ、buonasera a tutti. Io sono De Lauris, questa è la città Fujiko.Vi dico subito in apertura che la puntata registrata di stasera è inutile che mandiate i vostri numerosi sms perché io non sono qui, sono da un'altra parte, però grazie ai nostri potenti mezzi di registrazione possiamo mandarvi in onda la puntata lo stesso. E vi dico che leggerò qualche frasucola in qua e là. Comincio subito con la prima, poi dopo vi dico di chi è. Scommetto che voi non mi odiate così tanto come io odio voi. Potete indovinare chi è, ve lo dico dopo il prossimo.

0: don't know why.
1: Come contenuto, puntata molto punk stasera. Infatti tutte le frasi che citerò in questa puntata sono tratte da Johnny Rotten. Il libro da cui ho tratto queste frasi si intitola Johnny Rotten nelle sue proprie parole, e sono tutte citazioni che questo autore ha raccolto del nostro amato Johnny Rotten, John Lydon. Allora, quella prossima è odio la merda, odio gli hippie e quello che significano, odio i capelli lunghi, odio i gruppi da pub, e sono contro la gente che si lamenta

all'inizio, il primo pezzo che ho messo su, e questi invece che avete appena sentiti erano gli Ultravox con Sleepwalker, che vuol dire sonnambulo come me, d'altra parte. E così una piccola introduzione da questo libro, di cui vi leggerò qualche frase saltellando di qua e di là. E questo riguarda appunto, questo l'ha scritto l'autore del libro. E troppo è stato scritto di lui, di Johnny Rotten, tant'è che non ci rimane niente di nuovo da essere detto. Al culmine del successo dei Sex Pistols era impossibile aprire una rivista di musica senza trovare il loro nome schizzato attraverso le righe. In alcuni casi si trattava di finzione, il più delle volte di congetture, ma una volta che avevi tolto la spazzatura da queste frasi, rimaneva il valore della lettura. Johnny Rotten parlava come cantava, con convinzione, potere ed energia. Non una parola fu detta che non avesse bisogno di essere detta, anche quando tutti quelli che avevano parlato per seppellirlo di inutile prosa intendevano provare solamente di avere qualcosa da dire. Rotten ci brillava attraverso. Scusate la traduzione un po' pedestre.

Abbiamo ascoltato due pezzi di Trofila, uno dei Foo Fighters e l'altro Three Times dei Jane's Addiction. Poi vi leggo un'altra frase di Johnny Rotten, molto breve, che dice rispetto a quello che erano i Sex Pistols: tutto quello che abbiamo fatto era spontaneo e penso che fosse l'unico modo con cui andava fatto, perché è onesto, se tu pianifichi il futuro non è così divertente. Infatti qui secondo me si esprime molto l'essenza del punk, che è quella della spontaneità.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
3: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival. Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
0: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

ho voluto mettere su questo pezzo di Kaleidoscope, che è tratto dalla colonna sonora di Zabriskie Point. Probabilmente vi starete domandati che cosa ci faceva un pezzo così in mezzo a una scaletta musicale abbastanza punk, almeno per il momento. Eh sì, l'ho messo proprio perché, se qualcuno si ricorda Zabriskie Point, è un film molto ma molto hippie, è un film di Antonioni che ha un'atmosfera molto particolare. Poi c'è questa orgia nel deserto, il famoso frigorifero che esplode, c'è questa colonna sonora con i Pink Floyd. Io me lo ricordo molto bene, anche se l'ho visto tanti anni fa, e quando si rivedono questi film adesso si trovano molto lenti, perché purtroppo il ritmo è aumentato vorticosamente. Beh, penso di averlo scelto anche perché si contrappone parecchio con il tema della puntata di stasera, che comunque, anche se diciamo la verità, non è che è un tema vero e proprio, ma stiamo leggendo delle frasi dette da Johnny Rotten, che però insomma era punk, sembrava l'antitesi dell'hippie, sembra, cioè è nato proprio in contrapposizione. Poi in realtà vediamo che gli opposti si attraggono, ecco, quando siamo alla fine, se la guardiamo così col senno di poi, si possono vedere poi tante anche similitudini. In fondo, nel contrasto, c'è anche qualcosa un po' come lo yin e lo yang, insomma. Proseguiamo con i brani.

E a proposito di hippie, ecco, questa cover di Helter Skelter ci sta molto bene perché è associata a Charles Manson, un'altra faccia dell'hippie. Non è certo la faccia dell'hippie pace e amore, ma l'hippie malefico, assassino, pazzo, drogato, e comunque anche quello era un risvolto. E questi erano comunque, così a titolo di di curiosità, i Noir Desire, che hanno fatto questa cover, che è un era, perché ormai è una roba degli anni 80, è un gruppo di punk rock, rock post punk francese. Ecco, rispetto invece al pensiero di Johnny Rotten riguardo il curarsi, lui dice: non vado dal dottore, piuttosto muoio.

Quelli che avete appena ascoltato erano i Sonic Youth con Junkies Promise. Il punk è là per quelli che lo vogliono. Se è morto, mostratemi l'alternativa, per favore. Almeno uno mostratemene. Non riesco a pensarne nessuna. L'unica cosa che è morta è Malcolm McLaren.

Ecco, dopo esserci ascoltati i Controllers con Killer Queers, vi leggo un'altra frase di Johnny Rotten. Si stava mettendo veramente male. Se io non avessi incontrato i Sex Pistols, probabilmente sarei in prigione. E chi lo sa, chi può dire?

libro che vi consiglio veramente di leggere è l'autobiografia di Johnny Rotten, No Irish, No Blacks, No Dogs, dell'Arcana. E da questa biografia si capisce anche che comunque Johnny Rotten è tuttora una persona molto intelligente, non era proprio così il pazzo scavezzacollo che pensavamo, ci facevano credere che fosse. Comunque ci sono

pazienti da me trattati discende chiaramente dall'intensità del rumore che provoca ostilità, sfinimento, narcisismo, panico, indigestione e una strana narcosi. Il rock non è un inoffensivo passatempo, è una droga ancora più mortale dell'eroina che avvelena la vita dei nostri giovani.

Allora, questa sera sono già piazzato e quindi possiamo iniziare senza lasciare andare la sigla per intero. Sì, sono arrivato prima, sono riuscito a piazzarmi bene, ho già sistemato tutto e quindi benvenuti a questa ultima puntata di Sick & Pigs per questa stagione, annata 2025-2026, trentesima stagione di Sick & Pigs che va a finire oggi. Comincia a fare un po' caldo, anche se devo dire che con tutte le finestre aperte qui c'è tutta un'arietta, si sta veramente bene e questo mi permette di svolgere il mio lavoro, se così si può chiamare, e portare in porto quest'ultima puntata per questa stagione di Sick & Pigs. Le frequenze sono quelle di Radio Città Fujiko 103.100, nonché tutti gli altri modi che vi dirò dopo, ma immagino che i fan affezionati saranno già all'ascolto in qualunque modo. E niente, andiamo avanti, una puntata così a caso, ultima puntata. Trasciniamo un po' le cose della volta scorsa, abbiamo sentito un po' di cose di Peter Criss, quindi c'è ancora qualcosa che può avere a che fare con Kings in qualche modo. Ma prima io vi farei sentire questo pezzo, che è un po' sulla scia delle, diciamo, che prende in giro le teorie di Adam Kniste, no? Questo musicologo di cui poi non vi dicevo che tempo fa si trovava qualche notizia su internet, l'ultima volta non ho trovato notizie, quindi chissà se esiste ancora, se è anche una persona vera o meno. E prende un po' in giro appunto le teorie anti-musicale, anti-musica rock di questo Adam Kniste. Si tratta di Robert Calvert, un pezzo che abbiamo già sentito, Evil Rock, il rock malvagio che fa male ai bambini.

Allora, nell'ultima puntata ci doveva essere un tocco di Hawkwind, non ci sono gli Hawkwind, ma c'è stato Robert Calvert che fa un passo avanti rispetto ai Rolling Stones. I Rolling Stones dicevano il suono di rock and roll, but I like it, lui dice è malvagio ma mi piace, quindi si compiace della malvagità del rock and roll. Vabbè, sono queste cose, queste cose che lasciano il tempo che trovano. Vi dicevo, trasciniamo un po' alcune cose dalla puntata scorsa, sentiamo un altro pezzo dall'album solista nuovo di Peter Criss, Hard Rock Knockers, è la bonus track della versione CD, la versione LP non c'è questo pezzo. Peter Criss.

poteva essere un pezzo dei Kiss degli anni 70, questo Hard Rock Knockers, la bonus track della versione CD di questo ultimo disco di Peter Criss, che si chiama Peter Criss. Vi dicevo l'altra volta che è uscito in tre versioni, quindi con colori diversi, nero, bianco e argentato, sia il vinile che il CD. Si studiano tutte per vendere qualche copia in più. Ma diciamolo che i Kiss, quanto a me piacciono i Kiss, diciamo, non hanno inventato nulla, no? Ok, hanno avuto l'idea del make-up personalizzato, nel senso ogni componente aveva un nome, alcune caratteristiche ben definite, poi usavano abbondanza di effetti speciali, però il trucco, il mascheramento lo usavano già, e la teatralità lo usavano già anche altri, ad esempio lo zio Alice, che però sentiamo con un pezzo del 1989, diciamo quando era nella fase metal, I'm Your Gun, Alice Cooper. Your mama thinks I'm filthy, your daddy calls me scum, wrap your fingers all around me, I'm your

I'm Your Gun. E gli Scooper, questo era Trash, un album tra l'altro prodotto da Desmond Child, un personaggio che sentiremo dopo, che ritroveremo poi anche nei Kiss, perché sarà uno di quelli che assieme a Paul Stanley ha scritto il loro pezzo più famoso, almeno da noi, quella Who's Made for Loving You. Ma sicuramente i Kiss avevano sentito anche i New York Dolls, che agivano più o meno in quel periodo qua. Il primo album è del 73, i Kiss stavano, diciamo, provavano in cantina nel 73, perché arriveranno l'album solo nel 74, e quindi andiamo sul sicuro con Jet Boy.

Beh, come recitava il titolo del loro secondo album, Too Much Too Soon, sono arrivati, vabbè, troppo sicuramente, erano eccessivi, ma anche troppo presto. Se fossero, se avessero agito a metà degli anni Ottanta, con tutto il glam metal e hair metal, sarebbero, come dire, diventati famosissimi. Comunque lo sono diventati comunque, perché sono considerati uno dei gruppi fondamentali per tante cose, per il punk, per il metal. Tant'è vero che poi negli anni Ottanta c'erano i loro, non proprio cloni, ma fortemente ispirati a loro, i Twisted Sister, che si truccavano, facevano dei buoni di metal. Sentiamo un pezzo una raccolta che riporta dei pezzi registrati prima del contratto discografico, quindi prima di Under the Blade, il primo album dei Twisted Sister. Questo comunque è un pezzo che finirà, mi sembra, sul, non so, se, non mi ricordo se su Under the Blade c'era questa Shoot 'em Down, e invece sentiamo questa versione un po' più primitiva. Vediamo, potrebbe portarci alla pausa pubblicitaria per questa puntata di Sick and Pigs, questa prima mezz'ora per Sick and Pigs. Voi comunque rimanete ovviamente qua, andremo avanti così senza nessun particolare, o meglio sì, con un filo conduttore labile, perché dopo torneremo a sentire qualcosa che c'entra con i Kiss. Ma intanto godiamoci, se si può dire, questi Twisted Sister, Shoot 'em Down.

0: Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
0: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
0: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
8: Chi è quel pagliaccio che non ascolta mai Radio Città Fuscico?

Oh, siamo tornati con questo pezzettino che adesso vi spiegherò, che adesso vi descriverò sempre, come dicono gli Squallor. Ma siamo rientrati a Sick and Pigs dalle frequenze di Radio Città Fujiko. Questa è l'ultima puntata di questa stagione e chissà che non sia anche l'ultima puntata di tutta la storia di Sick and Pigs. Vedremo la ripresa delle trasmissioni, ma ne parleremo alla fine di queste ancora ore e mezza che abbiamo a disposizione. Qui per fortuna, vi dicevo, si sta bene, c'è questa arietta che circola tra le due finestre. E noi siamo rientrati con questo pezzo che ha a che fare col mondo Kiss, perché è una produzione di Ace Frehley. Nel 1980 Ace Frehley si stava già staccando dalla band, rimarrà ancora ci sarà ancora qualche suo pezzo sull'album successivo Unmasked, quello dell'80, Music from the Elder, disco tra l'altro all'epoca di scarso successo, bello però. E chissà perché ha finito a produrre questo disco di tali Crazy Joe and the Variable Speed Band, che poi questo Crazy Joe sarebbe questo Joe Randa, produttore di New York, in qualche modo è venuto a contatto con Ace Frehley, forse ci suona anche la chitarra su questo pezzo, non lo so. Tra l'altro guardate il video, perché vi, ecco l'aereo, e dobbiamo assorbirci l'aereo perché con le finestre chiuse è un caldo bestia. E vi dicevo che c'è un video di questo pezzo, cioè questo Eugene che entra nel locale facendo un po' il fenomeno. Poi in realtà è un poveretto, un povero coglione potremmo dire, perché tanto va a molestare la band e butta giù dei piatti, poi prova a attaccare bottoni con le ragazze e si becca uno schiaffone, avete sentito alla fine. Vabbè, un pezzo, una curiosità per i fan dei Kiss, come è una curiosità per i fan dei Kiss anche appunto un pezzo di, ve lo dicevo prima, di Desmond Child, che Vinnie Poncia, Desmond Child e Paul Stanley scrissero I Was Made for Loving You. Desmond Child era uno che aveva già fatto un paio di dischi come Desmond Child and Rouge, lui e tre coriste che facevano questo genere un po' tra l'AOR, hard rock melodico americano, anche un tocco di disco music. Sentiamo dal primo album questa West Side Pow Wow, Desmond Child and Rouge.

Si capiva qual era l'intenzione dei Kiss, visto che si affidarono per scrivere What's Been For You anche a Desmond Child, il, faceva questo genere qua, molto più morbido rispetto ai soliti pezzi dei Kiss. Vabbè, a sto punto siamo ancora in ambito Kiss, fatemi sentire anche questo qui, che è uno dei più bei pezzi in assoluto dei Kiss, rifatto dai Pretty Boy Floyd, che appunto era una band di hair metal, hanno fatto poi un solo disco a fine degli anni 80, anche se questo disco qua, di tutto di cover dei Kiss, è del 2010, mi sembra, il pezzo è I Stole Your Love.

Vabbè, a sto punto allora basta Kiss, questi erano i Pretty Boy Floyd con una cover dei Kiss, però sentiamo lo stesso una cover. Mi è capitato tra le mani recentemente questo CD che mi ero completamente dimenticato di avere, questi Lucifer, che non sono altro che alcuni componenti o forse solo il cantante dei Tiamat, che ha fatto questo, questo album, e sentiamo una cover anche qua, una cover di Sharp Dressed Man degli ZZ Top. Che forse partirà.

Strano gruppo i Tiamat, avevano iniziato come gruppo di death metal brutale, poi dopo hanno avuto una virata verso un genere molto etereo, quasi tipo Pink Floyd, e ogni tanto anche un po' noioso, a dirlo onestamente. Poi dopo sono diventati un gruppo molto gothic, e anche questo il Lucifer, diciamo, un progetto collaterale, è su questa linea, un po' la voce bassa, tanto è vero adesso ci sarebbe un pezzo dei Sister of Mercy, di quelli un po' più metallici, ma non ce l'ho, e invece vi faccio sentire un'altra cover, che è Jailbreak, voi sapete di chi. Vabbè, c'è anche un'altra Jailbreak meno famosa, che è quella degli SDC, questa è quella dei Thin Lizzy, fatta dai Fu Manchu.

Jailbreak dei Thin Lizzy, fatta da questo gruppo stoner rock, i Fu Manchu. Possiamo, anzi sicuramente così, insomma, un gruppo di stoner rock. Finiamo questa mezz'ora, allora sto feedback se ne va, sì, se n'è andato. Finiamo, si vede che nel 79 evidentemente i gruppi tendevano a ammorbidirsi, non lo so, sicuramente, o forse per correre dietro la disco music. Tant'è vero che, così come Dynasty, ci fu la polemica di Western for You, anche Mirrors dei Blue Oyster Cult di 79 è stato un po' accolto non bene dai fan, è considerato un disco più deboli, molto melodico. Io ovviamente non sono d'accordo, perché a me piace, anche perché sopra c'è questo pezzo che è un pezzo hard, degno dei migliori pezzi hard dei Blue Oyster Cult. Si chiama I Am The Storm e direi che è il pezzo con cui terminiamo anche questa seconda mezz'ora. Poi c'è la pubblicità e poi rientriamo con qualcos'altro. Ripeto, mi lascio condurre così da quello che ho sulla chiavetta. Intanto ascoltatevi questi Blue Oyster Cult, I Am The Storm.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub di Rerien, via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati alla presentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
5: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
6: Per tutti gli appassionati di fumetto, arte e creatività, torna uno dei più importanti eventi nazionali dedicati al fumetto d'autore, con ospiti da tutto il mondo. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, dal 30 maggio al 2 giugno torna il Coconino Fest 2026 Rebels. 4 giorni di incontri, musica, talk, performance e live painting con ospiti come Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Mazen Kirbay e tanti protagonisti del fumetto contemporaneo. In mostra le opere di Yamamoto Miki, David Prudhomme, Oliver Schrauben, Luce Miguel Villa.
7: La mostra Rebels prosegue fino al 5 luglio. www.mar.ra.it.
8: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

Eccoci qua di nuovo, allora, terza mezz'ora per Sick and Pigs, per l'ultima puntata di questa stagione. E le frequenze sono quelle di Radio Città Fucico, c'è anche un numero per eventuali messaggi, 333-180-9494, sms, whatsapp. Radio Città Fucico, vi dicevo, vabbè, se siete già all'ascolto sapete come ascoltarla, se state cambiando da casa, uscite in macchina o viceversa, sappiate che potete ascoltarla comunque dalle app per cellulare dovunque voi siate, oppure in DAB, oppure sulle frequenze analogiche, sul 103.100, le vecchie frequenze analogiche, e comunque anche queste in tutto il mondo in streaming dal sito radiocittafucico.it. E avete sentito questi Alpha Centauri, sono un gruppo americano di hard prog che ha fatto un solo disco nel 77, bello questa Make It Rock and Roll, bel disco anche questo, quello di questi Alpha Centauri, dicevo, un solo album. Andiamo a sentire qualcosa dei Deep Purple, visto che non li metto mai, questa è l'ultima puntata, anche se andiamo a pescare i Deep Purple, quelli che non sono quasi più i Deep Purple, nel senso che dopo... dopo l'uscita di Ian Gillan e Roger Glover e l'ingresso di David Coverdale e Glenn Hughes, David Coverdale alla voce, Glenn Hughes basso e voce, anche cantava anche, di Purple Camion diventano, cominciano a inserire cose molto più blueseggianti e anche funky. E poi dopo con l'abbandono di Richie Blackmore nell'ultimo album Come Taste the Band, estremizzano ancora di più questa deriva nera e funky, e infatti c'è questo pezzo che a me piace moltissimo, di solito scelgo questo dall'album Getting Tighter, scritto proprio da dai due da Glenn Hughes e dal nuovo ingresso Tommy Bolin, che aveva sostituito Richie Blackmore, e quindi sentiamo questo, basta.

No, la chitarra di Tommy Bolin, avete sentito, inarrestabile, e la voce di Glenn Hughes, perché lui appunto cantava, visto che David Coverdale, per quanto fosse un bravo cantante, non riusciva ad arrivare ai toni alti di Ian Gillan, alcuni pezzi li cantava Glenn Hughes, come questo ad esempio. Quindi un disco strano questo, come Taste the Band. Ci sono i pezzi cantati da David Coverdale che sembrano i Whitesnake, e questi altri pezzi invece sono più, avendo un po' più funky. Si vede comunque che c'è anche la mano di Tommy Bolin, perché nei suoi dischi solisti faceva un po' di cose simili di questo tipo, ad esempio questa che è dal secondo, direi, Private Eyes è il secondo album di Tommy Bolin, c'è questa Post Toasty che ha decisamente dell'andamento funky.

Un altro, dobbiamo lasciare andare tutto questo pezzo di 9 minuti perché è bellissimo, un altro grande chitarrista che il mondo della musica ha perso troppo presto, Tommy Bolin. Questi invece sono più Led Zeppelin dei Led Zeppelin, e ve li ho annunciati la volta scorsa.

Oh, One One Ore, c'erano i Detective, questo gruppo di cui parlavo anche la puntata scorsa, mi sembra. Sì. Incidevano per la Swan Song di Led Zeppelin, sembravano i Led Zeppelin, avevano anche altre influenze, però c'era molto il suono dei Led Zeppelin. E era capitanati dal vocalist Michael DeBar o DeSbarres, non ripeto, non ho ancora capito come si pronuncia, io lo chiamo DeSbarres, che era abbastanza nella sua storia, vabbè, a parte che ha iniziato con i Silverhead, questo gruppo glam abbastanza rozzo, però dopo si era lanciato in questi progetti di supergruppi, che di solito i supergruppi non sono quasi mai, non vendono quasi mai quello che uno si aspetterebbe, no? Perché tu riunisci due o tre musicisti provenienti da band famose e ti aspetti che tutti i fan delle varie band comprano il disco, poi alla fine invece quasi mai funziona questa cosa. Infatti questi Detective erano una specie di supergruppo, perché oltre a lui che veniva dai Silverhead c'era Bobby Pickett che ha suonato anche con Greg Allman, c'era uno che, John Hyde, che ha suonato con gli Yes, e poi l'altro famoso che era, non me lo ricordo, vabbè, poco male, Michael Monarch, che è stato negli Steppenwolf. Comunque i due dischi di Detective del 77 sono molto belli, a mio parere non hanno raccolto il consenso che meritavano. Un altro supergruppo in cui Michael DeBar ha partecipato sono i Checkered Past, ma li sentiamo dopo nella quarta mezz'ora. Sentiamo un altro supergruppo invece dove c'è Steve Jones dei Sex Pistols, che ha partecipato sia al disco dei Checkered Past sia questo Neurotic Outsiders, tra l'altro è stato ristampato l'anno scorso per il Record Store Day. Anche questo non un album bellissimo, però bello, si ascolta volentieri. Qua ci sono due ex Guns N' Roses, la sezione ritmica in pratica di Guns N' Roses, Steve Jones e incredibilmente John Taylor, il bassista dei Duran Duran. Tant'è vero che noi da questo disco sentiamo proprio la cover di Planet Earth dei Duran Duran, che voi direte, ma vabbè, insomma, però Duran Duran mi piacciono, e quindi Neurotic Outsiders, poi pubblicità e poi ritorniamo per l'ultima mezz'ora, ci sarà del garage direi sicuramente.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Tutti i giorni a casa tua, Radio Città Fujiko 103 e 100.

sì, avevo detto Garage, ma ci dovevo farvi sentire anche il pezzo di Checker the Past, questo altro gruppo di cui adesso vi dico. Intanto siamo entrati nell'ultima mezz'ora scarsa per Sick and Pigs, si sta avvicinando gli ultimi minuti di trasmissione per questa stagione di Sick and Pigs. La frequenza sono quelle di sempre di Radio Città Fujiko. Questi Checker the Past sono, come dicevo, un altro supergruppo nel quale è stato coinvolto Michael Desbarres. Chi c'è in questo gruppo? Appunto Steve Jones, ex Sex Pistols, che ce lo troviamo un po' in tutte le salse. Tony Sales, che assieme al fratello Hunt Sales poi faceva da sezione ritmica per David Bowie nei Teen Machine. Nigel Harrison dei Blondie, poi c'è anche uno che ha fatto il batterista per un po' che ha suonato la batteria con i Ramones, col nome di Elvis Ramon. Vabbè, questo supergruppo con un disco non eccezionale, ma ripeto sempre piacevole all'ascolto. Adesso, prima di arrivare al garage, facciamo un passaggio di qua, che voi direte cos'è questo, è glam? Sì e no.

No, interessante questo disco, unico disco degli Yummy, tedeschi, un gruppo di garage rock, erano i Daisy Chain, che hanno fatto questo disco con nome Yummy o Yummy, facendo appunto un gruppo garage rock che fa pezzi reggae in versione glam. Un misto incredibile, bello, perché prendono proprio i testi di alcuni, di molti pezzi reggae, di una decina di pezzi reggae, e ci mettono sopra la musica di glam, tipicamente glam, rubando anche riff in qua e in là. Qui avevano rubato il riff di Children of the Revolution di Mark Bolan. Un bel disco, interessante. Invece il gruppo, diciamo vero, i Daisy Chain, facevano più o meno un garage abbastanza rozzo, tipo questo, che si chiama Rebellion.

Oh, Daisy Chain con Rebellion dal vivo, era tra l'altro, c'era il pubblico alla fine. Citazione in mezzo di In a Gadda da Vida, beh, ci stava. Sì, pensavo di farne sentire di più di Garage, ma direi che sentiamo un ultimo pezzo. Chi avrà l'onore di chiudere l'ultima puntata della 30ª stagione di Sick & Pigs, che potrebbe anche essere l'ultima, non lo so, sinceramente, dopo 30 anni uno potrebbe anche dargliela su. Però vedremo cosa succederà durante l'estate, a settembre, deciderò se tornare o no, qualcuno sarà contento, qualcuno no, magari, ma non c'è problema, il mondo è bello perché vario. Io direi che finiamo appunto con la scelta era tra i Flashtones e i Flashtones, direi Flashtones, dai. Vabbè, cosa c'è da dire, Flash? Sono un gran gruppo, fanno un gran spettacolo con niente, in questo caso è un po' che non li vedo, venivano spessissimo a Bologna. Con veramente chitarra, basso, batteria e voce fanno sempre dei gran bei concerti e niente, il pezzo che fa terminare la stagione di Sick & Pigs è questa The Drag, è il primo pezzo del primo album dei Flashtones. Niente, cosa posso augurarvi oltre al solito buon fine settimana e buon inizio settimana, vabbè che lunedì è praticamente festa, il giorno di ponte, dopo il 2 festa un'altra volta, così. Vi auguro una buona estate, speriamo di ritrovarci, ripeto, non lo so se ci sarò di nuovo, ma se ci ritroveremo speriamo di ritrovarci in tempi migliori, ecco, diciamo così, l'augurio è questo. Quindi buona serata a tutti, auguri per l'estate, passate una buona estate e vi lascio con i Flashtones, che sono sempre una garanzia. Ciao a tutti, buonanotte.

0: assolutamente visto, quindi diamo subito la parte, facciamo la parte promozionale subito. E quindi insomma, sono molto molto molto contento di averlo qui con me per parlare di questa sua opera. Roberto, benvenuto a Rod Radio.
1: Grazie, grazie Paolo, che grazie dell'invito.
0: Ecco, io con Roberto volevo iniziare, diciamo così, volevo entrare un po' in certe cose, perché noi, io e Roby, lo chiamerò Roby, mi sfuggirà, tanto vale che ve lo dico subito, perché abbiamo un'antica e preziosa amicizia e conoscenza. Roberto ha fatto tante cose nella sua vita, nel mondo, diciamo così, della cinepresa, però era tanti anni che non usciva con un lungo, quindi mi piacerà anche entrare un po' in questo periodo tuo, in quello che significa anche riprendere in mano un lungometraggio dopo tutte queste cose qui. Però siccome abbiamo detto che siamo nello spazio, no, promozionale, la domanda promozionale per eccellenza, se vuoi un po' marzulliana, è quella: come nasce, da cosa e come nasce I colori della tempesta, il film di cui parliamo stasera?
1: Guarda, io te lo faccio telegraficamente, no? La storia è ambientata negli anni 40, seconda guerra mondiale. Il protagonista è Pasquale Rotondi, che è un personaggio realmente esistito, la storia è vera. E racconta di questo personaggio che ha tanti appellativi: lo Schindler dell'arte, il Monuments Man italiano, insomma ne ha tanti. La verità è che lui era un antieroe, si è trovato solo con quasi 10.000 opere tra le più preziose del patrimonio artistico italiano, e si è trovato lì nel Montefeltro, tra Urbino e qualche paese lì intorno, in custodia tutti questi capolavori. Perché? Perché bisognava proteggerli prima dai bombardamenti, poi dalle razzie naziste. E lui ha fatto di tutto, rischiando questo mondo e quell'altro, per venirne a capo di una situazione così difficile.
0: Veramente è una storia. Sai, io ti dico, mi sono anche segnato il suo nome, perché io ho un sospetto che, non so se tu mi avvalori o meno, che comunque un'idea, l'idea di andare a ripescare questo antieroe, no, nella storia d'Italia di quegli anni, poi d'Italia, la storia di quegli anni, e che la storia di Khaled al-Azad, che salvò a Palmira, salvo poi essere trucidato dall'ISIS, ma cercò disperatamente, riuscì con un gruppo di collaboratori a salvare parecchie opere d'arte, no? E io non so perché, quando tu mi hai raccontato ancora in sede di scrittura del film e tutto, che volevi fare un film su questo personaggio, mi era venuto in testa questo parallelo. Ero lontano dalla verità?
1: No, non eri lontano, perché con le guerre, siccome spesso l'invasore, diciamo, vuole cancellare la memoria di chi è stato attaccato, allora succede proprio questo, cioè che chi deve difendere il proprio paese cerca di difendere anche le proprie opere d'arte, e invece chi arriva per distruggere cerca di distruggere anche quella memoria artistica lì. Uno dice: ma ne vale la pena? Cioè, qui si parla di vite umane e tutto quanto così, e invece no, perché l'arte è l'identità spesso di un popolo, fondamentalmente.
0: Certo, io sono ovviamente d'accordo con te. Tra l'altro, una cosa che ci tengo a dire è che nel suo immenso piccolo, scusami, anche perché non è che l'immenso sia poi così piccolo, ma diciamo nel suo piccolo di questa trasmissione, come sai, è una trasmissione che cerca di catturare bellezza, quindi credo di essere molto in sintonia con quello che fai tu, che cerca di recuperare e difendere bellezza. Quindi sono pienamente d'accordo che le opere d'arte sono vive, sono la nostra vita, sono opere vive che vanno salvate. Come salvare delle vite, salvare delle opere d'arte, sono pienamente d'accordo. Un'opera d'arte è anche la colonna sonora di questo film.
1: Assolutamente.
0: E andrei, a proposito, a fare una piccola pausetta, perché ci sentiremo degli stacchetti qua e là, perché Remo Anzovino, come ho detto all'inizio, è stato curato. Tra l'altro è uscita lo scorso 22 maggio per la Universal la colonna sonora, e è una colonna sonora molto bella che in qualche modo vive anche da sola. Io ho sentito un po' di pezzi, però so che poi tu mi dirai che l'hai fatta vivere bene anche con le immagini.

0: sale, sale, ce lo dicevamo offline, sale, sale, adesso sale, sale molto struggente. Rovi, senza voler spoilerare nulla, no? Però non so se vuoi dirci a che cosa è legato questo passaggio musicale al film, a che tipo di momento, perché veramente è un momento molto molto particolare.
1: Sì, è un momento, diciamo, di solitudine, cioè il funzionario, il povero sovrintendente trentenne messo lì dal Ministero dell'Educazione per proteggere tutte queste opere, perché Urbino pareva fosse il posto, cioè l'Eldorado della protezione delle opere d'arte, non solo delle Marche ovviamente, ma anche di Venezia, di Milano, di Roma. Quindi qua si parla a parte Giorgione della Tempesta, che è quella del titolo, ma qua si parla anche dei Caravaggio di Roma, dei Tiziano, di tutto lo straordinario patrimonio che c'è anche Brera, voglio dire, quindi è tanta roba,
0: tantissima roba. Roberto, dicevo prima, no, che è passato moltissimo tempo, tantissimi anni dal tuo primo poi lungometraggio. Prima avevi fatto parecchi corti, però Apnea, no, che parlava delle concerie in Veneto. In mezzo hai fatto tante cose, hai girato dei documentari in Arabia, hai fatto della pubblicità, altre cose così, però
1: ho anche fatto la diretta di una partita di calcio,
0: che forse è la cosa di cui fai più orgoglioso.
1: Sono assolutamente orgoglioso, perché è difficile la diretta, ma non è il mio mestiere. Comunque, attenzione, del campionato saudita comunque.
0: Ah beh, ancora bene. Poi, allora sei stato quello che ha dato il là, diciamo così, all'esplosione del calcio in Arabia, diciamo.
1: Esatto, è colpa mia.
0: È colpa tua, vai bene. Quindi dimentichiamo questa parte e torniamo al Roberto Nordit, regista. Quello che ti volevo chiedere, perché insomma la domanda che viene da sé, no? Quando un autore aspetta così tanti anni per fare un nuovo lavoro, e se ti senti, diciamo così, come, quasi come un esordiente che riparte da zero, oppure se c'è un filo che, no, che ti riconduce anche al primo film, e in sostanza anche un po' in tutti questi anni come è cambiato il tuo sguardo, ovvero 10 anni fa avresti girato un film come I colori della tempesta in questo modo, l'avresti girato, non l'avresti girato, avresti fatto dell'altro, cioè, come è cambiato in questi anni?
1: Sì, cioè ovviamente tu cambi, anche i tuoi stilemi cambiano ovviamente, no? Perché ciò che fai, che ne so, a 40 anni non è lo stesso di quello che fai a 60, potrebbero essere altre età. Diciamo che io sono assolutamente proiettato verso uno stile che mi sembra che sia sempre quello, ma in realtà qualcosa cambia, e cioè la mia visione è assolutamente, diciamo, da un punto di vista tecnico, vertiginosa. Io amo un cinema vertiginoso, cioè, per farti un esempio, a me piace tanto la macchina a mano, ma io la devo alternare a situazioni assolutamente statiche e simmetriche. Questo mi dà il vuoto percettivo, che è quindi un senso di vertigine, perlomeno negli spettatori più sensibili, questo lo avvertono. Mentre, per farti un esempio, i fratelli Dardenne, che usano la macchina a mano dall'inizio alla fine, loro sono claustrofobici, mentre a me questo tipo di cinema, parlo tecnicamente, questo tipo di cinema interessa poco, perché io voglio degli sbalzi. Sarà la mia passione per la montagna, sarà il fatto che comunque in qualche modo le vertigini ci ho avuto a che fare, però certo questo lo proietto totalmente nel cinema che sto facendo ora.
0: Ora, è il cinema che stai facendo ora. Allora, questo è chiaramente un film, adesso poi ce lo dirà anche il pubblico che andrà a vederlo, no? Però è un film di un certo tipo, non è Checco Zalone, con tutto il rispetto, ci mancherebbe, non è neanche un polpettone hollywoodiano, non è neanche... Ti volevo chiedere, noi in un'epoca in cui il consumo del film è veloce, almeno quanto i pacchi di popcorn che mangi mentre li vedi questi film, se credi che ci sia uno spazio ancora nel pubblico, proprio se ci sia un pubblico per un certo tipo di cinema, che è un po' quello che fai anche tu, insomma. Io finisco per dirti che mi colpì molto, ad esempio, il caso della Del Pero con Vermiglio anni fa, che ebbe un successo incredibile con un film a dir poco fuori tra mille virgolette fuori dal tempo, dal nostro tempo.
1: Sì, è vero, sì. Beh, in questo, come nel caso di Vermiglio, contano molto i festival, sono delle vetrine. Se tu riesci ad avere un po' di fortuna un festival internazionale, insomma, questo aiuta molto il film, perché il film, tu citavi Zalone, insomma, un po' a tutti, insomma, diverte, certo. È molto empatico.
0: No, non ho nulla contro Zalone,
1: esatto.
0: Vediamoci.
1: Però Zalone, come prima di lui tanti altri comici che facevano appunto film comici, non commedie, ma film comici, hanno l'enorme, ma parlo anche di Renato Pozzetto, di Francesco Nuti, hanno l'enorme problema che non vendono un biglietto all'estero. Questo alla lunga, la storia del cinema italiano lo insegna, questo alla lunga fa piegare il proprio cinema su se stesso. Perché, voglio dire, quando si produceva Totò si produceva anche Visconti. Cioè, è importante che ci siano i due livelli,
0: certo.
1: Mentre se, perché Zalone è un po' come Totò, è una maschera, no? Per questo mi è venuto in mente. Quindi se io do l'opportunità di avere tanti schermi a Zalone per essere visto e per essere apprezzato, però mi manca il contraltare, il contrappunto, come direbbe il mio amico musicista, cioè io ho bisogno di entrambe le cose,
0: esatto.
1: Cioè l'intrattenimento è invece un qualcosa di più, chiamalo con mille virgolette, però più artistico. Cioè il cinema non è famoso e non ha questo prestigio per essere intrattenimento, ma il cinema è prestigioso perché è anche una forma d'arte, la settima arte,
0: infatti. La settima arte, difatti, quello che difatti io intendevo anche un po' è anche esatto, no? Se c'è un pubblico, ma anche se ci sono proprio le sedie per un certo tipo di pubblico, perché quello che si può imputare a povero che cosa allora, lasciamolo in pace, ma no, diciamo sì, al cinema mainstream, ai polpettoni, a queste cose qua che occupano veramente quasi tutto lo spazio, questo è un po' il problema, no? Che quindi chi ha voglia della settima arte, chi ha voglia di un altro cinema, di un cinema non di intrattenimento, salvo, come l'abbiamo ripetuto mille volte, l'intrattenimento è una cosa nobile, però chi ha voglia d'altro difficilmente trova lo spazio. Credo che forse qualcosina stia cambiando in bene, penso che piano piano
1: è possibile, perché questo è un problema che è cronico nel cinema, no? Cioè qui per avere le sale, che ne so, per il Gladiatore non te la danno a te la sala, non c'è verso, perché l'esercente dirà: ma io con Gladiatore riempio tre quarti della sala, con te riempio, se va bene, un terzo,
0: certo.
1: Quindi non te la do, perché ci guadagno molto meno. Il problema, secondo me, è che il cinema di qualità, perché di questo si parla, è proprio un problema di qualità,
0: certo.
1: Il cinema di qualità, secondo me, dovrebbe essere trattato un po' meglio anche dai festival, perché è inutile che i festival vadano sempre a cercare il film europeo, soprattutto provocatorio, come posso dire, cioè fuori dagli schemi, spesso dilettantistico, e poi mi lasciano fuori tutta una serie di film assolutamente meravigliosi, che però, allora, stritolati tra l'idiozia che piace al festival e il filmone blockbuster americano, basta, cioè quelli non hanno più un posto a disposizione.
0: Hai parlato del contrappunto del tuo amico, andiamo a farci un altro stacchetto con Remo Ansovino, Le mani sull'arte.

0: Beh, diciamo due opere d'arte, Roberto, in una, perché veramente questo disco è tanta roba. Dico disco perché lo ripeto, perché insomma un invito anche alla buona musica, andare ad ascoltare la buona musica, uscita proprio la colonna sonora. E io proprio adesso volevo arrivare qui, volevo chiederti intanto come hai scelto Ray Mansovino. Te lo chiedo, sai perché? Perché ti conosco e so che per te la musica non è una cosa di contorno, no? Tu usi la musica anche in cose che hai scritto, che magari non hai realizzato. Mi parlavi di pezzi che li vedevi proprio accorpati alle immagini, no? Quindi per te la musica, secondo me, ha sempre il valore, cioè supporta attivamente, no, la struttura narrativa cinematografica. Non so come, forse uso dei termini magari che non sono quelli consoni alla materia tua, però credo di farmi capire, no? Cioè la musica racconta nei tuoi film, no? E tu la vuoi far raccontare. Quindi ti chiedevo, è la scelta di Ray Mansovino e anche che tipo di rapporto avete avuto, come avete lavorato assieme?
1: Sì, beh, guarda, dunque io non lo conoscevo Remo, amavo la sua musica. Io avevo fatto le musiche di Apnea insieme a un altro grande musicista che è Paolo Bonvino. E prima ancora avevo lavorato con Giuliano Taviani, che è un altro bravissimo musicista, ma per questo film sapevo che dovevo cambiare un po' registro, dovevo cercare un altro musicista, quello che sentivo nel repertorio di Mansovino. Quindi l'ho cercato, l'ho stanato, quasi l'ho gonfiato.
0: L'hai stalkerizzato.
1: L'ho stalkerizzato, siamo diventati, devo dire, amici fraterni, veramente un'intesa. Fossi Fellini, immodestamente, mi sarebbe il mio Nino Rota.
0: Ma ci sta, dai.
1: Certo, certo, a parte gli scherzi. Sì, abbiamo trovato un'intesa notevole, perché io non sono un musicista, non so manco suonare il piano. Lui pensava che suonassi la viola, ma in realtà a me piacciono le viole, ma non... però per esempio quando al telefono, io ero a Roma che montavo il film, lui era a Pordenone che invece cominciava a comporre, e quindi mi stordiva le orecchie suonando in diretta il pianoforte al telefono, e io gli dicevo vai su con sta mano destra, sali, sali, sali, sono diventato sali per lui. però è stata è stato un dare avere notevole, perché lui ha detto, io se tu non mi davi quello stimolo lì, io con quella mano destra non me ne andavo su, perché mi tenevo su quelle melodie più sicure per me, e invece mi ha seguito. Ma io gli ho dato input da animale musicale, ovviamente.
0: Sì, no, ma chissà cosa ha pensato di te, cioè, all'inizio.
1: Certo, certo, però io sono molto contento che lui sia un maschio, nessuno di noi due è gay, e questo va molto bene per le nostre mogli, ecco, perché sennò sarebbero assolutamente gelosi.
0: C'è stato un matrimonio proprio.
1: C'è stato un matrimonio.
0: Sì. Ma e ti volevo dire questa cosa, Roberto, anche a, come dire, a supporto di quello che dici, che io per cercare un po' di informazioni anche oltre per questa puntata su Remo Mansovino, visto che lui anche sui social caldeggia molto i colori della tempesta, il film, cioè si vede che lui ha, come dire, ci tiene molto a questo lavoro, che l'ha fatto, insomma, è un lavoro di cui è molto orgoglioso e ha molta molta voglia che abbia la giusta diffusione, diciamo, e le immagini e le sue musiche lo si nota proprio, che lo sponsorizza tantissimo.
1: Sì, è vero, sì.
0: E a proposito, altra pausetta.
1: Però prima devo dire una cosa. Ricordi che fa parte del gruppo Decca Universal Music.
0: Okay.
1: Ricordi, pubblica Lo spartito del piano solo. Credo che l'abbia già pubblicato, fatto unico nel cinema italiano. Perché ha un valore enorme questa musica, poco da fare.
0: Esatto, che poi il tema che abbiamo sentito in apertura. No? Adesso invece andiamo a sentirci Sono dietro.

0: tanta roba, veramente tanta roba, veramente diciamo così, uno dei grandi pregi, no, dei registi, anche quello di indovinare i collaboratori, è un grande pregio, non di tutti, quello di indovinare chi sa farti le musiche, di indovinare gli attori, i macchinisti, no? Gli elettricisti, tutta
1: il direttore della fotografia.
0: Il direttore della fotografia, soprattutto. Ho fatto questa entrée non a caso, perché vorrei parlare un po' della costruzione artigianale del film, no? Noi, lo spettatore vede quell'ora e mezza, due ore, quel prodotto lì, è una storia, è bellissimo che così sia, ovviamente, perché questo deve vedere uno spettatore, ma noi sappiamo che dietro c'è una costruzione che è artistica e artigianale nello stesso momento e che coinvolge una quantità di persone in ruoli diversi enormi, no? Io e quindi allaccio, no, a chiederti un po' cosa è successo nel set, un po' di vita di set,
1: sì, sì.
0: Allaccio anche la domanda per dirti da dove sei partito. Sei partito da uno scritto, sei partito da un attore, sei partito da uno spazio?
1: Allora, sono partito dal film di George Clooney, Monuments Man. Perché mi sono chiesto, dopo aver visto quel film, ma in Italia chi è che ha salvato il patrimonio? Perché nelle guerre c'è sempre la protezione del patrimonio, chi l'ha fatta? E allora ho scoperto questo mondo incredibile.
0: Ecco, vuoi citare anche altri personaggi rispetto a Pasquale Rotondi,
1: il
0: che hanno avuto la loro importanza?
1: Il gruppetto, quindi c'era Rotondi, c'era Giulio Carlo Argan, che molti hanno studiato la storia dell'arte dai suoi libri. C'era Palma Bucarelli, molto famosa anche lei per essere una donna super emancipata già negli anni 30. C'era Fernanda Wittgens a Milano, capa di Brera, che anche lei diede l'anima per tutta questa faccenda qua, e anche lei con i suoi camion portò le opere lì in Montefeltro. E poi ci fu il grande Emilio Lavagnino, che aveva qualche anno più di questi, che veramente andava sotto le bombe con la sua Topolino per andare a salvare il Sebastiano Serlio
0: sulla Topolino Amaranto?
1: Non era Amaranto, ma se ne andava fino a Viterbo da Roma per andarsi a caricare, non sulla Topolino ma sul camion dietro, che ne so, la Pietà di Sebastiano del Piombo, no? Cioè cose bellissime, e gente che ha rischiato tanto la vita, tanto. E cosa connotava questi personaggi qui, a parte la Wittgens e Lavagnino, che erano quarantenni? Erano tutti trentenni, avevano studiato tutti insieme alla Sapienza, e non c'erano solo quelli che ho citato, ma c'era anche Zea Bernardini. Chi è costei? È la moglie di Pasquale Rotondi, storica dell'arte pure lei, ma lei, a differenza delle altre donne che ho citato, invece ha deciso di, sono nate due figlie e quindi si è data alla vita di casa, mentre le altre hanno fatto carriera ma non si sono sposate e non hanno avuto figli. Quindi sono delle pioniere queste donne, bisogna anche riconoscerlo, non so come dire, che è stato un movimento di storici intellettuali che però ha avuto una ricaduta popolare sul nostro paese enorme, e mi piacerebbe anche vedere un tipo di risvolto di questo genere. A volte chi lancia idee, movimenti e cose, spesso non è l'operaio, la persona diciamo più umile del popolo, ma crea il presupposto perché si crei qualcosa di più grande. E infatti dietro Pasquale Rotondi e Zea c'erano per esempio i carabinieri, il loro autista, i custodi di Palazzo Ducale, e tutti quanti hanno rischiato l'inimmaginabile per arrivare a questo. Okay. Detto questo, dico una cosa molto importante: potevo scegliere un approccio documentaristico verso questo film, visto che mi aveva aiutato anche la figlia Rotondi, mi ha dato un sacco di informazioni, di cose che purtroppo adesso lei non c'è più, ma in realtà a me il documentario o un film documentaristico per dare informazioni in più su questa vicenda un po' misconosciuta non mi interessava. Mi interessava che invece fosse il pubblico, soprattutto quello più giovane, quello era il quello a cui si rivolge realmente questo film. Cioè, francamente, chi ha vissuto la guerra o chi l'ha sentita, diciamo come la mia generazione, per voce diretta, mi interessa meno, perché qui ci sono appunto i nostri figli, parlo dei miei, che invece hanno bisogno di questo tipo di memoria per pensare a cosa è successo in quegli anni lì, qualcosa di inimmaginabile.
0: E a cosa si può ripetere, diciamo.
1: Certamente, certamente. Quindi per questo io ho deciso di fare un film, concedimi il termine, un filmone. Cioè, abbiamo girato in 4 settimane, quindi davanti a una prospettiva veramente difficile di fare un bel film, ma abbiamo dato, devo dire, l'anima tutti. Tutti, e alla fine abbiamo vinto una scommessa che non era per niente scontata, assolutamente. Detto questo, appunto, ritorno al fatto che gli attori sono trentenni, perché non volevo tradire la storia. Il patrimonio ce l'hanno salvato i trentenni, e trentenni dovevano essere gli attori. In primis Simone Liberati, che fa il protagonista, Lia Grieco, che fa Zea, e Antonio De Matteo, che fa l'autista mitico Augusto Pretelli, mitico per me, spero che lo sia anche per chi poi andrà a vedere il film.
0: Ascolta Roberto, abbiamo un minuto e mezzo. Hai citato la figlia di Rotondi che tu hai conosciuto, hai un piccolo aneddoto da raccontarci sull'incontro con la figlia di questo antieroe italiano?
1: Sì, beh, lei è un personaggio indimenticabile, e lei viveva a Genova, l'abbiamo persa in dicembre, lei ha seguito le orme del padre perché era sovrintendente delle belle arti di Genova. Io sono andata a trovarla insieme, io la conoscevo telefonicamente, ci eravamo già sentiti un migliaio di volte, sono andato con i due attori protagonisti, cioè Simone e Lia. E all'apertura dell'ascensore lei ci aspettava sul pianerottolo e io ho presentato Simone e Lia come tuo papà e tua mamma.
0: Ma carina questa.
1: Sì, loro, dire ovviamente che loro avevano un'età anagrafica da essere nipoti, certo. Se no. E lei aveva già un 85 anni, si è fatta una risata, sì, perché lei era una persona dell'accoglienza straordinaria, si è fatta una risata, tutti dentro a casa sua, e da lì 2 giorni di raccontarci tutto, tutto. Tutto. E questo è bellissimo.
0: Che bello. Roberto, io ti ringrazio tantissimo, invito tutte e tutti ad andare a vedere questo film I colori della tempesta di Roberto Dordit, anche di acquistare la colonna sonora. Tra l'altro non voglio dimenticarmi prima della fine di due musiciste che sono veramente brave, che hanno suonato in questo lavoro di Remo Ansovino, che sono Chiara Trenti, violoncellista.
1: Trentin,
0: meno male che sono Furlan,
1: sì.
0: vergogna, e Lucia Clonfero al violino, queste due musiciste che partecipano in tanti dei pezzi della colonna sonora. Io vi do l'appuntamento giovedì prossimo con uno di questi pezzi, e non a caso ho scelto quello intitolato L'arte è di tutti.
1: Grazie a tutti.
0: Buonanotte, buonanotte a tutti.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
6: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Agiop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
7: This is a record to hit the like to.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.